0: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
1: Dai,
0: fare?
1: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
0: oh, sì.
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
0: Pischelli, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
2: Boutique Radio Compagnie Boutique.

0: Media Company.
1: Come si dice in spagnolo?
2: Bocadillo.
1: E in francese?
2: Colation.
1: In portoghese?
2: Longi.
1: Cinese?
2: Ciao, ci.
1: Vabbè, se non si era capito, snack.
2: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
1: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì
2: dalle 11 alle 13
1: su Radio Company.
3: Radio Company Snack.

0: Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.

0: Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Bolla, piove di sacco.
2: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company.
2: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
0: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
2: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company.
1: Radio Company presents Let's Go Dane Setteria version.
6: Clap your hands now.
1: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: Go on Radio Company. Dan Setteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.
2: Come si dice in spagnolo?
3: Bocadillo.
2: E in francese?
3: Colation.
2: In portoghese?
3: Longi.
2: Cinese?
3: Ciao, ci.
2: Vabbè, se non si era capito, snack.
3: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
2: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì.
3: Dalle 11 alle 13.
2: Su Radio Company.
4: Radio Company, snack.
5: Spot.
6: Ciao Sara.
7: Hey, ciao. Senti, stasera partita padel.
6: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
7: E usa Therapist.
8: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
9: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
8: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
10: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company. Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
11: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's Go and Dance.
12: La notte è più bella, si vive meglio per chi fino alle 5 non conosce sbadiglio. E la città riprende fiato e sembra che dorma. E il buio la trasforma e gli cambia forma. E tutto è più tranquillo, tutto è vicino, e non esiste traffico e non c'è casino, almeno quello brutto, quello che stressa, la gente della notte, sempre la stessa.

0: La mattina presto qui su Radio Company, arriviamo noi con grande musica marchiata anni 90. Buongiorno a tutti a Valtorello, già in console il nostro DJ Nick, in arrivo anche da Karen Grinzer con Stay With Me, troviamo anche il Daft Punk, One More Time e in Mystic un po' di sound della isola con Ritmo della Noce.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Mystic con Rima della Noce e i Daft Punk con One More Time, e da Karen Grizzle con Stay With Me. I primi tre fermi lì perché tra un po', pochi minuti, proprio velocissimi, neanche il tempo di un caffè. Ritorniamo con Freak Power.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
7: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
8: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli €1.390. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli €690. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
9: Per questa pubblicità 0824 43 732.
10: C'Company, C'Radio.

0: risuona il nostro botta da 90. In questi giorni ci siamo un po' dedicati anche alla sound pop degli anni 90, che è sempre molto importante. Infatti ritroviamo anche Freak Power con Turn On, Turn In, Cap Out, e poi lui, il grande mitico Carlos Santana, accompagnato in questo caso da Rob Thomas. Questa è Smooth.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Santana con la voce di Rob Thomas and Smooth e Turn On, Turn In, Cup Out per Freak Power direttamente all'Inghilterra. Ed ora Jamiroquai con la sua Space Cowboy remix e poi un grande pezzo per Bobby Brown, Took a Play That Game.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: The Game e Jamiroquai con Space Cowboy il remix. Siamo arrivati così alla fine del nostro Botta 90. Da Mauro Tonello è tutto, grazie di Genica, ci risentiamo domani mattina puntuale a quest'ora, vi lasciamo con la Family.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: C-Come Company, C-Come, C-Radio.
2: Trasformano un artista in un caso collettivo.
3: Company. Radio Company, con la family.
4: Me not working hard, yeah right, picture that with a Kodak, or better yet, go to town.

0: se non l'avete mai notato, questa canzone sotto fa ogni tanto, sì, è sì, molto sì, bello. Sì, Pitbull, Nier e Afrojack, eccetera eccetera, Give Me Everything, buongiorno in 400 a fare questo brano. Buongiorno, come va?
1: Bene, bene, voi?
0: Bene, allora stamattina ragazzi, giornata per moltissimi che sarà di grande ansia e grande agitazione perché iniziano gli esami di maturità.
2: Mazza, oh, che ansia!
0: Oh ragazzi,
1: è vero,
0: è così. E sapete che ho trovato un articolo che parla proprio degli esami di maturità, ma soprattutto di quelli che lo sognano anni e anni dopo. Ti è mai capitato, Carlotta?
1: Sì, mi capita molto spesso di dover rifare la maturità.
0: Ok, allora, non è una cosa così strana, perché praticamente capita moltissimi, anni e anni dopo, ma 10, 20, 30 anni dopo, anche se avete 50 anni, tipo, vi può capitare tranquillamente, e vi ritrovate tipo davanti alla commissione, non avete studiato niente, oppure scoprite all'ultimo che vi manca un esame da fare, tutte cose così. È un po', e allora, io non l'ho fatto l'esame di maturità, ma è un po' quello che ci ritroviamo a fare noi DJ, vero Ale? Quando siamo in una serata, Ale non ci sta ascoltando per niente, come sempre, cioè nel senso siamo proprio lì. Su di
3: noi gli amici. Perché?
1: Non c'entra. Cosa?
0: Perché?
4: Ah, perché Pupo sta facendo l'esame di maturità.
1: Davvero?
4: Davvero? Andate a leggerlo.
0: Non lo sapevo.
1: No, dimmi di più su questa cosa qua, sono molto interessata. Cosa?
4: Perché in teoria non l'ha mai fatto.
1: Non l'ha mai fatto e lo sta recuperando.
4: Quindi
1: sta
4: facendo sua mamma.
0: Sta facendo tipo le serali.
1: Bravo Pupo.
0: Bravo, bravo, bravo. Allora, un po' come per noi DJ, quando la notte suoniamo che ci manca una traccia e non riusciamo a mettere la pista che ci urla dietro, tutte queste cose qua.
1: Non solo, considera quando io ho iniziato a fare la commessa, il mio primissimo lavoro è stata commessa di un negozio molto grosso su Treviso.
0: Sì.
1: Facevo anzi la cassiera, sapete che io con la matematica non benissimo, però la cosa che io sognavo più spesso era di arrivare in ritardo e dover aprire la cassa con la fila che con tutta la gente in fila in cassa . E io non riuscivo ad aprire la cassa perché c'era un botto di gente che era lì a mettermi pressione. Quindi
0: infatti,
1: effettivamente
0: guarda, hai usato la parola chiave, perché il punto infatti non è che il cervello sta veramente ci sta parlando della scuola, ma la maturità è semplicemente diventata il simbolo di tutte quelle situazioni della vita in cui ci sentiamo sotto pressione giudicati,
1: certo,
0: o messi alla prova. Quindi un colloquio di lavoro, una decisione importante, una sfida professionale, il cervello prende quell'emozione e la trasforma praticamente nell'esame più iconico che ricordiamo, che è quello della maturità.
1: Poi considera che secondo me la maturità è la prima vera prova grossa che sostieni. Poi se fai l'università ti rendi conto che tutti gli esami dell'università sono più o meno come la maturità, cioè nel senso in termini di mole di lavoro, di studio, c'è tanta roba da studiare, anche di pressione, e quindi poi ad un certo punto ti abitui a stare davanti ad una commissione, a dover sostenere un esame,
0: Beh, a dover aspettarti
1: un voto, eccetera eccetera. Però la maturità effettivamente è la prima prova grossa che una persona, uno
0: deve
1: studente
0: sostenere,
1: ne deve sostenere.
0: Cioè allora c'erano gli esami di quinta elementare, poi di terza media, eccetera,
1: noi li abbiamo

0: grande, molto grande, nel senso sì. non hai più 13 anni quando esci dalla terza media, cioè qua, cominci ad avere 18-19 anni per chi magari ha fatto un anno in più o cose del genere, quindi più o meno cominci ad essere una persona adulta, ma poi, quasi adulta.
1: Sì, ma poi comunque considera che scandisce la fine di un percorso scolastico in cui tu sei, come dire, seguito dai professori sì. in modo molto... Cioè l'università è
0: sei
1: molto...
0: più dipendente.
1: Intanto io per esempio ricordo molto bene di aver avuto una crisi mistica tra le superiori e l'università perché non sapevo che cosa fare, quindi anche quello è, cioè tu finisci la maturità e dici e mo che si fa, e adesso si fa sul serio, e quindi c'è tante cose e in più molto spesso il voto influisce sull'ingresso di un tipo determinato corso di laurea, quindi è bella tosta la maturità, non è da scherzarci.
0: Ale, tu l'hai fatta la maturità, vero?
2: Sì, sì.
0: E sogni mai l'esame di maturità?
2: Mai.
0: No,
2: è
0: niente.
2: Bene.
0: Ma... Ale più. Ale.
1: Ma tu che scuola hai fatto, Ale?
2: Cardano a Piave di Sacco.
0: Sì, che sarebbe?
2: E indirizzo elettronico.
0: Quindi un professionale o un ITIS?
2: Unitis,
0: ok. Unitis. Scusate, istituto tecnico.
1: Istituto tecnico. E che cosa avevi tu durante la maturità, Ale? Che cosa avevi come commissione esterna? Ti ricordi qualcosa?
2: Mi ricordo niente.
0: Ha rimosso tutto,
1: io,
0: ragazzi.
1: Io ricordo bene che avevo interni matematica, diritto. Io sicuramente avevo esterni filosofia, avevo esterno storia e latino.
0: Avere un esterno è meglio o peggio?
1: È peggio. Sì, perché comunque il tuo professore interno, a meno che non sia una carogna, il professore interno ti conosce. Se comunque tu ti sei andato bene, ti sei impegnato durante l'anno. Io ricordo bene la mia professoressa di matematica con la penna così, ragazzi, guarda te. Qual è la retta? A segnarmi la retta sì, con la penna. Qual
0: sì,
1: è la
0: certo.
1: retta? E io, questa. Sì, perfetto, brava Carlotta, ottimo lavoro. Non ho altre domande.
2: Sì, ci sta.
0: Va bene, comunque, se volete anche voi, visto che oggi è il primo giorno degli esami di maturità, se per caso vi è capitato di sognare il vostro esame di maturità e lo sognate ancora oggi, magari raccontateci che cosa nel particolare sognate, un professore oppure un che vi siete dimenticati qualcosa, un po' come capita a me De Biasi quando sogniamo, perché guarda, allora nessuno lo può capire questa cosa qua dei DJ, ma noi veramente sogniamo in maniera ricorrente questa cosa di o che si toglie il CD, una volta c'erano i CD, adesso sì. O che si toglie per sbaglio oppure si interrompe tutta la musica e la pista vuota che ti urla dietro, oppure ancora peggio, perché quello è ancora da più da cardiopalma, praticamente tu ti svegli sudando e l'ultimo frame del sogno era che il disco sta finendo e tu non sai cosa mettere e quindi
1: disco sta finendo.
0: Esatto, è vero Debbia? È vero?
2: Succede.
0: Allora amici, buongiorno, questa è la family di Radio Company, benvenuti, parte dedicata ai sommersi, 6:38 minuti, Ale che scalpita e non vede l'ora di partire, quindi prego.
3: Oh ragazzi, pesantini stamattina,
4: Buona giornata.
5: Oh. Che cosa? Ho sentito la Carlotta che dice a Sisma, sì hai ragione.
1: Non capita mai.
4: Cioè Ale ha detto una cosa eppure sbagliata.
6: La capacità di giudizio qui è praticamente assente.
7: 6-7.
8: Ci aveva già provato la Nokia 6-7 anni fa, ma sì, c'era la gente che faceva la settimana di disintossicazione. Dura, non ce la puoi fare.
9: Sto camminando come ogni mattina, poi oggi visita medica, commissione per il mio compagno, casa, piscina.
10: Avete perfettamente ragione, e io lo uso sempre con cordiali saluti, aspetto riscontri e via discorrendo, perché è l'unico modo per riprendere in culo la gente, perché se glielo dici direttamente poi si incazzano, e invece così li prendi per il culo e se ne accorgono, anzi si sentono belli, fighi, fotomodelli.
11: Direi un tantino folle.
12: Ciao Pallotta e Pisma.
13: Dai Carlotta,
14: alza il volume che spacco tutto.
15: Vergine.
16: Comunque ciao a tutto il resto,
17: Io alla rotonda tiro dritto.
18: Bomba, bomba, bomba, bomba,
19: Come
7: rallentiamo la velocità in progressione della giostra, ragazzi, qui c'è solo da divertire.

0: Dirsi, vai che si parte!
1: Chiacchieroni!
2: Io ho guardato il tempo di utilizzo di Instagram e ce l'ho a un'ora e un quarto lì circa, però ultimamente lo sto utilizzando per aver iniziato un lavoro un po' online e quindi sì, Instagram lo sto sfruttando molto di più, poi gli altri social no, molto meno.
3: Che pesanti che siete stamattina!
4: Oh, finalmente è arrivata Carlotta con il suo programma, bene, bene, non aspettavo altro, brava Carlotta!
5: Sì.
6: Buongiorno, benvenuti nel mio programma.
5: Ecco, il tuo programma. Ti hanno installato il climatizzatore, Carlotta?
6: Ragazzi, stanotte ho dormito con l'aria condizionata.
5: Oh,
6: che sogno.
5: Che beh, ma anche perché adesso è arrivato il Niño e quindi fa caldo, Carlotta, e quindi ti conviene avere il climatizzatore. Bene amici, questa è la Family, parte dedicata ai sommersi, siete su Radio Company, c'è Stop.

0: nucleari, sorry, scusa, lo siento. Su Radio Company, nella Family, amici, buongiorno. Scusate, sono amici sommersi, ci siete? Siete svegli? Siete operativi? Sì, è dovere. E che poi la mia domanda è: quanti dei nostri sommersi in realtà sono genitori di bambini, studenti che portano a scuola e quindi adesso se la stanno prendendo più con calma, e quanti invece sono, sono sommersi indipendentemente dalla scuola dei loro figli? Questo è sempre per noi è sempre un dato molto interessante da sapere, perché lo sapete, no? Noi ci rendiamo conto di quando siete più pigri, quando siete più attivi, siete più, avete più siete più in giro, eccetera eccetera. Detto questo, si parlava di maturità, perché Sisma ci diceva che capita molto spesso, ed è la verità, di sognare l'esame di maturità anche a distanza di 20-30 insomma 30 anni. Io devo dire, l'ho fatta nel 2011 e ancora oggi spesso mi capita di sognare di dover rifare la maturità.
1: Che incubo, ragazzi, che incubo. Posso,
0: anche se, ma lo sai che comunque in ogni caso io ho un bellissimo, per ma quanto guarda, per quanto tutto che cioè, è stata tosta, è stata dura, io ho un bellissimo ricordo
1: allora
0: della maturità.
1: A distanza di anni, quasi tutti quelli che incontro, che mi hanno detto che hanno fatto giustamente la maturità, mi dicono che poi hanno un ricordo bello, perché sì, rimane un ricordo un po' anche romantico e nostalgico, perché più cresci più ti rendi conto che quella era proprio l'età della giovinezza, di quando cominciavi proprio ad approcciarti al mondo esterno, cominciavi a scegliere qual era il tuo percorso di vita all'università o al lavoro,
0: sì,
1: dopo la scuola, quindi...
0: E poi anche questa cosa qua che fai, è l'ultima cosa che fai con la tua classe.
1: Sì,
0: capito?
1: È vero.
0: Cioè tu passi 5 anni con una classe, se va tutto come deve andare, l'esame di maturità è l'ultima cosa che tu fai con quei compagni.
1: Scusa Carlotta, pianti quando hai pianto quando hai dovuto salutare le tue compagne o i tuoi compagni?
0: Sai che non me lo ricordo, perché io mi ricordo che quando ho fatto l'esame orale, che quindi scandiva alla fine della maturità, ricordo di aver provato una sensazione mai provata, mai più provata e mai provata prima. Ricordo che c'era mia mamma lì fuori, siamo andate a bere uno spritzer, non so, mi ricordo, non ricordo di aver pianto, perché poi alla fine effettivamente non è che abbiamo fatto una cerimonia di diploma,
1: no,
0: capito?
1: Ma io intendo proprio nel salutare i compagni di classe, a dirgli praticamente, non dico addio, ma insomma ciao, e sai
0: non
1: che
0: mi
1: da quel...
0: non mi ricordo, anche se tu lo sai, io ho moltissimi rapporti con le mie compagne in classe.
1: Ah già, è vero, quindi li hai mantenuti.
0: Sì,
1: ci sta,
0: sì,
1: ci sta, sta. C'è qualcuno che ci scrive: ciao Family, sono mamma di una ragazza che questa mattina farà la maturità. Questa mattina alle 5, quando mi sono svegliata, mi sono trovata un messaggio, stavo già dormendo, di mia figlia che mi diceva: mamma, mi sono dimenticata di prendere il dizionario, adesso che faccio? No!
0: Ma sì, perché sei nel pallone,
1: mamma,
0: poverina.
1: Mia. Con l'era di internet e dizionario, no, i dizionari non vengono più usati, per fortuna ho ancora quello mio vecchio, ma è a casa dei genitori, quindi quella volta arrivata al lavoro ho mandato un messaggio a mia madre che per fortuna era già sveglia e glielo porterà in tempo utile. Ma quindi serve ancora il dizionario? Cioè,
0: quindi
1: nel senso,
0: la nonna va a portare il dizionario, sì, alla nipote, grazie.
1: Scusa, ma quindi serve, cioè nel senso, mi confermate che il dizionario viene usato, cioè te lo porti ancora dietro all'esame di maturità?
0: Per fare delle traduzioni,
1: no, certo,
0: sì,
1: che
0: certo,
1: non si usa internet, non,
0: no,
1: si usa comunque la tecnologia, ok, quindi il buon vecchio dizionario alla fine, eh?
0: Ma la vera domanda è: avete usato, chi ha fatto la maturità? Adesso si parla con chi ha fatto la maturità, ma poi insomma questa cosa è declinabile anche a vari altri esami della vita. Avete usato per caso un escamotage per scopiazzare? Perché adesso io non voglio dare, cioè nel senso, non si fa, ok? Apro e chiudo questa parete, non si fa,
1: sì,
0: ma tanto l'abbiamo fatto
1: adesso,
0: tutti. Io ricordo che c'era a disposizione di tutte le classi, quindi lo sapevo, cioè, che ridere, che poi chissà se poi i professori queste cose le sapevano.
1: Secondo
0: A disposizione di tutte le classi, messo da qualcuno, e sai, con passaparola, sai che lì c'è quello, c'era un libro di non mi ricordo che cosa in bagno, perché in bagno c'era una cassettiera e c'erano dei libri messi lì in bagno.
1: Ok.
0: In modo che se noi.
1: Uno poteva andare in bagno e.
0: Sì, darci... dare una. Consultare al
1: una
0: volo.
1: Una sbirciata. Sì. A proposito di copiare di chi si segna le cose, eccetera, l'altro giorno ho visto una notizia di questo ragazzo che è riuscito. Ragazzi, io non so come abbia fatto, non lo so. Sulle penne Biro, le classiche penne Biro,
0: sì.
1: Ok, le Bic, ha inciso in piccolissimo su tutte le penne tutte le cose che gli servivano per l'esame. No,
0: oddio,
1: davvero,
0: cioè nel senso, no, oltre a perdere tempo ha perso anche la vista, cioè,
1: sì, probabilmente sì, non lo so se l'abbia fatta al microscopio, ma in piccolissime veramente.
0: Lui, scusa, ma come fai a poi a copiare se è così piccolo, cioè?
1: Beh, boh, non lo so.
0: Comunque guarda, io ti giuro, ogni volta che parliamo di questi argomenti qua, copiare, a me vengono in mente un sacco di ricordi. Ricordo la mia prof di inglese che passava e ci diceva: alza le braccia, perché noi scrivevamo sui banchi. E noi, e c'erano le, diciamo, le più, come dire, le più
1: prosperose,
0: formose, sì, prosperose, che coprivano le scritte che scrivevano in basso sul tavolo, in modo da coprire col seno. E però non ho scritto niente. Bello,
1: no, certo, magici. Che meraviglia. Va bene, amici, quasi agli sgoccioli per la parte dedicata ai sommersi. Torniamo tra poco.

The Floor, Offenbach, Star Sailor qui su Radio Company. Torniamo tra poco con un brano nuovo e poi la sigla. Radio Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe?

0: ma subito quando tu leggi businessman ti viene in mente lui, era un
1: businessman con un'idea, per forza.
0: Businessman di Dito nella Piaga qui su Radio Company, ora esatta.

0: Sono le 7:05.
1: Radio Company Time.
2: Buongiorno amici, questa è la family di Radio Company, come va?
0: Ma ve lo ricordate Jimmy Ridimmi?
2: Mamma mia, ogni tanto tu mi sblocchi di quelle cose,
0: sì,
2: Carlotta.
0: Perché
2: proprio...
0: questo ciao mi sembra il ciao di Jimmy Ridimmi.
2: Ciao. Jimmy Ridimmi, mamma mia.

0: oggi è giovedì,
1: sì.
0: Il giorno che non esiste.
1: Magari.
0: Questa giornata si autodistruggerà a mezzanotte. Tutto quello che farete, direte o berrete verrà cancellato.
2: Ma è il mio computer? Memoria.
1: Forse è il mio, ragazzi.
0: Il fuoco, la family, non si assume la responsabilità di tutto ciò che verrà detto o fatto durante la giornata di giovedì.
2: Allora,
1: no,
2: cerchiamo
1: tuo.
2: Di capire quale computer sta prendendo il volo. Silenzio.
1: È il tuo.
2: Ragazzi, è il mio, mi devo preoccupare.
1: No, è semplicemente lo stai sfruttando, lo stai utilizzando troppo. In ogni caso, buongiorno amici.
2: Poverino.
1: Questa è la family di Radio Company. Come va? Tutto bene? Invece il
2: tutto
1: mio,
2: bene.
1: Il ciao, questo qui mi ricorda, io te l'ho già detto, Boyfriend Phone, quel gioco a cui giocava mia sorella,
2: sì.
1: Dove rispondeva un personaggio misterioso e diceva: ciao,
3: non è
1: Giorgio.
2: Ciao, non è Giorgio.
1: No, perché dovevi indovinare chi era il misterioso spasimante.
2: Fidanzata, sì. Nel frattempo
1: mia.
2: Si parlava di maturità e giustamente sì. Qualcuno dice: io non ho idea di come si copia gli esami di maturità. Se posso dire, amico mio o amica mia, non lo so, se posso dirti io che sono una grande, lo sai, paladina della giustizia, per quanto ci fosse quel librone in bagno non l'ho sfruttato, boh. Perché io ero terrorizzata dall'essere scoperta e dall'essere buttata fuori dall'esame di maturità e di dovermi rifare la quinta superiore. Quindi io assolutamente non ho copiato durante la maturità. L'unica cosa è che vabbè, cioè nel senso è andata così, è andata come è andata, ecco.
1: Cioè pensate che Carlotta non tradisce non perché non sia giusto nei confronti del suo compagno, ma per l'ansia che gli provoca il fatto che sta facendo il tradimento. Cioè le motivazioni per cui non commette reati Carlotta non sono perché non siano giusti. Ma sono solo perché le provoca troppa ansia.
2: Perché io trovo lo trovo troppo stressante. Cioè nel senso è una cosa che puoi fare se ti fa stare bene, ma perché io devo fare una cosa che al di là del fatto che posso far soffrire gli altri o fare qualcosa di illegale, ma perché devo fare una cosa che mi fa stare malissimo? Cioè io non potrei. Ti ricordi che quando ero alle elementari una mia amichetta,
1: mi ricordo, come faccio a ricordarmi io?
2: Dai, te lo ricordi, no? Quando eravamo alle elementari.
1: Sì, certo.
2: Noi, a parte che quando io ero alle elementari tu eri tipo all'università.
1: Dai.
2: Ma quando ero all'elementare una mia amichetta disse: io ho rubato dalla cartoleria, ho rubato questo gioco, ho rubato anche tu. Oh ragazzi, io l'ho effettivamente rubacchiato, ma mi sono sentita talmente tanto una ladra che a distanza di qualche settimana glielo ho riportato, l'ho messo al suo posto.
1: Poi è andata a confessarsi in chiesa.
2: Sì, beh, esatto.
1: Allora,
2: sai quando facevi catechismo che dovevi fare tipo la confessione, ma tu a 6 anni che cosa devi confessare? Ho litigato con mia sorella. Lì
1: ho rubato.
2: No, non gliel'ho mica detto, ho rubato, ragazzi.
1: Ah, non hai avuto il coraggio di confessare?
2: Non ho avuto il coraggio di dirlo al prete.
1: Ma non lo stai dicendo al prete, lo stai dicendo a Gesù.
2: Lo so, ho capito, però cioè, comunque c'è un prete. E io ho pensato,
1: conduttore.
2: E se il prete parla con la polizia?
1: Sì, il prete parla con la polizia. Non
2: fine...
1: può, c'è il segreto professionale comunque.
2: Ma tu non sei sicuro?
1: Sì, tranne che so che
2: forse parte per i reati quelli seri.
1: No, è tipo omicidi. Quindi se non hai ancora ammazzato qualcuno, Carlotta, sei
2: No, perché comunque
1: coperta.
2: Alla fine è vero, io l'ho rubato, ma poi l'ho rimesso al suo posto. E comunque avevo qua tipo 5 anni, ecco, ci tengo a dirlo.
1: Che brava che sei. Allora, si parla di maturità e quindi automaticamente viene in mente: avete mai copiato? E se l'avete fatto, che cosa è successo? Come avete fatto? Come è andata? Sentiamo.
4: Io ho fatto la maturità nel 2008. Allora, siccome non ci ritiravano giustamente i cellulari e tutto, per la terza prova che si usava all'epoca avevo dei bigliettini, ma non per scopiazzare, per capire se avevo fatto giusto. Potevi andare in bagno una volta, okay. La terza prova durava 4 ore e quindi... io per, mi sembra, economia, che non ero sicurissima, cioè ho paura di non essere sicurissima, mi ero fatta i bigliettini su delle cose, sono andata in bagno, ce li avevo sotto avevo la doppia soletta interna delle scarpe, quindi sotto la prima.
1: Un genio!
2: La doppia soletta.
4: Ho guardato, ho fatto giusto, perfetto, sono ritornata serena, benissimo. E il mio l'ho fatto copiare a chi avevo intorno per...
2: Ah.
4: perché erano in panico.
1: Che poi, scusate, lei ha messo la rosita. Scusa, che bella essere la doppia soletta, ma serviva la doppia soletta, perché non credo che arrivassero a controllarti le scarpe.
2: No, non ti controllo. Ma magari insomma, anche non credo che ti... Comunque mi immagino lei che esce dicendo: ok, doppia soletta.
1: Sì, ma che cosa devi portare? Droga, porca miseria. Oh, ma stiamo calmi, non c'è il metal detector ancora, immagino, nelle scuole.
2: E comunque il metal detector, il bigliettino,
1: no,
2: lo
1: esatto.
5: Credo di essere stato l'Arsenio Lupin del copiare. Avevo la penna con dentro il bigliettino, l'orologio vuoto finto con dentro il biglietto,
1: genio,
5: sotto il maglione per dentro avevo i pezzi di carta tutti scritti attaccati con lo scotch. Credo di aver copiato tutta la mia vita da studente.
2: Comunque però posso dire che allora per essere, per copiare ci vuole, al di là di fegato, sì, ci vuole grande abilità. Grande
1: siamo
2: abilità
1: d'accordo.
2: E io sapete che per tanti anni sono stata, ho desiderato stare come in molti nei banchi dietro, no? Perché dietro sì, sei un po' più libero, sì, sei un po' più sì. Ad un certo punto, credo a metà della quarta superiore, io ho scoperto che il posto migliore in assoluto
1: è davanti,
2: è di fronte al prof.
1: Ma certo,
2: cioè proprio i due, avete presente i due banchi che stanno di fronte alla cattedra? Quindi ogni volta che si faceva il cambio di posti io dicevo: se per nessuno è un problema io mi metto
1: davanti.
2: Io mi mettevo davanti e ragazzi, che sogno.
1: Questa è la lezione che mi ha sempre insegnato mia mamma: se vuoi nascondere qualcosa la devi nascondere in vista.
2: Ma tua mamma
5: o quelle chiappe cui fu.
1: No, perché per esempio mi parlava, no, quando vuoi nascondere le chiavi di casa, perché sai che ci sono dei momenti in cui le chiavi di casa te le devi scambiare, uno va via, l'altro deve rientrare a casa e dici: te le metto lì, ok? Lei mi diceva: le metto in un posto dove assolutamente secondo me i ladri, se devono venire, non guardano, perché è talmente troppo in vista che non andrebbero lì a guardare, cercano da sì, tutte le altre parti ma non guardano lì. Stessa cosa vale secondo me per il primo banco. Il professore magari nel primo banco non guardava, guardava quelli in fondo.
2: Sì, i professori comunque guardavano quelli in fondo, cioè, o anzi ancora meglio, quando facevamo le verifiche io attaccavo il mio banco, lo attaccavo alla cattedra, la prima parte del compito i professori li facevano magari seduti in cattedra, poi iniziavano a camminare e poi si mettevano di fianco a me.
1: Sì, certo, certo.
2: Per guardare
1: certo,
2: quelli dietro, quindi io mi davano le spalle.
1: Comunque, per chiudere, l'ultima cosa che io penso su quelli che copiano, ogni tanto io penso tipo lui, no, l'ultimo messaggio che abbiamo ascoltato, che ha copiato
2: Arsenio Lupin
1: tutta la vita, io penso: ma se questo poi è il mio futuro medico, il mio futuro avvocato?
2: Beh, vabbè.
1: No,
2: certo,
1: no, Carlotta,
2: ma lì sarà
1: scusa,
2: l'esperienza.

Alexander, questa è Queen of Chinatown. Buongiorno amici, benvenuti, questa è la Family. Fino alle 9 insieme, adesso come sempre c'è il disco da cantare ad alta voce. Vi facciamo ascoltare un pezzo di uno, un pezzo dell'altro, e voi semplicemente votate, quindi mandando un messaggio al 333-2688-688 scrivendo uno o due. La canzone numero uno è questa.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
3: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
4: Ma è fantastico!
3: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
5: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
6: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
7: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Euronics, un mondo più avanti.
9: È tempo di pensare all'estate.

0: momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: feste in questo periodo. Tra l'altro Max Pezzali sta facendo il suo tour pieno, sold out ovunque. Tour meraviglioso perché giustamente riporta un po' tutti quelli che hanno vissuto quell'epoca indietro nel tempo. E lui è proprio un mago nel fare questa cosa qua, nel senso che...
1: Beh.
0: Sì, ma lui ha una caratteristica, cioè ha questo dono, questa aura lui intorno a sé, che riesce a riportare, ma non solo con le canzoni, riesce a ricostruire un mood proprio totalmente nostalgico di quegli anni lì.
1: Sì,
0: ed è solo lui che ci riesce.
2: Sai perché secondo me? Perché lui ha quest'aria sempre molto pulita, molto
0: vero,
2: genuina, e quindi non che adesso nessuno abbia quest'aria pulita e genuina, però diciamo che nell'artista moderno, nell'artista di oggi, quell'aria lì tu la ritrovi in veramente pochi.
0: E poi, poi Max non ti sembra il tuo amico di sempre?
2: Sì, stavo per dirlo. Ma Max è l'amico di tutti.
0: Max è l'amico di sempre.
2: Di giovedì.
0: Quello che poi ti ritrovi è il pub, che si beve la birretta, così,
2: sì,
0: tranquillo.
2: E Max è quell'amico che comunque tu lo chiami e lui comunque c'è sempre.
0: Sì, sì,
2: cioè nel senso, è giovedì, tu hai la serata libera perché dici no, ho bisogno di spezzare la settimana, e tu sai che tutti i tuoi amici sono incasinati, che quello lavora, quello ha un business, quello ha la famiglia, ma Max c'è. Max,
0: classico,
2: una birretta se la beve.
0: Classico esempio di persona a cui vuoi bene anche se non la conosci direttamente.
2: Sì, un po'
0: cioè,
2: come Gerry Scotti. Poi magari sono cattivissimi.
0: Sì, magari sono degli stronzi, chi lo sa.
2: Poi sono dei cani, però vabbè.
0: Si parlava di maturità, giustamente, oggi. Vuoi non parlare di quell'argomento lì, ma soprattutto di copiare. Quindi modi, tattiche, cose in cui, situazioni in cui avete copiato e ci siete trovati. Magari vi hanno anche sgamato, perché ci può anche stare. Cioè, io penso che qualcuno sarà stato sgamato prima o poi se ha copiato nella propria vita.
2: Sì, sì, anche alla maturità. Cioè, vuoi dirmi che non c'è nessuno tra i nostri ascoltatori che è stato sgamato a copiare alla maturità e non gli hanno fatto... Allora, se ti va bene la ramanzina, se ti va male ripeti l'anno,
0: ti
2: ecco,
0: bocciano,
2: quella roba lì,
0: mia,
2: ti bocciano. Però poi posso dirti, essere bocciato alla maturità è veramente uno smacco.
0: Tanto.
2: Cioè, perché... perché essere bocciato alla maturità è quella roba che dici ce la stai facendo, ma all'ultimo gradino ti sloghi una caviglia e non riesci a salire, caschi giù.
0: Che brutto. Sentiamo.
3: Ma volete il vocale di ieri?
2: Quello di stagione?
0: No, quello di dopo, lo mettiamo dopo?
2: Mettiamolo dopo le 8, quello.
0: Mettiamolo
2: dai,
0: dopo le 8. Allora, c'era un messaggio che ci è arrivato. Io e un mio compagno eravamo la ricerca e sviluppo delle tecnologie di copia.
2: Cioè, pensa a te,
0: hanno creato un dipartimento, capito, della scuola. Tutti venivano a chiedere a noi, anche le altre classi, oltre che fornino servizio di falsificazione firme. Grandi!
2: Ma vi facevate pagare, spero, quel punto,
0: sì,
2: perché...
0: praticamente una mafia, ma sempre nell'ombra e con condotta impeccabile. Ciao Cristian da Padova. Quindi
2: loro sono quelli che non ti aspetti mai che possano fare una cosa del genere, ma nel frattempo dietro avevano un business incredibilissimissimissimo. Qualcuno dice abbiamo fatto la prova di meccanica di gruppo insieme al professore. Capita,
0: quindi,
2: anche questo,
0: certo.
2: E questa è quella che tu prima mi chiedevi, ma è meglio il professore interno o il commissario esterno?
0: Sì.
2: 100% il professore interno, perché ad un certo punto, quando sei lì col traguardo davanti agli occhi, il professore dice ma sai che c'hai, io ti tiro un calcio nel sedere e vai, ciao e grazie.
0: Raga,
2: tendenzialmente aiuta.
0: Comunque io non ho quasi mai copiato, ma facevo comunque cose illegali a scuola, cioè nel senso...
2: Ma allora noi non vogliamo sapere le tue cose illegali, perché...
0: No.
2: Perché
0: se... Ma mamma mia, soldini che avevo fatto all'epoca. Tanto che non
2: perché tu vuoi masterizzavi CD, ce l'avevi detto che masterizzavi CD.
0: Buongiorno guardia di finanza, buongiorno salve. Tanto è caduto tutto in prescrizione, anche perché ormai i CD non ci sono neanche più. Io vendevo i CD masterizzati della PlayStation.
2: Ah, della PlayStation. Invece sai che business avevo io alle medie?
0: Che business? Cosa? Ma tu avevi un business alle medie?
2: Alle medie ad un certo punto avevo un business, tipo in prima media.
0: Cioè?
2: Io prendevo le penne, le scaldavo in alto, poi le modificavo, facevo delle formine e le vendevo.
0: E le vendevi le formine?
2: No, vendevo queste penne particolari. Che ridere,
0: ma che ti ha cresciuto? La luce?
2: Ma che mondo è? No, no.

Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43 7.

3-2 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: a Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
2: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
1: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
0: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
3: Non vorrai farti riconoscere. Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online. Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che invece adesso vorresti andarci in radio? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto che poi ci vanno tutti.
4: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
5: anche senza gridare.
4: La radio rende famosi. Occhio.
5: Anzi, orecchio.
6: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
7: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
8: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

0: Buon vento!
1: Sono Alfa e Giovanotti su Radio Company nella Family. Adesso, amici, come sempre, c'è lo sfigometro.
2: Radio Company.
3: Ciao, sfigometro!
1: Ariete, interessanti novità per voi dal punto di vista lavorativo. Prendetele in considerazione solo se si tratta di qualcosa di concreto. Sfigometro meno 16, rotometro 72%.
4: Carlotta, la tua voce mi manda via di testa.
1: Grazie. Toro, avete un fascino magnetico che conquista la persona che desiderate. Siete irresistibili. Sfigometro meno 19 e rotometro 100%.
5: Buongiorno Radio Company, Carlotta e tutto il resto.
1: Tutto il resto. Gemelli, grandi energie che vi sostengono per tutta la settimana. Siete macchine da guerra, inarrestabili e pieni di entusiasmo. Sfigometro meno 18, rotometro 93%.
6: Viva la serenità!
1: Cancro, a volte avete paura di non riuscire in qualcosa che state facendo e che vi sembra particolarmente difficile, ma non fatevi abbattere perché potete superare di tutto. Sfigometro meno 15, rotometro 52%.
7: È tutto molto bello!
1: Leone, voi siete molto comunicativi, riuscite a valorizzare progetti lavorativi che vi stanno particolarmente a cuore. Sfigometro meno 17, rotometro 88%. E poi Vergine, le energie non sono proprio al top, ma vi sentite comunque molto bene, in salute, forse un po' di stanchezza, ma non sarà quella, ragazzi, a fermarvi. Sfigometro meno 15, rotometro 42%.
8: Vai ragazzi!

0: Bilancia, i momenti stressanti vi mettono un po' in difficoltà, li sentite soprattutto a livello psicofisico. Voi avreste bisogno di un paio di settimane, così, un paio di settimane di ferie per ricaricarvi. Sfigometro meno 10, rotometro 15%. Eccolo qui lo Scorpione, siete un po' annoiati dal punto di vista professionale, sicuramente non state avendo delle grandi soddisfazioni, trovate noiosi gli inconvenienti, forse a questo punto è meglio seguire i vostri programmi senza prendere troppe iniziative. Sfigometro meno 11, rotometro 36%.
1: Il troppo stroppia sempre e comunque.
0: Sagittario, piccoli imprevisti all'ordine del giorno vi rendono tutto un po' più complicato, ci volevano forse un po' di difficoltà in questa settimana, amici, come se non ce ne fossero abbastanza. Sfigometro meno 8 e rotometro 14%.
2: E ciao al grandissimo Tornaconte!
0: E cosa? Capricorno, non siete un granché dal punto di vista della salute, un po' acciaccati, un po' raffreddati, un po' così, un po' colà, sì, non siete proprio il massimo. Sfigometro meno 7, rotometro 11%.
3: Certo che lo Scorpione non vince proprio mai.
0: Acquario, a livello professionale siete i numeri uno, affrontate le difficoltà con una lucidità invidiabile, infatti i colleghi pendono dalle vostre labbra. Sfigometro meno 20 e rotometro 99%.
4: Cos'è sta merda?
0: E poi pesci, tono vitale altalenante, alternate momenti di grande euforia, momenti molto complicati di confusione, tensione, la stanchezza, forse anche il caldo rendono tutto un po' più complicato. Sfigometro meno 8 e rotometro 10%.
5: Sei la mia crush.
0: Grazie. Ragazzi, dai, 3, 2, 1, via.
6: Scorpione.
0: No.
6: Cancro.
7: Bilancia.
0: No.
7: Sagittario.
6: Toro.
0: No.
6: Gemelli.
7: Acquario.
6: Ariete.
0: Acquario, oh, Alessandro. Dannazione. Acquario, Alessandro, perché tu sei un grande.
8: Sì.
6: Ma che c'entra?
0: Ma cosa c'entra?
6: Che è la squadra più fallimentare quest'anno.
0: Ma dai,
6: guarda.
0: Enrico!
7: È vero, ha ragione.
6: Cioè, non hanno neanche un direttore sportivo, non si sa più niente.
0: Ricordiamo che Ale De Biasi dorme nudo. Questa è una cosa fondamentale da dire ad ogni puntata, perché lui ci tiene a far sapere al mondo che dorme totalmente, completamente.
6: Cioè, siete così
0: nudo.
6: Talmente scarsi che il buon vecchio Silvio si sta rivoltando nella tomba.
0: Enrico.
7: E comunque
0: non dire queste cose.
6: Comunque dormi tutto questo.
0: Comunque dorme nudo alla fine.
6: Ma sì, certo, guarda che quando i giocatori del Milan sono giù di morale, pensano ad Ale che dorme nudo.
0: Sì, lui manda. No, sto dicendo, lui manda le foto ai giocatori.
6: No,
0: di lui
6: no,
0: che
6: no,
0: no, no, non è vero.
6: No,
0: è vero.
6: No. Allora, amici, sulle note di questo Tango. C'è il discorso a volume di oggi, prego.
9: Ora alza il volume.

0: ragazzi, ma che bomba è sto disco.
1: Lo so. Sasha con Stay qui su Radio Company. Cioè, guarda, c'è quello altro che mi tarpa le ali e non possiamo tenerla lunga per 6 minuti questa canzone. Sarebbe durata 6 splendidi minuti. Sasha con la track era Stay.

0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
2: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
0: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Ciò volevo capire alle 8 e 3 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. Trump ha firmato durante il G7 francese la versione digitale dell'accordo con l'Iran. Ha firmato anche il presidente iraniano Pezeshkian. Domani in Svizzera la firma finale. Riapre subito lo stretto di Hormuz, revocato il blocco navale USA, i quali vareranno un piano da 300 miliardi per la ricostruzione dell'Iran, che si impegna a non sviluppare armi nucleari. Sì dell'Europarlamento a una stretta sugli immigrati irregolari, via libera ai centri di rimpatrio in paesi terzi. A favore i popolari e i partiti di destra, contrari i socialisti europei. Anche le opposizioni italiane definiscono disumane le nuove norme. Le plaude invece la premier Meloni.
3: Il regolamento prevede tra l'altro anche la possibilità di aprire centri di rimpatrio nei paesi terzi, quindi di fatto seguendo la strada aperta dal governo italiano con il protocollo con l'Albania. Una soluzione innovativa che la sinistra italiana ed europea ha tentato di contrastare in ogni modo, ma che grazie a questo governo è diventata oggi uno strumento a disposizione dell'Europa intera.
2: È in rianimazione, ma non in pericolo di vita, Daniela Ferrari, 66 anni, madre di Andrea Sempio, ricoverata d'urgenza ieri all'ospedale di Vigevano per un'overdose di farmaci. È tutto da Nicola De Muro.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company.
6: Spot. La family di Company. Radio Company. Con la family.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Veste lui,
3: veste lei.
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5€.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
4: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: siamo a Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
2: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.

0: The Show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
1: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: anche no, lui è J-Ax qui su Radio Company, questa è la Family e adesso stiamo per giocare con il canta chi. Al telefono c'è Deborah da Rovigo. Ciao Deborah.
1: Ciao Deborah, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno.
0: Come va? Tutto bene?
2: Sì, sono un attimo emozionata, adesso devo trovare un...
0: Allora facciamo così, respiro profondo. A parte che cosa vuoi essere emozionata, Deborah, che sei fra quattro scappati di casa? Ma figurati,
1: Deborah, facciamo così, Deborah, un po' sì. di yoga prima di cominciare, chiudi gli occhi.
2: Ok.
1: Respiro profondo, butta fuori tutte le okay. negatività, tutte le ansie, ora ruota un po' i polsi che va sempre bene.
2: Va bene, okay.
1: Ti senti meglio?
2: Vada meglio.
0: Ecco, vedi, Deborah. Allora, Deborah, non so se hai il viva voce attivo oppure sei con la bocca vicino molto al microfono del cellulare, ma è importante che tu metta molto vicino alla bocca al microfono perché così ti sentiamo chiaramente.
2: Sì, sono ferma e ho...
0: Ok, molto microfono... bene. Sì. Adesso ti sentiamo molto bene. Allora, conosci il gioco?
2: Okay. Sì.
0: Perfetto, sai che ci sono 8 brani, devi indovinare l'artista giusto, hai un minuto di tempo, se sbaglio, se sei titubante, buttati perché si torna da capo, d'accordo?
2: Ok.
0: E allora mettiamo la sigla, vai!
3: Canta chi c'è in canta chi.
0: Deborah, sei pronta?
2: Pronta.
0: Al mio 3 si parte, 1, 2, 3, Wonderwall, Oasis o Sixpence Non The Richer?
2: Oasis.
0: Meraviglioso, Negramaro o Fedez?
2: Negramaro.
0: Despacito, Ricky Martin o Luis Fonsi?
2: Luis Fonsi.
0: Più bella cosa, Annalisa o Eros Ramazzotti?
2: Ramazzotti.
0: Watermelon Sugar, Harry Styles o Lady Gaga?
2: Lady Gaga.
0: No, Wonderwall, Oasis o Sixpence Non The Richer? Meraviglioso, Negramaro o Fedez?
2: Negramaro.
0: Despacito, Ricky Martin o Luis Fonsi?
2: Luis Fonsi.
0: Più bella cosa, Annalisa o Eros Ramazzotti?
2: Ramazzotti.
0: Watermelon Sugar, Harry Styles o Lady Gaga?
2: Harry Styles.
0: Teenage Dream, Eminem o Katy Perry?
2: Katy Perry.
0: Guerriero, Marco Mengoni o Vasco Rossi?
2: Mengoni.
0: Perdono, Cesare Cremonini o Tiziano Ferro?
2: Tiziano Ferro.
0: Ma sei bravissima! Guarda, a un secondo dalla fine, mamma Deborah.
1: Oh, ma dirti, non era neanche facile,
0: no.
1: Quindi brava, bravissima Deborah, vedi che lo yoga ha aiutato.
0: Sì, ci hai fatto sudare, tachicardia, Deborah, bravissima però, ti porti a casa la Company Bag.
2: Grazie.
1: E un allora, abbraccio.
0: Deborah, cosa stai per fare? Stai andando al lavoro, sì?
2: Andando al lavoro, okay. Sì.
0: E allora buona giornata e buon lavoro. Un abbraccio.
2: Bellissimo.
0: Ciao.

0: Can Wait. Amici, buongiorno nella family. Come sempre diamo il benvenuto a quest'ora a Vittorio Ferro. Buongiorno Vito.
1: Buongiorno.
0: Come stai?
1: Tutto bene? Ciao, tutto ok, tutto a posto. Voi?
2: Bene, tutto bene.
0: Grazie. Sì,
2: ci colleghiamo con...
1: Abbiamo Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ciao Daniele.
0: Buongiorno.
3: Ciao,
0: Daniele.
3: Buongiorno a tutti, bentrovati.
1: Ecco, questi sono i giorni dell'anno dove voi previsori dovete dirci delle cose, insomma, che non è che siano proprio, no? Sì.
3: No, no, non troppo belle, diciamo, per chi soprattutto non ama il caldo,
1: sì.
3: Ecco, siamo alle prese appunto con l'anticiclone subtropicale africano che andrà avanti a insistere per diversi giorni, insomma, sull'Europa e soprattutto sul nord Italia, portando appunto temperature sempre molto elevate da qui almeno fino all'inizio metà della prossima settimana, quindi almeno 5-6 giorni di gran caldo dobbiamo mettere in conto, con massime oltre 35 sulle pianure, zone pianeggianti interne, fondovalli alpini, qualcosa in meno sulla costa adriatica dove diciamo ancora il mare è un po' fresco, riesce a mitigare con le brezze marine questa andata di calore. Dal punto di vista meteo poco da segnalare in pianura a costa, sempre in pianeta soleggiato, mentre sulle zone alpine possibilità di qualche temporale di calore, sia quest'oggi ma anche domani, probabilmente nel weekend, insomma tra pomeriggio e sera, con l'accumulo di umidità e energia nei bassi strati sarà sempre possibile la formazione di questi temporali proprio sui rilievi, in particolare Dolomiti, zone alpine settentrionali, quindi tra pomeriggio e sera in quelle zone, ecco, sempre un

0: i margini, però insomma anche da noi farà molto caldo. Ormai in questo periodo è difficile far temperature sotto le medie, anche quando poi caleranno, ecco, rimarranno comunque sempre sui valori elevati una volta superato il picco, ma difficilmente si scenderà su valori almeno in media.
1: Ok,
2: va bene, grazie mille. Grazie Daniele.
3: Grazie Daniele, buon lavoro.
1: Ciao.
4: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
5: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
6: Svuota tutto!
7: Svuota tutto!
6: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
8: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
6: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
8: Globo, svuota tutto!
9: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
10: Ehi Paola!
11: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
10: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
11: Ah sì?
10: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
12: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
4: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
13: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
4: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Le ragazze Clara e San Giovanni qui su Radio Company. Amici, buongiorno, questa è la Family. E si stava parlando giustamente degli esami di maturità, ma soprattutto di quando copiavate, che non deve essere necessariamente legato all'esame di maturità nello specifico, ma può essere anche semplicemente copiare durante tutto l'anno. Lo facevate? Non lo facevate? Siete stati sgamati? Sentiamo.
1: Alla maturità sinceramente ho copiato poco, è stato durante i 5 anni di superiori che ho un po' esagerato. Una volta ricordo che ho fotocopiato 150 pagine, cosa? 5 cm per 3 di grandezza, cosa? Incollate a forma di libro per superare una verifica che avevo abbastanza ansia. Poi per il resto la maggior parte dei bigliettini li conservavo e alla fine ci ho guadagnato anche il profitto, infatti li ho venduti a un altro studente e mi è andata bene.
0: E vai in automatico una domanda, ragazzi. Sovegione, mette più ansia il fatto di non sapere quello che stai, cioè l'esame che stai per fare, il compito che stai per fare in classe,
2: sì,
0: o mette più ansia il fatto di aver copiato e quindi la paura di essere sgamati?
2: No, secondo me alla fine la paura di essere sgamati batte la paura,
0: sì,
2: di quello che... Sì, perché a un certo punto... Sì, perché hai sempre quell'adrenalina un po'...
0: Vabbè.
2: Come se tu stessi sfuggendo alla legge, capito?
0: Allora, diciamo che Carlotta ha paura della coda di una lucertola, quindi figuriamoci.
2: Mamma, ragazzi, non voglio parlarne, Non è che ho paura, mi disgusta. Vai, vai.
3: Sono Steffi, io ho fatto la maturità più di 25 anni fa. E non ho copiato, ma avevo un compagno che faceva scuola di magia e dalla sua
2: cosa,
3: giacca,
2: in che senso?
3: Dalle maniche della sua giacca non vi dico cosa non è uscito.
2: Scuola di magia.
3: Uscivano cose, bigliettini meravigliosi e poi scomparivano, non esistevano. Cioè veramente fantastico.
0: Un mago.
2: Vabbè, perché era un mago. Lui semplicemente era molto bravo. Sarei curiosa di sapere. Oh, oggi lui è ad Azkaban. È in prigione. Va bene, amici, che dire? Allora, si parla di maturità. Abbiamo gli ultimi minuti da passare insieme, ma si parla più che di maturità di quella volta in cui avete copiato alla maturità. O comunque se durante anche il percorso scolastico, insomma, copiavate come, quando e perché. Giusto?
0: Giusto!
4: Giusto!
0: Prego, Ale!
2: Vedete, ragazzi, che qui è bloccato!

0: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
2: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
1: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
2: Saldi Globo. Fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
5: Sì!
4: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confi 12.000 BTU. Può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri. Può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Euronics, un mondo più avanti.
9: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
10: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
11: anche senza gridare.
10: La radio rende
9: famosi. Occhio, anzi orecchio.
2: C come Company, C come C Radio.

0: caso la testa gira?
1: Dai, un pochino.
0: Anche perché questo caldo te la fa girare un pochino.
1: Mamma mia, ragazzi, davvero.
0: Benvenuta, Vivi.
1: Grazie. Ciao, Vivi. Ciao, ragazzi. Allora, avete già fatto l'imbocca al lupo, no? Ai giovani che
0: ovviamente
1: oggi
0: sì, stamattina abbiamo. Allora, probabilmente, visto che siamo i primi e apriamo la radio, abbiamo rubato l'argomento principe.
1: Ma tra
0: cioè
1: l'altro.
0: Il copiare.
1: Mamma mia.
2: Sì, ragazzi.
1: Io avevo nascosto
2: un libricino. Infatti, io l'ho scritto subito.
1: Sì,
2: L'ho scritto subito nel nostro gruppo.
1: Ho visto. Aspetta. Ma voi avete copiato all'esame di maturità? Io sì.
0: No, allora, io non l'ho fatto l'esame di maturità e quindi. Però ho copiato raramente io a scuola perché io ero sfigato. Nel senso che
1: mi beccavano
0: quando facevo qualcosa di sbagliato, io mi beccavano veramente dentro due secondi.
1: No, io ero brava, quindi riuscivo invece a mimetizzarmi.
0: Ma tu eri brava?
1: Io ero brava, io ero molto brava.
0: Copiavano
1: da me, sì, però copiavo anch'io delle volte. Cioè era un copia generale.
2: Non avevamo dubbi.
1: Comunque, Sisma, sei ancora in tempo, lo fa Pupo, lo puoi fare pure tu.
0: È vero.

0: posso suggerire le risposte. Ah, avete visto il video?
1: Le 9 in punto, ciao amici.
2: Radio
1: ciao,
2: Company ciao. Time.
3: Ciao, domani.
4: Breaking news. Il presidente USA Trump e quello iraniano Pezeshkian hanno firmato il memorandum d'intesa per porre fine al conflitto tra i due paesi. Durante 60 giorni si svolgerà una trattativa su alcuni dei nodi irrisolti, tra cui il nucleare iraniano. Domani in Svizzera, a Lucerna, la firma finale. Tra i punti dell'intesa, la riapertura immediata dello stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale USA, soddisfazione espressa da tutti i leader del G7. Ieri dal Parlamento europeo via libera la detenzione fino a 30 mesi per gli immigrati irregolari anche in centri di rimpatrio in paesi fuori dall'Unione Europea. Approvata la linea italiana, afferma la Premier Meloni. Una ragazza di 25 anni di origine dominicana è stata trovata morta in una camera d'albergo a Cinisello Balsamo nel Milanese. Per gli investigatori due piste, o un overdose o un omicidio, rinvenute tracce di cocaina, si ricerca il suo compagno di stanza. Prima prova della maturità per oltre 500.000 studenti, oggi lo scritto di Italiano. La maturità è importante, ma non è ciò che definisce il vostro valore, piuttosto deve essere vissuta come una porta che si apre sul futuro. È il messaggio della Premier Giorgia Meloni. È tutto da Nicola De Muro.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
6: Radio Company. Sport.
7: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
8: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
9: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
8: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
9: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
10: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
11: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
12: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
7: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuova

0: Radio Company. Spot.
1: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
4: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo wurstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.

0: su Radio Company, buon giovedì mattina, vigilia del weekend per noi matti del matinè, e oggi prima prova dell'esame di maturità, quindi la prova scritta di italiano. Voi con quanto siete usciti matti del matinè? Sono uscite anche insomma l'elenco proprio delle tracce che qualcuno mi ha chiesto e tra poco ve le svelo. Allora intanto sentiamo voi.
1: Ciao Company. Ciao. Allora io all'epoca ho preso un bellissimo 46 sopra ogni mia più rosea aspettativa. Dai. Perché confidavo di uscire con 36 che era il minimo, sì, all'epoca, e invece sono riuscito a superare anche la soglia del 42 che sempre all'epoca, bravo, si diceva che serviva per fare eventualmente concorsi varianti.
0: È vero, all'epoca mia, quindi un po' dopo, invece era dall'80 in su e io avevo preso 80, quindi ci stavo dentro per quanto riguarda concorsi che poi non ho mai fatto, quindi non è che serve sempre avere voti alti.
2: Viviana, ciao. Ho fatto la maturità al serale, sì, tanti anni fa,
0: con Annalisa,
2: non mi ricordo neanche quanti. Comunque sono uscita con 43 sessantesimi, che all'epoca c'erano i sessantesimi,
0: sì, ricordo,
2: i centini come adesso.
0: Ecco, vabbè, dai, comunque è andata, non è proprio brillante, ma anche se ne frega. E ancora,
3: ciao Viviana, ciao. Io 36 è un calcio nel bip, ciao.
0: Vabbè, anche tu proprio con il minimo, come altri matti del mattino che ci hanno scritto, addirittura 35 e mezzo e l'altro mezzo proprio, ma vai, ti prego, non farti vedere mai più, vai con Dios. 3332688688, con quanto siete usciti alla maturità? Radio Company. And he goes.

0: Serena Brancale Partenope su Radio Company. O comunque proprio non ci hanno preso per niente, perché le previsioni volevano all'esame di maturità, prima prova, italiano, Giovanni Verga, Gabriele D'Annunzio, Italo Svevo, Filippo Tommaso Marinetti, Carlo Collodi, Grazia Deledda, poi gli 80 anni della Repubblica Italiana e anche qualcosa riguardo l'intelligenza artificiale. Non è uscito nulla di tutto ciò, è uscita invece l'analisi del testo di una poesia di Cesare Pavese, che se non sbaglio era uscito pure al mio anno, il 2001. Io l'ho proprio dribblato perché non l'avevo studiato, infatti non provo molta simpatia per lui per questo motivo, perché era uno dei pochi che avevo tralasciato un po'. Poi analisi del testo di Vitaliano Brancati e ancora il discorso di insediamento del presidente Giuseppe Saragat e poi un estratto del testo I confini contano di Frank Furedi. Ragazzi, spero che voi o i vostri figli soprattutto lo conoscano. Estratto dal libro Te lo dico con parole tue, la scienza di scrivere e farsi capire di Piero Bianucci. Estratto del libro Alzarsi all'alba di Mario Calabresi e poi estratto dall'articolo Funziona a meraviglia di Wenche Huisman. Quindi queste le tracce per i vostri figli. In bocca al lupo, ragazzi, ecco, ve lo dico proprio col cuore. Non facilissimo a sto punto, sì, forse mi sarei buttata su Cesare Pavese. Sentiamo un matto del mattine. Ciao.
1: Io sono uscito con 65 su 100 ed era la prima volta che si facevano gli esami di maturità con i centesimi. Correva l'anno 1999.
0: Okay,
1: e poi
0: sì,
1: sono stato anche fortunello perché ho beccato anche il nuovo ordinamento universitario.
0: È
1: quindi
0: vero,
1: ho beccato nuovi esami di maturità e nuovo ordinamento universitario. Via e vai così. Ciao.
0: E vai, ciao. È vero, era il primo anno, quindi vabbè, per alcuni magari era una cosa strana, quindi non l'hanno presa bene come te, però tu ti senti fortunato, l'importante è questo.
2: Il presidente USA Trump e quello iraniano Pezeshkian hanno firmato il memorandum d'intesa per porre fine al conflitto tra i due paesi. Durante 60 giorni si svolgerà una trattativa su alcuni dei nodi irrisolti, tra cui il nucleare iraniano. Domani in Svizzera, a Lucerna, la firma finale. Tra i punti dell'intesa, la riapertura immediata dello stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale USA, soddisfazione espressa da tutti i leader del G7. Ieri dal Parlamento europeo via libera la detenzione fino a 30 mesi per gli immigrati irregolari anche in centri di rimpatrio in paesi fuori dall'Unione Europea. Approvata la linea italiana, afferma la Premier Meloni. Una ragazza di 25 anni di origine dominicana è stata trovata morta in una camera d'albergo a Cinisello Balsamo nel Milanese. Per gli investigatori due piste, o un overdose o un omicidio, rinvenute tracce di cocaina, si ricerca il suo compagno di stanza. Prima prova della maturità per oltre 500.000 studenti, oggi lo scritto di Italiano. La maturità è importante, ma non è ciò che definisce il vostro valore, piuttosto deve essere vissuta come una porta che si apre sul futuro. È il messaggio della Premier Giorgia Meloni. È tutto da Nicola De Muro.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Radio Company. Spot.
5: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa.

0: Sfogliaimpress.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
3: Per questa pubblicità 0824 43 732.
4: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

Maroon 5, Move Like Jagger su Radio Company. E allora, cosa hanno preso alla maturità i personaggi famosi italiani? Con che voto sono usciti? Allora, cominciamo dalla cantante Noemi, che ha fatto l'esame di maturità al liceo San Giuseppe de Merode, che è un istituto privato fighettissimo che sta praticamente dietro Piazza di Spagna. Io conosco diverse persone che l'hanno fatto, anche qualche suo compagno di scuola, deve avere il cash quello pesante. È uscita col massimo dei voti, però brava, 60 su 60. Tiziano Ferro invece ha ottenuto il suo diploma con un voto di 55 su 60, quindi bravo anche lui, un bel secchione, al liceo scientifico Ettore Majorana di Latina, che è la sua città natale. Leo Gassman, il figlio di Alessandro Gassman, ha conseguito al liceo classico il diploma di maturità con un voto di 96 centesimi, quindi qua siamo tra i secchioni. Andiamo a scoprire Sabrina Ferilli, che invece, insomma, così così ha raccontato di aver fatto l'alba la notte prima degli esami con una sua amica, quindi è arrivata forse anche un po' stanchina, ed è uscita poi con un 46 o un 48 su 60, non ricorda bene, è una di quelle che fa finta di non ricordare, ha messo un po' nell'oblio il momento dell'esame di maturità. Carlo Conti, massimo dei voti, 60 sessantesimi, bene bene bene. E poi Marco Liorni, anche lui 60 sessantesimi. Maria De Filippi, 52 su 60, lei si è diplomata al liceo classico Ugo Foscolo di Milano. Andiamo un po' invece a vedere chi sono gli asinelli della situazione. La conduttrice Andrea De Logu, maturità presso il liceo scientifico indirizzo informatica, voto minimo 60 centesimi. E con lei anche Mario Balotelli, 60 centesimi, ma già è tanto che l'ha superato, non me lo sarei mai aspettato, grande Super Mario.

Colombia, W Sound, J Balvin e Ovi on the Drums, Godzilla su Radio Company. Dai che è estate, dai che fa caldo, e allora noi tra poco ce ne andiamo in giro per le spiagge più belle d'Italia per questo 2026. Quali sono? Volete provare a indovinare? Saranno sempre le stesse? Messaggi vocali 333 2688 688, tra poco le scopriamo insieme.

0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: Sì, il tuo evento con

0: attività. Informati subito. Chiamalo 0824 43 732. Radio Company On Air. Radio Company On Air. E il protagonista sei tu. 0824 43 732. E ricorda, se il tuo evento conta, è in diretta su Radio Company.
1: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti, vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica, inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Ehi Paola!
5: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
4: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
5: Ah sì?
4: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
6: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
9: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
10: C come Company, C come C Radio.

0: May Salmo con la pesce, cattive abitudini, il nostro successo del presente dal passato, Mike Oldfield con Moonlight Shadow. Siamo live in questo momento, qualche minuto dopo le 10.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

Canzone made in Radio Company, Nico Heinz, Fabio De Magistris, Victor, j'adore, ci piace già tantissimo, perfetta per questa estate 2026. E noi parliamo proprio di spiagge. Voi avete, eccolo, la vostra spiaggia preferita, magari non è la più bella d'Italia, ma è quella a cui voi siete affezionati perché avete dei ricordi, perché siete stati bene gli anni scorsi e quindi ci volete ritornare. Qual è? Se vi va, ce lo dite con un messaggio o un vocale al 333-2688-688. Io tra poco vi dico quali sono le spiagge considerate le più belle d'Italia, ma non solo per il mare, ma anche perché ci sono delle leggende, c'è del mistero, si possono raggiungere in diversi modi, c'è della storia. Vi dico solo per il momento che nella top 5 sì, c'è la Sardegna, sì, c'è la Sicilia, ebbene sì, c'è pure il Salento in Puglia e poi c'è la Liguria e le Marche. Ma quali saranno queste

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
0: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Veste lui!
3: Veste lei!
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro! Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Senniti, a Benevento.
4: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio-legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione, taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
5: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
6: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
7: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
8: Per questa pubblicità 0824 43 732.
0: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Swims, Mr. Know It All su Radio Company. Ciao a tutti, sono Viviana. Allora, una ricerca promossa da Yescapa, che è una piattaforma di camper sharing leader in Europa, ha selezionato 5 spiagge, 5 luoghi iconici del litorale italiano, tutti da scoprire in questa estate 2026. Sono luoghi in cui natura, folklore e mito si intrecciano, quindi sono bellissimi, ma c'è anche della storia. Volete sapere quali sono? Così magari non avete ancora idea di dove andare, non avete ancora prenotato le vacanze. Io vi dico che tra queste spiagge c'è immancabile Cala Luna in Sardegna. Stupenda, è famosa per le sue grotte, per le scogliere sul golfo di Orosei, che è sempre al top delle località balneari, proprio tra le più belle d'Italia. E la leggenda racconta che il pirata ottomano Dragut abbia nascosto qui un enorme tesoro mai ritrovato. Si raggiunge via trekking o via mare partendo da Cala Gonone. Io l'ho fatta in tutti e due i modi, devo dire, è pazzesco. Il trekking impegnativo, ma neanche troppo, cioè, se ce l'ho fatta io ce la potete fare anche voi. Altro luogo iconico, Capo Peloro in Sicilia, scenario della leggenda di Colapesce e di Martino. No, che Colapesce è un cognome molto, molto famoso in Sicilia, ed è un giovane pescatore, in questo caso non il cantante, che si sarebbe trasformato in creatura marina e avrebbe sorretto una colonna della Sicilia per impedirne lo sprofondamento. Si trova nel punto d'incontro tra Mar Ionio e Mar Tirreno. Poi una grotta che non avevo mai sentito, che è in Salento, in Puglia, Grotta Zinzulusa, che deve il nome agli stalattiti che ricordano degli stracci appesi appunto gli zinzuli. E la leggenda qui narra di una bambina povera aiutata da una fata e di un barone crudele punito per la sua avidità. E ancora il borgo del Golfo dei Poeti, che si trova in Liguria, precisamente a Tellaro, è famoso anche perché racconta questa leggenda, ovvero che durante un'incursione di pirati saraceni un polpo avrebbe fatto suonare le campane della chiesa avvertendo gli abitanti del pericolo. Il polpo è adesso il simbolo del paese, ma era il polpo Paul? No, quello che faceva le scommesse sulle partite dei mondiali un po' di anni fa. E infine la spiaggia delle due sorelle nelle Marche, celebre per i due faraglioni gemelli che emergono dal mare. In questo caso la leggenda dice che una sirena attirava i marinai verso la costa e un demone marino fu trasformato proprio nei due scogli, accessibile solo via mare da Numana o da Sirolo. Quindi, se volete, queste sono le spiagge più iconiche d'Italia, almeno per l'anno 2026, da vedere almeno una volta nella vita. Sentiamo i Matti del Matinè. A che spiaggia
1: ciao,
0: sono
1: company.
0: Legati? Ciao!
1: La nostra spiaggia preferita è Cervia!
0: Oh, il coro!
1: E fra poco ci torniamo, yuppie!
0: Bravi, vedi, sento proprio dell'entusiasmo in zona Milano Marittima, quindi in Emilia Romagna. Purtroppo io non ci sono mai stata, ma provvederò, e c'è chi ci scrive Salento. Rudy, dai, vabbè, il Salento. Però non ad agosto, ragazzi, perché c'è un casino pazzesco. Radio Co.

0: Manu Chao, viajando por el mundo su Radio Company, grazie a un matto del mattinè che ci ha mandato un video addirittura di un posto bellissimo in Salento. Dici esattamente dove ti trovi, perché è veramente pazzesco dal video che ci hai mandato. Allora andate sulla nostra pagina Instagram Radio Company e scoprite cosa dovete fare per partecipare al gioco social dell'estate e vincere una vita da Viviana. Sto postando una foto nelle nostre stories dove ci sono tutte le istruzioni per giocare e vincere. Tra poco noi giochiamo anche on air perché abbiamo un concerto pazzesco da regalarvi.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Jo, borse e abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
3: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
4: Sono Cristina Dori e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
5: Io Scelgo Campania, sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'Amore, la novità su Radio Company. Pronti a giocare di nuovo? Sì, ogni giorno vi facciamo dei regali pazzeschi. Quest'estate il Milano Summer Festival 2026 festeggia i suoi 20 anni. Dal 26 giugno al 18 luglio grandi concerti, spettacoli, food area, divertimento per tutti a Milano in zona impianti sportivi. Mercoledì 15 luglio, appuntamento imperdibile con

Francia, che bello. Allora, biglietti disponibili su Ticket One. Vivi l'energia dell'estate, vivi il Milano Summer Festival, dove l'estate incontra la musica. Volete cantarci questa sigla? Un'altra, quella che vi pare? Mandateci un messaggio, un vocale al 333-2688-688 cantando proprio una sigla iconica, ce ne sono tantissime, di Cristina D'Avena a partire da ora.

0: all-time high su Radio Company. Dai che state giocando in tantissimi per vincere il live, il concerto di Cristina D'Avena. Vogliamo cantare a squarciagola tutte le sigle dei cartoni animati con cui siamo cresciuti e c'era sempre lei, protagonista, a cantare. Sarà al Milano Summer Festival mercoledì 15 luglio. Noi Radio Company siamo media partner e allora sentiamo un po' di voci dei matti del mattinè che cantano.
1: Kiss me, kiss me, sono innamorato più

0: Sempre a te.
1: Mamma mia.
2: Se un ragazzo tredicenne salverà un acrobata del circo della stessa età da una banda di cattivi che non molla mai, che avventura favolosa tu vivrai, il mistero della pietra azzurra.
3: Questa per pochi.
4: Memore nome mio, Folletto sono io, in una foresta sto, e molti amici ho.
5: Questa non è Cristina però, se non ricordo male. Vabbè.
4: Occhi
3: di gatto, questo sì.
4: Occhi di gatto, questo è il nome del trio compatto.
3: E vai! Complimenti a tutti, grazie per aver partecipato. Vi ricordo che giocheremo anche domani, che sarà venerdì, perché oggi a vincere è Marta. Vai!
6: Ciao, grazie, sono troppo contenta,
3: Brava!
6: grazie mille. Io sono
3: Prego!
6: Marta e
3: Sì?
6: chiamo da Vicenza, Quinto Vicentino. Ciao, grazie, grazie. Wow!
3: Oh, vedi quant'è contenta, ti credo. Porta chi vuoi, divertiti il 15 luglio e fai stories. Tagga Radio Company su Instagram, dove al momento c'è anche il gioco social dell'estate. Quindi andate sulla nostra pagina Instagram per vincere un altro premio. Oggi proprio regaliamo di tutto di più. Tra poco un successo del presente, uno del passato, poi tante sorprese nella programmazione di Radio Company. State con noi.

0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
3: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
0: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Together featuring Ultra 54 Talk to You, il nostro successo del presente e dal passato, Donna Summer con Hot Stuff. Ci salutiamo, ci ritroviamo domani dalle 9 alle 11, sempre più matti, anche perché sarà venerdì finalmente, il weekend tanto agognato, tanto sognato durante tutta la settimana. Tra poco snack, subito le Company News con Vittorio Ferro. Ciao! Su Radio Company le 11 e 2 minuti.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. Domani a Ginevra la cerimonia per la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. L'intesa, articolata in 14 punti, prevede la riapertura immediata dello stretto di Hormuz e la cessazione permanente delle ostilità in Medio Oriente, compreso il fronte libanese. L'accordo include anche la revoca del blocco USA sui porti iraniani e un piano di aiuti da 300 miliardi di dollari per l'Iran. Trump ha già firmato il Memorandum of Understanding a Versailles durante una cena col presidente francese Macron. Sette le tracce per la prima prova scritta dell'esame di maturità stamane, suddivise in analisi del testo, testo argomentativo e attualità. Gli studenti avranno 6 ore per completare l'elaborato. Fra le proposte di analisi del testo, Cesare Pavese con Passerò per Piazza di Spagna e Vitaliano Brancati con un brano tratto dai Piaceri. Le tratte argomentative includono temi legati all'Assemblea Costituente e un discorso di Saragat. Non mancano le tematiche d'attualità con autori come Asman, Frank Furedi, Mario Calabresi e Pietro Binucci. Le forze di difesa aerea russe hanno abbattuto 15 droni diretti verso la capitale, lo ha reso noto il sindaco di Mosca, precisando che l'intervento è stato fatto dal sistema di difesa aerea del Ministero della Difesa. Nel frattempo il presidente ucraino Zelensky partecipa oggi al summit del gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina nel Regno Unito, dove si attendono risultati importanti. La madre di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, è stata ricoverata in ospedale a Vigevano a seguito di un'overdose di farmaci. La donna, Daniela Ferrari, non è in pericolo di vita. Il legale ha commentato la notizia definendola un campanello d'allarme che ci dice che è il momento per tutti di abbassare i toni. La Ferrari era stata sentita più volte dai carabinieri nell'ambito delle indagini. L'episodio giunge in un momento delicato per il procedimento. La circolazione sulla linea alta velocità Napoli-Roma è fortemente rallentata stamane a causa di danni alla linea provocati da ignoti in provincia di Caserta. I treni alta velocità vengono quindi instradati sulla linea convenzionale via Formia. Questo comporta un aumento del tempo di percorrenza fino a 90 minuti. Lo sport mondiale, la Colombia ha superato l'Uzbekistan 3-1, l'Inghilterra batte la Croazia con un netto 4-2, il Portogallo invece pareggiato 1-1 contro il Congo, infine il Ghana si è imposto sul Panama con risultato di 1-0. È tutto, grazie per l'ascolto, per restare aggiornato stream.it o scarica l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, snack con Leo e Giulia Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

Buongiorno, buongiorno a tutti. Questa è Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Buongiorno, come state? Speriamo tu stiate molto molto bene. Che oggi è difficilissima, ma ce la si fa. Buongiorno a tutti, sigla! Non mi mettere cose registrate, che sto giro devo fare il provino per amici. Ok? Amici non ne ho.

11.08, oggi è giovedì, pensate, so anche questo, una cosa molto molto positiva. Ti ho detto che ti avrei stupito oggi, ti ho detto, scusate, io ogni tanto parlo con DJ Ebe perché ho una lotta intestina, capito? Lui mi tarpa, lui mi, cioè, mi crea delle ansie, voglio dire, un giorno come questo, eh? Sì, tu mi credi... È pure inconsapevole, quindi tu stai lottando, mi sento Don Chisciotte veramente, con o Sancho Panza che forse funziona di più, lotto con i mulini a vento, è così anche oggi, ma non vi preoccupate perché Snack comincia e staremo insieme fino all'una.

0: Blunt con Beside You, siamo pronti per cominciare. Prima di tutto permettetemi una cosa, io volevo salutare e ringraziare, perché ieri sera sono stato in, insomma, voglio dire, diciamo così, in una manifestazione molto bella, una cena di gala molto bella, con tantissimi ascoltatori di Radio Company della Bassa Veronese, e io, fatemi risalutare tutti, veramente sono stati molto carini, molto gentili, un grande affetto nei confronti nostri di Snack, ma soprattutto di tutta Radio Company. Quindi fatemi ringraziare Bottega Fossezelle che ci ha ospitato, grazie a Mass Fireworks, a Mayra, Armanno, tutti quanti veramente, e tutti gli ascoltatori, perché veramente è stato un abbraccio bellissimo e fa sempre piacere, tanto piacere. Allora tra poco invece abbandoneremo un attimo la maturità, perché ci sono degli altri problemi nel mondo, ci sono dei grandi problemi nel mondo e noi ne vogliamo parlare subito dopo la pubblicità. Ragazzi miei, se la maturità vi sembrava un ostacolo, ci sono cose più importanti.
1: Ho già paura.
0: Sì, abbine.

0: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
1: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
0: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Svuota tutto!
3: Svuota tutto!
2: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
4: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
2: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
4: Globo, svuota tutto!
0: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
6: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
7: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
8: Ma è fantastico!
7: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
9: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio, Benevento. Contatti allo 0824 58 700. 168.
10: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
11: C come Company, C come C Radio.

0: Temple City con Self Aware, qui a Company Snack con Leo e DJ M, detto anche Martino. Allora, innanzitutto ovviamente in bocca al lupo a tutti quelli che stanno facendo la maturità, un in bocca al lupo a quelli che devono ancora finire l'esame di terza media, tutte quante cose varie, quelli che devono fare degli altri esami all'università e via, ma è inutile, sì, è il primo passo verso la maturità, verso l'essere adulti, tutto quanto. Ragazzi, ci sono delle cose più importanti, ci sono delle tragedie che ognuno di noi vive in un modo estremamente amplificato, che hanno però un substrato importante, hanno un basamento veramente chiave nella vita. Pensate a lui, notizia di non più di due giorni fa, pensate a Chan Yaman. No, è inutile che dici chi, DJM, sai chi è, sai chi è. Allora, pensa, l'avevano usato come ritratto del segno del toro per un oroscopo una volta. Allora, Chan Yaman, che vive questo momento di tragedia, e l'ha comunicato al mondo, come se al mondo gliene fregasse qualcosa, del fatto che lui ha il 46 di piedi. E per lui è una tragedia perché non trova le scarpe. Non è vero, perché gli adolescenti adesso hanno dei piedi che sembrano veramente, ma sì, ma sembrano degli yacht, cioè voglio dire, li vedi, se arriva una folata di vento loro dondolano, sicuramente non cadono. Poi lui è alto un 88, cosa vuoi avere, un 37? Che appena ti arriva il cane vicino, beh, no, cioè queste cose qua, quindi è comunque una tragedia. Noi siamo vicini a Chan Yaman e gli chiediamo non ci dia più queste cose, perché cioè, frega una mina. Però in tutto questo ci ha fatto pensare una cosa: ognuno di noi vive delle tragedie personali, nel senso che, ne so, se per te perdere un qualcosa, un gingillo, una stupidaggine è una tragedia, per me non lo è. Per
1: io vivo le tragedie ogni giorno dalle 11 all'1.
0: vedi, questo è allenamento, questo è catarsi, ok? Io ti sto facendo un favore, altro che pagare l'analista, vieni qua e sei qua con me, va bene? No, la cosa è questa, che effettivamente ognuno di noi dice, ma dai, ma cosa ti arrabbi per questa cosa? Ma dai, ma perché devi fare delle tragedie per una stupidaggine del genere? Non ditelo mai, perché ci si incazza al doppio dopo, perché è un po' così. Però ognuno di noi ce le ha, queste cose, dal perdere il telecomando, ah, che ne so, la coda sbagliata al supermercato. Sì, il parcheggio troppo lontano. Che ne so, un messaggio senza risposta. Addio, che sta cosa succedendo? Ecco, facciamo un inventario di queste piccole tragedie. Finalmente sarete ascoltati e vi sarà data la giusta soddisfazione. Se vorrete ovviamente condividerle con noi al 333-2688-688, le cose che per voi sono tragedie e per gli altri, ma dai!

0: E questo è Zucchero con un chilo. Allora, no, ci sentiamo molto normali in tutto questo, perché effettivamente ognuno di noi ha delle piccole tragedie che vive quotidianamente per delle sciocchezze, o qua apparentemente delle sciocchezze, nel senso che nessuno si permetterebbe mai di giudicare, anche perché sarebbero veramente avrebbe delle diciamo così, delle conseguenze molto dure da parte di chi invece ha queste fissazioni. Per esempio, per molti è una sciocchezza scrivere finire il caffè. Per me è un dramma. Se apro la credenza e non c'è caffè, la giornata parte già in salita. Cosa fai? Comincia a sbattere l'anta della cucina come se fosse per punirla. Invece qualcun altro dice per molti, allora i miei amici, eccolo qua, i miei amici ridono quando controllo tre volte se ho chiuso la macchina. Per me è una tragedia se parto col dubbio. Una volta ho fatto 15 km per tornare indietro a verificare. Ma se la macchina ce l'avevi lì, come li hai fatti questi 15 km? Perché adesso comincia a diventare veramente un true crime. Come li hai fatti questi 15 km? Magari eri in macchina con qualcun altro. Poi arrivi ed è chiusa, però la richiudi. Poi riparti, questa è una cosa che succede a me, poi riparti e dici, ma ho pigiato il tastino giusto, e ritorni e pigi. Allora lì ci sono degli specialisti bravissimi.
1: Radio Company, snack. Radio
2: Company. Spot. Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
3: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
2: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
4: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
5: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
6: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
7: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
8: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
9: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

Katy Perry con Never Really Over. Scusate, io c'ho, mi si è creata questa immagine nella mente di Katy Perry che ogni volta che fa una cuta, è presente i concerti, avete presente quando lei fa i concerti che la mettono sempre con queste imbracature, la alzano, la fanno volare da una parte all'altra, mi viene in mente che ogni volta che fa l'acuto questa parte e vola, cioè, anche in situazioni normali, tipo dove hai messo il telecomando? Sul divano! Vive costantemente con un'imbracatura sta povera ragazza. Va bene, comunque insomma, speriamo che in certi momenti della vita insomma, almeno lo possa togliere. Allora, continuiamo a parlare delle vostre tragedie personali, cioè cose che per voi, per la gente normale è semplice, ma per voi se succede veramente cominciate o andare in escandescenza o la vivete veramente male. Allora c'è Chiara che scrive: Leo, ciao caro. Così sembra la zia quando non ti vedo da tanto tempo. Ciao caro, come stai? E ti deve redarguire su qualcosa. Lei dice: per me tragedia sono le magliette in armadio non ordinate per tessuto e colore.

Bravo. Cioè, tu sai i tessuti delle tue maglie. A parte il fatto che io mi credo, no, che cotone, ma che cotone che siamo tutti abbracciati da del simpatico acrilico infiammabile. È così, cioè proprio tu prendi la maglietta e partono le scintille. È un po' questa cosa qua, quindi ti fai anche l'effetto pirotecnico. Però insomma, io non so andare a cercare che cos'è, questo è lino e va di là. Questa cosa, cioè voglio dire, bisogna avere una certa competenza, quindi massima stima. Allora, altri messaggi vostri, per esempio scrive: per me è una tragedia quando qualcuno mi interrompe una serie TV a metà episodio per parlare. E dice: lo so, una sciocchezza, ma in quel momento mi sembra un attentato alla concentrazione. Allora, è vero, perché magari tu stai aspettando quel momento, quella parola, gli altri magari l'hanno già capita, tu no, questo è il mio caso. Voglio dire, te la interrompono, perdi la magia, perdi tutto quello che è il corollario, cioè voglio dire, io qua ti posso dare ragione. Altri dicono: per me arrivare alla cassa del supermercato e scegliere la fila sbagliata è una tragedia, quella accanto va sempre il doppio più veloce. Quella è vero, sì, quella sei tu che sei iattata, ecco. Non c'è niente da fare, ragazzi miei, la Iella ci vede benissimo. Invece questa cosa mi fa preoccupare, attenzione a questo messaggio. Un mio collega vive malissimo quando trova una sedia regolata da qualcun altro, passa più tempo a sistemarla che a lavorare. Non devi condannarlo. Cosa stai facendo? Sì, sì, era così, o era così, tipo il sedile della macchina quando la porti che non sa cambiare le gomme, no? Che il meccanico lo sposta, tutto quanto. Ma era così? O era così? Era così, era così. Allora, o il tuo amico è veramente molto attento alla postura, o semplicemente ha trovato il modo per essere un assenteista, diciamo così, credibile, fantastico. Quindi è da applaudire.

0: Inside Girls, questo brano appena ascoltato qui su Radio Company. Allora, ancora un paio di messaggi a proposito delle tragedie personali. C'è Elisa che dice: per me tragedia personale è dover rigirare i calzini lavati prima di rimetterli nei cassetti. Perché? Ecco, questa è una cosa che non ho capito. Dovrebbero creare dei piccoli, tipo delle pinzette o degli elastici. Perché poi, allora, tu li rigiri uno nell'altro, no? Fai questa specie di fagotto quando metti i calzini. Però devi essere bravo, perché poi quando li sciogli, a volte a me vengono storti. Non ho mai capito perché. Perché io, sì, perché non sto a guardare se sono dritti o rovesci. Quindi perdi un sacco di tempo. Odio i calzini, se non sei di fretta. Così, così, poi te li metti, è storto. No, toglili! E cose varie. È sempre un po' una confusione. Vivo veramente dei disagi, me ne sto rendendo conto grazie a voi.
1: Ritornando al discorso del tipo che ha il 46 di piede, mio fratello ha un 49. Dovrebbe essere dispiaciuto, no?
0: Sì, dipende quanto è alto. C'è un po' di proporzione. No, no, no, nel senso che comunque effettivamente 49, ma cos'è, le fa su misura le scarpe? Probabilmente le fa su misura. Qualche ascoltatrice l'aveva consigliato anche a Chan Yaman, la sera che ti mancano giusto quei tot di euro per farli. Però è difficile il rapporto con la scarpa su misura, secondo me, perché mentre una scarpa dici vabbè, la rovino, la consumo e poi le vado a prendere un'altra, la scarpa su misura è tua, avvolge il tuo piede con amore fin dalla sua nascita, cioè acquista un valore sentimentale oltre che materiale.
2: Volevo dirti che anche quelle che compri sono tue.
0: Sì, sono mie, sì, ma non sono state fatte proprio per il mio piede, anche perché io non so comprare le scarpe, veramente sbaglio sempre sia numero che calzata. È un po' così, vabbè, insomma, cammino storto, capi?

0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.com o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 12.000 BTU. Può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri. Può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: È tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04 e scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
7: C'Company, C'Radio.

0: Ha scalato tutte le classifiche, veramente un grandissimo successo, il nostro successo del presente, ovvero Tame Impala con Jennie delle Blackpink coreana. Questa è Dracula versione remix. E invece per il passato abbiamo sentito gli Opus con Life is Life dal 1985. Allora vi diamo l'ora esatta, vi lasciamo a una poca informazione e poi torniamo. Sono le 12:02.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. Gli esami di maturità 2026 si inizia oggi con la prova di italiano, 7 le tracce. Oggi via social l'incoraggiamento della Premier Meloni.
3: Cari maturandi, in bocca al lupo. Ricordatevi tutti i sacrifici che avete fatto per arrivare dove siete, tutte le volte che avete pensato che non ce l'avreste fatta e poi ce l'avete fatta, tutte le volte che siete stati fieri di voi. Fate una sintesi di tutto questo, portatelo con voi all'esame di maturità, dimostrate chi siete.
2: L'Europa saluta con soddisfazione l'accordo raggiunto tra USA e Iran con le firme del presidente USA Trump e di quello iraniano Pezeschian. L'accordo con lo stop delle azioni militari e la riapertura immediata di Hormuz è già in vigore. Domani in Svizzera la firma definitiva. L'intesa, firmata ieri a margine del G7 in Francia, sarà al centro anche del Consiglio europeo che inizia nel pomeriggio a Bruxelles. Un'altra giornata di disagi sull'alta velocità, stamani ritardi fino a 1.5 ore per danneggiamenti sulla Napoli-Roma, a causa, spiega Trenitalia, del furto di cavi. È tutto da Nicola De Muro.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Com.
6: Di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
7: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
8: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
9: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
10: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
11: Tra olivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
12: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: a Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
2: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80.
3: Pronto?
4: Ciao Romina!
3: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
4: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
3: Sempre al verde?
4: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
3: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
5: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
2: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

0: Radio Company. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Pronto?
2: Ciao Romina!
1: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
2: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
1: Sempre al verde?
2: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
1: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
3: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
4: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Colazione. Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
4: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

Questa è Friends. Allora, siamo strani noi, voglio dire, gente comune, siamo molto strani. Inutile che fai quella faccia, DJM, è così. No, no, perché questa è una notizia proprio che io rivedo nel tuo carnet di notizie che ti segni, che ti incuriosiscono, cose varie, perché comunque siamo sempre portati a trovare il pelo nell'uovo, il secondo me non è così, anche di fronte a prove schiaccianti non ce la facciamo. Allora, abbiamo questa notizia che arriva dalla Cina, da uno zoo della Cina, che è lo zoo di Hangzhou, ok? Chissà cosa ho detto. In tutto questo c'è questo orsa, c'è questa orsa malese, detta anche orso del sole, che si chiama Angela, e noi la salutiamo, siamo molto solidali in questo caso con Angela, perché è diventata una celebrità ancora qualche anno fa, ma ancora se ne sta parlando, capito? Cioè, c'è ancora gente che si sta cervellando su questa cosa. Praticamente era uscito un video in cui lei era in posizione eretta e salutava col manino, proprio così, ciao ciao a tutti i visitatori dello zoo. Insomma, tutti quanti hanno detto, ecco, non è un orso. Purina, lei, sì, sono un orsa. Ecco. No, ecco, è un uomo travestito da orso, non è possibile che questa stia in piedi e saluti la gente così come fa, che ne so, Prezzemolo di Gardaland. No, allora, in realtà è un orso realmente, ve lo vogliamo dire dopo anni, è una cosa importante perché aveva anche la pelle dietro che era un po' rimborsata. Si vede che le piace portare così la pelliccia sblusata un pochettino. E effettivamente tutti quanti l'hanno detto lo zoo, l'hanno detto gli esperti, le prove dicono che un orso, la gente preferisce credere il contrario in tutto questo. Comunque sappiate che è possibile una cosa del genere, vi diciamo il perché. Perché la posizione eretta per gli orsi malesi è un comportamento naturale, perché voglio interagire con l'ambiente. Ricordate che gli orsi malesi sono alti come un cane, alto, insomma, come può essere un pastore tedesco o andiamo verso l'alano. E la pelle floscia serve proprio per proteggersi dai predatori. Metti mai che t'attacchino, al massimo si stacca la pelle, ma non la carne. Ecco, questa cosa. Quindi volevo farvi stare tranquilli. Io credo che la mia missione per oggi sia stata, sono riuscito, soprattutto DJM, perché lui con gli animali, siccome ci assomiglia, e allora si sente solidale, eh? A tutti, anche gli orsi, oltre ai roditori, anche gli orsi.

0: E questo è Gali con Fortuna, un suo singolo del 2022. Allora attenzione, perché tra poco giocheremo, quindi anche oggi vi daremo la possibilità di portarvi a casa un buono spesa del valore di 50 euro. Prestate veramente attenzione, perché tra poco arriva la domanda.
1: Prenditi una pausa, snack, ritorna tra poco su Radio Company. Radio Company.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. In apertura, gli esami di maturità 2026, Vitaliano Brancati e Cesare Pavese sono gli autori usciti per l'analisi del testo nella prima prova scritta di italiano. Impegnati questa mattina 520.000 studenti. Donald Trump a Versailles e Masoud Pezeshkian, il presidente iraniano a Teheran, hanno firmato il memorandum che avvia la tregua tra Stati Uniti e Iran, aprendo una finestra di 60 giorni per negoziare i dossier ancora irrisolti a partire dal programma nucleare di Teheran. Il cessate il fuoco è già in vigore e sarà formalizzato domani a Lucerna in Svizzera con la firma dell'accordo definitivo. I leader del G7 hanno accolto con favore la doppia firma. E oggi, a neanche 24 ore dal termine del G7 francese, prende il via Bruxelles il Consiglio europeo, che avrà come tema centrale l'Ucraina, già affrontato nel summit appena concluso a Evian. Anche nella capitale belga sarà presente Zelensky, che ieri aveva incassato il pieno appoggio dell'Europa con nuove forniture di armi a Kiev, un altro pacchetto di sanzioni alla Russia. Nella notte esplosioni a Kiev, con l'Ucraina che risponde colpendo la regione russa di Rostov e una raffineria nei pressi di Mosca. È tutto, a più tardi.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
1: Radio Company.
4: Spot. Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Jo, borse abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
5: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
6: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
1: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Target. Allora è arrivato il momento di giocare, per cui sigla del gioco.
1: Snackpot, che buono!
0: Entriamo tutti ufficialmente in gara per accaparrarci il buono spesa del valore di 50 euro che è messo a disposizione tutti i giorni dai supermercati Maxi Eurospe.

io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia. Allora, per provare a vincere è semplice, ascoltate la domanda, trovate la risposta corretta tra le quattro che vi darò, insomma dalle quattro possibilità, e mandate un messaggio scritto al 333-2688-688 con il vostro nome, la provincia e la risposta corretta. Quindi andiamo con la domanda. Oh, suspense! Quale tra questi frutti era originariamente molto più piccolo e amaro? A. Anguria. B. Banana. C. Mela. D. Pera.

0: Chi vince ve lo diciamo tra poco, ok? Perché sono arrivati talmente tanti messaggi e quindi tra poco saprete chi si porta a casa il buono spesa del valore di 50 euro, ma nel frattempo diamo la parola a Vittorio Ferro. Lo so, va bene, non ti preoccupare. A Vittorio Ferro con i titoli principali di Company News. Ovviamente partiremo con la maturità e sentiamo poi tutti gli altri contenuti legati all'edizione delle 13.
1: Infatti si riparte da lì tra poco, stamattina c'è stata la prima prova scritta. Oltre 500.000 di ragazzi alle prese con le tracce, il punto, faremo il punto con scuola.net. Pace con l'Iran, Trump ha firmato. Poi Mosca sotto attacco Ucraina, stamattina stop ai voli. Danneggiata l'alta velocità Napoli-Roma, una mattina di ritardi. Stasera Leoguanio, Tiziano Ferro, la città si prepara all'invasione dei fans. Poi ai mondiali in Colombia, negli Stati Uniti, Colombia 3-1 contro l'Uzbekistan, Inghilterra-Croazia 4-2, Portogallo-Congo 1-1. Tra poco su Company News.
2: Radio Company. Spot.
3: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
6: Sì!
5: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
7: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31, Benevento. Info 0824 29 919.
8: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
9: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi abbiamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 www.art-e. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
10: Tutta
6: arrivati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
10: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
11: Euronics, un mondo più avanti.

0: Successo del passato e del presente a concludere la puntata di oggi di Snack. Per il passato Sissy Pennington con Finally, e invece per il presente The Bowser con Magnetic. Devo fare mia colpa perché mi si era chiuso il programma dei messaggi, non riuscivo a riaprirlo, scusatemi. Allora facciamo la verifica velocemente: il frutto tra quelli che vi ho ovviamente elencato, che erano anguria, banana, mela e pera, che è originariamente, proprio il caso più eclatante, originariamente era più piccolo e più amaro, poi è stato selezionato, è l'anguria. Quindi la risposta corretta è la A, e a portarsi a casa il buono spesa del valore di 50 euro grazie ai supermercati Maxi Euro Spesa, Spacche e Super V è Sara da Belluno. Sara, ti arriverà il messaggio e poi sarai richiamata dal centralone. Grazie a tutti per essere stati con noi, grazie a DJM per la regia. Noi ritorniamo domani a partire dalle 11 con Company Snack, e adesso ovviamente l'informazione con Vittorio Ferro. Ciao a tutti!
1: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
2: Grisby, il piacere è tutto mio. Goccia di Carnia, la fonte di alta montagna direttamente a casa tua. Tenuta Ca' Vescovo, il piacere di riconnettersi. Nati dal sole, accarezzati dalle brezze marine e dai venti delle Alpi friulane, i vini di Tenuta Ca' Vescovo sono freschi, autentici, per riscoprire il piacere dei sensi.
0: Da qui vi do anche l'ora esatta, 13 e un minuto, news!
3: Radio Company Time. Radio Company News.
4: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 13 di Company News. 7 tracce per la prima prova scritta dell'esame di maturità, stamattina suddivise tra analisi del testo, testo argomentativo e attualità. Gli studenti, oltre 500.000, hanno 6 ore in tutto per completare l'elaborato. Tra le proposte, Pavese, Brancati e Mario Calabresi. Ma sentiamo Daniele Grassucci di Scuola.net.
5: Che quest'anno d'annunzio non è arrivato. Pavese è stato riesumato dal lontano 2001, peraltro ecco una vicenda interessante quella trattata nella sua poesia. Cioè l'amore non corrisposta per l'attrice statunitense Dowling, peraltro ecco questo si può leggere anche come una risposta a quella che oggi è la violenza di genere. Quindi ecco, Pavese si innamora e scrive una poesia, un tema molto attuale, come anche molto attuale il tema della Costituzione. Si parlava tantissimo nel tuo esame degli 80 anni dall'avvio dell'Assemblea Costituente, puntualmente è arrivato proprio il discorso introduttivo del presidente Saragat. Ecco, poi non mancano riflessioni sullo spirito del tempo, ecco il concetto di fatica a partire dal brano di Mario Calabresi, e a proposito di valori un po' quelle che erano le previsioni della vigilia sulle tensioni geopolitiche si rispecchiano nella traccia di Furedi che parla dei confini. E però ecco non mancano spunti creativi, come ad esempio la traccia di Bianucci, riflessione su storie di creatività scientifica. Sicuramente poi la grande sorpresa di questa maturità è appunto il brano di Vitaliano Brancati. Tanti maturandi resteranno delusi perché aspettavano l'intelligenza artificiale e non è arrivata.
4: Domani a Ginevra si terrà la cerimonia per la firma di uno storico accordo tra Stati Uniti e Iran, composto da 14 punti. Tra le decisioni chiave, la riapertura immediata dello stretto di Hormuz e la cessazione permanente delle ostilità in Medio Oriente, compreso il fronte libanese, e la revoca del blocco navale statunitense sui porti iraniani. L'intesa prevede anche un piano da 300 miliardi di dollari per l'Iran. Il memorandum è stato firmato personalmente da Trump a Versailles durante una cena col presidente Macron. Gli Stati Uniti hanno già inviato all'Iran la foto della firma di Trump sull'intesa. Il Ministero dei Trasporti russo ha annunciato la chiusura di tutti e 4 gli aeroporti della capitale a causa di un massiccio attacco di droni. Secondo il canale Telegram Shot sarebbero 527 voli cancellati o rimandati. Intanto il presidente ucraino Zelensky partecipa oggi al summit del gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina nel Regno Unito. Un indagato per i presunti omicidi di Sarajevo negli anni 90 è stato perquisito dai carabinieri del ROS. L'operazione ha portato al sequestro di una foto significativa, così definita, ritraente l'uomo in divisa con attrezzatura tecnica e un silenziatore. La perquisizione si basa sulle testimonianze dell'ex compagna. La foto, descritta come un lasciapassare per le zone di guerra, e il silenziatore sono considerati elementi utili. L'indagine vede coinvolti altri 3 uomini. L'ex compagna ha dichiarato: mi spiegò di avere avuto incubi perché in passato avevo ucciso delle persone. La Protezione Civile e il Ministero della Salute segnalano l'arrivo di una massa d'aria calda di origine sahariana e le temperature in aumento e l'afa diventano i principali fattori di rischio, con l'assenza di allerta idrogeologica su quasi tutto il territorio nazionale. Diverse grandi città, tra cui Bologna, Firenze e Torino, sono sotto bollino arancio, con massime previste fra 33 e 36 gradi, elevata umidità. Preallerta con bollino giallo per Roma, Milano e Napoli, rafforzata intanto la vigilanza antincendi. È un successo il collocamento del BTP Italia Sì, lo strumento destinato a raccogliere il risparmio delle famiglie italiane. Da inizio della sottoscrizione, infatti, gli ordini hanno superato la soglia degli 8 miliardi di euro. Il titolo indicizzato all'inflazione italiana offre cedole semestrali che garantiscono un rendimento reale minimo dello 0,5%. Il Tesoro ha confermato che il collocamento prosegue fino a domani. Un vasto incendio divampato nelle prime ore di stamane nella zona industriale di Livorno in via dell'Ecologia. Una densa nube di fumo si è alzata, interessando principalmente la parte nord della città. La Protezione Civile ha attivato il centro operativo con ARPAT impegnata nei rilievi ambientali. In via precauzionale il Comune ha disposto la chiusura di nidi, scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Forti rallentamenti sull'alta velocità Napoli-Roma. Stamane la circolazione è stata pesantemente compromessa da ignoti che hanno danneggiato la linea nei pressi di Tore e Piccilli-Caserta. I treni vengono deviati sulla linea convenzionale via Formia con tempi di percorrenza che possono aumentare fino a 90 minuti. La giornata di ieri aveva già visto disagi significativi sulla Milano-Bologna a causa di un incendio che aveva causato cancellazioni e ritardi prolungati. Grande attesa a Padova per il concerto di Tiziano Ferro, in programma stasera alle 21 allo Stadio Euganeo. Per l'evento previste modifiche alla viabilità già da mezzogiorno, con ulteriori chiusure dalle 15 nelle strade vicine all'impianto. Sono disponibili diversi parcheggi dedicati e un servizio di bus navetta attivo prima e dopo lo spettacolo per agevolare il flusso e il deflusso degli spettatori. Si consiglia di raggiungere lo stadio con largo anticipo per evitare i disagi. Lo sport: la Colombia batte l'Uzbekistan 3-1 ai mondiali. Successo anche per l'Inghilterra, che supera la Croazia con un netto 4-2, pareggio 1-1 tra Portogallo e Congo, mentre il Ghana ha la meglio sul Panama con risultato di 1-0. Oggi in campo Repubblica Ceca contro Sudafrica, Svizzera che sfida la Bosnia e Canada-Qatar chiude il programma. Nel pomeriggio un graduale aumento della nuvolosità sulle zone montuose con la formazione di temporali isolati sull'Appennino. Più probabili e diffusi temporali interesseranno l'arco alpino, con possibilità di persistere fino a tarda sera. Tempo stabile soleggiato atteso su coste e pianure. Le temperature sono in lieve crescita su tutto il territorio nazionale. Grazie a tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato, stream.it, scarica l'app.
3: Radio Company News.
6: Tra poco su Radio Company, il Belli Conte Show.

0: faccio una cosa che non posso mai fare, cioè aprire la trasmissione senza Stefano Conte. Com'è questa cosa?
1: In realtà ci sono, perché mi sono fermato io a chiacchierare per una volta.
0: Invece di solito mi fermo io a chiacchierare.
1: Esatto.
0: Vabbè, tu devi sempre scaricare sugli altri, sempre colpa degli altri. In realtà sei arrivato tardi.
1: No, anche perché vergogna. Lo sai che eravamo insieme e quindi no.
0: Oggi abbiamo fatto una cosa, ragazzi, molto divertente. Ne vedrete i frutti prossimamente su questi schermi. No, in realtà un po' qua e un po' là. Va bene. Mettiamo la sigla?
1: Sigla!

0: Oggi faccio tutte le cose che ti danno fastidio.
1: Vabbè, okay.
0: Buongiorno a tutti da Daniele Belli. Stefano Conte, ciao, ben arrivato. E signore e signori, un grande applauso per DJ Megalome.
1: Che come sentite, partecipativo.
0: Cioè, lui è talmente partecipativo che anche quando deve elogiare se stesso, sì, non lo fa.
1: Sì.
0: E vedi l'applauso su questa frase,
1: questa,
0: perché dice molto,
1: molto leggero,
0: molto, molto, molto, molto. Detto questo,
1: giriamo la ruota.
0: Io direi di girare la ruota perché fa caldo e, ed è un gesto faticoso anche girare la ruota.
1: Vada.
0: Pensa quando fai girare i maroni alla gente.
2: Primo.
0: Un primo. Allora, attenzione che mi vado a prelevare la busta. Grazie. Ah, molto gentile. Allora, vediamo un po'. Abitudini orrende che avete, ma che non riuscite a cestinare. Dita nel naso, utilizzo smodato del cotton fioc,
1: sì,
0: mangiarsi le unghie, il gomito a tavola, ruttare sonoramente.
1: Beh, quello
0: è... scusami, la parola è brutta. Emettere suoni gutturali,
1: sì,
0: da varie zone del corpo. Mettila così.
1: Cioè, però che non vi vedono.
0: Sì, esatto, però che non vi vedono, che però, cioè, insomma, o magari anche in presenza di terzi. Non so, cioè, per esempio, ti faccio un esempio, no? Senza, senza essere, sì, così volgari,
1: sì,
0: o fastidiosi perché è l'ora di pranzo, però sai che c'è certa gente che quando si soffia il naso praticamente fa una sorta di concerto per trombone.
1: Lo fa in maniera violenta.
0: In maniera violenta, rumorosa, poi è lungo. Ecco, anche quello.
1: Ci sono delle persone che ti posso dire sono infastidite da diverse cose.
0: Esatto. Magari conoscete qualcuno che ha questi difetti, che vedete che è sempre là che, come dire, esplora.
1: Io per
0: esempio
1: mondi. Ho scoperto di averne uno grazie a chi sta accanto a me, perché non sapevo che questa cosa le desse fastidio.
0: Che cosa fai?
1: Evito quindi di farlo. Certe volte mangio il boccone troppo caldo. Allora quindi faccio tipo quando è troppo caldo,
0: è fastidiosissimo.
1: E c'è da fastidio, ho scoperto.
0: Orrendo, effettivamente, sì. Ma aspetta, una soffia.
1: Soffia. Soffia. Sono uno che mangia caldo.
0: Soffia. 3332688688. Quindi, in questa meravigliosa giornata, abitudini orrende che avete, o magari conoscete qualcuno che ha queste abitudini orrende e che non riuscite a sopprimere.

0: Detroit, our lovely city.
1: Devo ancora capire questa cosa per cui Detroit, sì, città nota
2: motori,
1: per motori, costruzioni, la città insomma del ferro, l'hanno anche soprannominata, sia una città lovely.
2: Credo
1: detto
2: perché
1: questo,
2: c'è stato un periodo dove cresceva questo genere musicale ed è rimasta famosa.
1: Che è un genere molto lovely, lovely anche questo. Beh. Amici del Belli Conte 4.0, allora oggi parliamo di cattive abitudini, sì, che avete voi o magari che hanno delle persone che vi circondano. Varie.
2: Mangiarsi le pellicine, esatto, dell'unghia, però non l'unghia lunga, la pellicina quella che ti fa, che poi soffri come un pazzo.
1: Ma sì, poi è doloroso, poi sanguina da morire.
2: La masticazione a bocca aperta.
1: Esatto, rumorosa.
2: Beh, chi insomma mangerà la gomma, sì, esatto, così è un cammello,
1: di
2: non
1: varie...
2: è un...
1: i vari suoni, sciabattare per casa alle 3 di notte, usare gli zoccoli in casa alle 3 di notte.
2: Chi sciabatta con gli zoccoli, per esempio, esatto, è una cosa... quelli che senti arrivare da, sì, fondo.
1: Trascinare i piedi quando cammini in generale.
2: Presente? Ma quella è un'abilità, fare il triplo rimbalzo con lo zoccolo, che lo senti che fa che arriva, cioè là è abilità.
1: Pessime abitudini, quindi, che avete o di persone che conoscete che hanno. 3332 688 688.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere, unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiascio. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
3: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
4: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
5: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola, tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
6: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
0: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: passa camminando e basta, lascio la mia traccia, capirà soltanto chi vedrà dall'alto, tipo ragno a Nazca.
1: Cammina, guerrero, cammina.
2: Bello, bello, bello, bello, bello, bello.
3: Il sendero di Caparezza.
2: Abbiamo diverse abitudini che o le avete voi o le hanno qualcun altro, insomma vi danno fastidio. C'è qualcuno che invece è in prima persona e dice emettere aria. Diciamo il petomane.
3: Il petomane, no? Tutti quanti conosciamo un
2: in
3: petomane.
2: In mezzo alla gente senza farsi sgammare, vedere la reazione all'odore. Cioè lui è uno di quelli che mi piace così.
3: C'era vengo anch'io, no tu no, di gridare fuggito sì. Il leone è arrivato l'amico scorretto.
2: Invece lui è uno di quelli che si inserisce in determinati ambienti e vede
3: io me lo vedo che
2: è soddisfatto anche nella sua visione.
3: Io me lo vedo che arriva di soppiatto lì. Immagina che c'è questo. Aspetta, dimmi la base un secondo.
2: Lui arriva di soppiatto.
3: C'è questo gruppetto che sta dibattendo. Lui arriva, senti la puttana ai piedi.
2: Non senti neanche il rumore.
3: Lui si mette lì,
2: senti
3: così.
2: Solo così, guarda.
3: Sì, esatto, con nonchalance acquisisce una posizione tale per cui.
2: Ma scusa, no,
3: evita,
2: no,
3: come
2: no,
3: dicevi tu,
2: no,
3: qualsiasi.
2: No.
3: E poi si allontana e si posiziona dietro a un cespuglietto per vedere la gente reazione. Che si guarda.
2: Vabbè, ridammi la base, per favore.
3: Mi puoi rimettere la base.
2: Allora, ciao ragazzi, io purtroppo ho un piccolo problema con l'emissione invece di aria dalla parte alta del corpo. È un ruttatore.
3: Ah, okay.
2: Ma devo dire che è passata la questione rispetto per gli altri e dà veramente soddisfazione. No! Ma devo dire che è passata la questione rispetto
3: agli altri. Sei intrufolato in studio.
2: E comunque ho mezza giustificazione per via della ernia iatale.
3: Ok.
2: E ultimamente anche perché faccio parte del club degli ignoranti. Quindi secondo me lui, quando qualcuno gli dice ma dai, ma che schifo,
3: lui estrae la tessera e dice che è un ignorante. Quindi essere anche un
2: quindi uso. Devo ringraziarmi.
3: Bello, sì. Che dica.
2: C'è qualcuno che scrive.
3: C'è un citofono, dica.
2: Sì. Conte, prima mangia il boccone caldo, riferito a quello che ho raccontato prima.
3: Sì, esatto.
2: E fa. E poi esclama: dalle 22 alle 4 del mattino, ciccini e ciccine.
3: Ecco. L'hai evocato ed eccolo qua.
2: E pensi non ho mangiato neanche cibo caldo.
3: Da dove è apparso?
2: Dalle 22 alle 4 del mattino ogni giorno sui 96 megacicli. Il momento più caldo della vostra serata, miei cari.
3: Che meraviglia. È andata in onda ieri sera. Come è andata la trasmissione?
2: No, ieri c'era un cretino collegato da una villa che metteva della musica strambissima.
3: E quindi non è riuscito ad andare in onda perché c'era Conte da Villa Italia.
2: Non sopporto. Vuole mettere la mia trasmissione super sexy?
3: Non lo so, non riesco ad andare avanti, glielo dico.
2: Mangiamo del cibo caldo, mi raccomando.
3: Radio, il freddo, cibo caldo.

0: famoso disco sulla cintura Gibot, ti ricordi?
1: Sì,
0: sempre lui, sempre lui. State ascoltando il Belli Conte 4.0, questa è Radio Company, Daniele Belli, Stefano Conte e soprattutto
1: i nostri ascoltatori che ci stanno raccontando quali sono le cose a cui ne danno particolarmente fastidio. C'è un'abitudine,
0: pessime abitudini,
1: che mi irrita delle persone, non sono io, il messaggio è arrivato da un'amica, dovrebbe essere
0: Petunia. Ti piace Petunia?
1: No,
0: come
1: non
0: nome?
1: Non c'è scritto il nome. Allora, un'abitudine che mi irrita delle persone è quando mangiano strofinando i denti sulla forchetta.
0: Che questa cosa, solo che me la dici così, mi viene il brivido.
1: Ma io non riesco a capire cosa significa strofinare i denti. Cioè, vuol dire che tirando fuori il boccone, uno è come se mordesse.
0: Esatto. O forse muovono la forchetta da sinistra a destra.
1: Sì,
0: facendo saltellare i dentini sui tuoi denti.
1: Ma hai dei problemi.
0: Sui suoi denti.
1: Se uno che mangia così ha dei problemi di denti.
0: Vabbè, magari ce lo spiega un po'.
1: Che stringe la forchetta in mezzo ai denti.
0: Diciamo che avremmo. Ci si
1: usarla come un dentifricio.
0: Una spiegazione.
1: A me dà più fastidio il coltello ancora. Di più. Coltello in mezzo ai denti.
0: Sentiamo chi c'è al citofono.
2: Io ho un'abitudine che non è così fastidiosa per quanto dolente.
0: Dolente? Sentito che eleganza.
1: Dolente.
0: Che eloquio elegante che ci sottopongono i nostri ascoltatori. Quasi da menestrello medievale.
1: Ma non può partire la musica medievale perché lei, secondo lei, è arcaica. Dolente io lo trovo molto elegante.
0: Vedi che bella musichina.
1: Cosa, la mamma, musica?
0: Sì. Ti piace?
1: Perché secondo lei ha usato un termine troppo da... Dolente.
0: Chi è che dice dolente?
1: Si usa.
0: Mi dole, mi duole un dente.
1: È pendulo.
0: È pendulo.
1: Si usa. È che lei non ha questa padronanza del vocabolario. Vedi?
0: Noi creiamo l'atmosfera giusta. Vabbè, dicevo qualcosa alla nostra amica, forse.
2: Mi mangio le labbra. Quindi metto il labbro in bocca, sia superiore che quello sotto. E con i denti cerco sempre di rompere, chiamiamole pellicine, che si formano quando magari le labbra sono secche. Io mi mangio le labbra.
0: Mamma mia!
1: Una... Però è molto sexy.
0: Con tutta la bocca che gronda di sangue. Mamma mia, che immagine.

0: abitudini che avete o di persone, insomma, che conoscete, pessime abitudini che hanno, di quelle, sai, ti metti. Cos'è? Roba, mamma mia, terribile. Quindi, non so, mettersi l'editare nel naso, mangiarsi le unghie,
1: le pellicine,
0: morsicarsi le labbra fino a provocare.
1: Andare in giro con gli zoccoletti.
0: Esatto, insomma, tutte cose fastidiose che fate voi o che magari, insomma, avete degli amici, dei conoscenti, dei parenti, dei mariti, mogli, fidanzati che fanno e che voi non riuscite, insomma, a levarvi dai piedi. 3332 688 688.
2: Company. Company. Radio Company. Belli Conte Show 4.0. Spot. Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.

0: Nel frattempo abbiamo voglia di farvi ascoltare una sì. storia vera, nel senso che parte da un problema che però probabilmente anch'io soffro di questo, di questo disturbo.
1: Ciao, ragazzi, in maniera sobria. Io soffro di misofobia, che è praticamente un disturbo psicologico, psichiatrico, io chiamo, che tutti i rumori che senti quando mangiano le persone, deglutiscono, masticano, dà un fastidio tremendissimo, ma una roba allucinante, addirittura anche quando il cane mangia le crocchette, quindi una roba, è una malattia. Però ho visto che ne soffre il 10% della popolazione, quindi non sono l'unica. E poi un'altra roba, sono un'unico tecnica, la cosa fastidiosissima è quando mi mangiano tutte le unghie qui, i denti, mamma mia, i miei capolavori tutti rosicchiati.
2: Però dicono,
1: nervoso
2: dicono che se tu appunto metti le unghie con il gel, cioè perché ci sono quelle, uno si disabitua a questa
0: cosa. Ti ha appena confermato che la gente se mangia il gel, i brillantini, i Winnie the Pooh disegnati.
2: Ma che stomaco c'ha?
0: Non lo so, non male, però
2: è da ignorante, però
0: molto molto ignorante. Sì,
3: Radio Company, il club degli ignoranti, solo risposte sbagliate.
0: Mi piace perché oggi abbiamo scoperto un

0: una nuova forma di disagio.
1: Sì.
0: Grazie.
1: Grazie. Allora, pronti anche oggi per il Club degli Ignoranti? Parola in arrivo, parola italiana, parola che dovete trasformare non nel significato che conoscete molto molto bene questa parola, ma un significato nuovo, un significato ignorante per poter entrare nel club.
0: Faccio un esempio: se la parola fosse cibo, che cos'è lo cibo, la cibo, le cibo, lu cibo, dicesi cibo, anche cibo,
1: cibo,
0: volendo, sì, esatto. Potete cambiare l'accento come volete, potete, sì, creare anche delle parole composte, ok? Non potete però spezzare, per cui non è cibo, no, quello non si può fare. 3332688688, la parola di cui dovete ricreare oggi il significato è proprio cibo. Radio.

0: Devo dire un club di ignoranti fatto anche di stile, classe ed eleganza. Parola di oggi, cibo.
1: Lo cibo è il cugino di, penso volesse scrivere Lucifero, gli è venuto fuori Lucifero, Pietro.
0: Ah, ok, quindi è una specie di demonio.
1: Allora, formula magica, cibo, cibu e adesso non mi vedi più. Katia da Padova, ci è piaciuto molto.
0: Simpatico, brava Katia.
1: Lucibo è un termine che si usa per indicare una cosa che non si capisce se è pulita o no.
0: Ah.
1: Nicola, tessera 218.
0: Grande Nicola.
1: Eccoci, mentre il CB è quell'apparecchiatura che ti permette via radio di metterti in contatto con altre persone, il CBO invece permette di mettersi in contatto con qualcosa a caso.
0: Okay.
1: Non si sa che cos'è il CBO.
0: Allora, sentiamo chi c'è al citofono. Vai.
2: CBO è la nuova canzone e le CBO.
3: CBO è l'anacronimo per il Comitato Italiano Bevitori Orzata.
4: Il CBO è un nuovo gusto di gelato. Con questo caldo ci vuole un buon cibo.
2: Conte, diglielo tu che il primo mangia dischi della storia si chiamava CBO.
1: Famosissimo.
0: Sì.
1: Famosissimo, conservo ancora.
0: Sì, immagino. 3332688688, la parola di oggi per provare a entrare nel club degli ignoranti è CBO.

0: Allora, club degli ignoranti, la parola di oggi è cibo.
1: Questa non so se darla, beh, sì, magari non esiste, è un giallino perché si riferisce comunque. Cibo è un'esclamazione quando non sai cosa mangiare.
0: Ah.
1: Ciao Nico.
0: Cibo.
1: Cibo, vabbè.
0: Cibo. Cosa vuoi mangiare? Cibo.
1: Cibo, animale mitologico, metà cinghiale, metà boa.
0: Immagino orrenda, però dai.
1: Il frutto dell'erba cibollina. È il cibo. Se esiste l'erba cibollina, esiste anche il cibo.
0: Il cibo, giustamente. Ah, sì. Vabbè, sentiamo il citofono che cosa ci propone.
2: Sono le scarpe, diciamo, ortopediche del dottor Cibo.
3: Ciao, famosissime. Il cibo è un modo di lavorare a terra.
4: Il cibo è il CB, tipo quello dei camionisti, quando non prende fa cibo.
5: C'è, certo, il cibo che è fatto con liquore dentro l'uovo. E il cibo che è fatto con il liquore con dentro le pacche di goji.
0: Interessante, no.
1: L'hai mai assaggiato?
0: Te lo svelo, no, non lo conoscevo. Va bene, amici, attenzione, tra poco andremo a scoprire chi è che si candida a diventare, anzi, chi sarà il vincitore del Club degli Ignoranti. Company,

0: settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
1: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
2: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
4: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C con tutta la qualità della Digital Radio.

0: con questo capolavoro di Michael Feiner, Mantra, a cui sono molto legato da ricordi molto intimi e personali anche con Stefano Conte, chiudiamo questa puntata. Chi premiamo?
1: Premiamo Katia che ha scritto Formula Magica cibo cibu e adesso non mi vede più.
0: Esatto, brava Katia, ti dedichiamo il can can di oggi, tutto per te. Che eleganza questo finale di trasmissione. Grazie Katia.
1: Grazie Katia. Ci siamo messi male,
0: molto. Daniele Belli da Stefano Conte di Gimelo, meno appuntamento domani che è venerdì. Ciao, le 2:02.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

0: Annalisa con Canzone Estiva su Company. Amici, buon pomeriggio, giovedì 18 di giugno.
1: Dai, che giovedì!
0: Questo studio è affollato da grandi menti.
1: Veramente. C'è Martino che abbassa la media.
0: Poi c'è Riccardo Piccello, nostro tecnico, che la abbassa ancora di più. Per fortuna che tutto viene salvato da Stefano Conte.
1: L'uomo.

0: questi sono i piscalli di Radio Company.
1: Buon pomeriggio, 14:07, inizia la penultima puntata della settimana dei piscalli.
2: Grazie.
1: E per chi non l'avesse ancora fatto, momento marchetta, andate sui social di Radio Company, quindi chiocciolina Radio Company. C'è un reel che abbiamo condiviso ieri con frasi che puoi dire mentre fai l'amore, mentre stai montando un mobile.
2: Che nessuno dei due ha ricondiviso, perché obiettivamente ci vergogniamo di ricondividerlo nei nostri profili.
1: Io sono scritto sotto per aizzare la rissa.
2: Vergognatevi. Ma nessuno,
1: vergognosi,
2: non mi ricordo, vergognatevi, ma nessuno ha capito. Allora, senti, prima di cominciare, prima con Stefano Conte, sai che io e lui tiriamo fuori delle storie, dei dibattiti. Abbiamo parlato di Eragon.
1: Okay.
2: Vi ricordate?
1: Il drago.
2: Sì, vi ricordate? Sono tre libri, se non sbaglio. Ma vi ricordate il film che uscì su Eragon?
1: Sì.
2: Vi ricordate quanto brutto era questo film?
1: Era orribile.
2: Era orribile. Cioè, praticamente lo cannarono in pieno. Però ho letto una notizia che adesso Disney ha comprato
1: i diritti.
2: Ha comprato i diritti e quindi di conseguenza verrà riproposta su Disney Plus.
1: Aspetta.
2: Su Disney Plus. Verrà riproposta una serie TV che andrà a ricalcare un pochino i libri della saga fantasy, quindi molto molto bello finalmente.
1: Un altro film che riprendono e rovinano ancora di più.
2: No,
1: ma lasciano lì nel dimenticatoio, fine.
2: No, vabbè,
1: discorso.
2: Ma il film è una cosa, no? Accade la stessa cosa con altre, ad esempio, vi ricordate Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo?
1: Ah, sì, ho i libri.
2: Grandissima saga letteraria con un enorme successo, poi l'hanno ampliato dai greci e dai romani. Beh, pensate che i primi due film che realizzarono andarono anche bene, però purtroppo costavano troppo, e adesso hanno realizzato due stagioni sempre su Disney Plus, e all'interno delle quali insomma potete rivedere quelli che sono i primi due libri / tre della saga.
1: E come sempre grandi sti cazzi. Però volevo dire, c'è una notizia,
2: non te ne frega niente, non te le dico più sta roba.
1: Una notizia dell'ultimo,
2: mi ha fatto ridere per me. C'è uno di sti cazzi,
1: raga, ti ho lasciato parlare.
2: Oh, aspetta, altre robe che non c'entrano niente.
1: Stavo
2: Pupo
1: pensando ad altro, ma
2: come è andata la prima prova di Pupo?
1: L'ho visto in aula.
2: Sti cazzi,
1: volevo dire una cosa su Scorsese, il regista
2: Scorsese.
1: La scorza di limone messa sul cinema, va bene?
2: Scorsese
1: sta lavorando a un live action su Fantozzi.
2: Sì, ma non si chiama Scorsese di cognome.
1: Si chiama? Come?
2: Aspetta.
1: Scorsese.
2: Non è Scorsese.
1: Martin
2: Scorsese?
1: Scorsese,
2: aspetta, Martin,
1: dai.
2: Martin.
1: Madonna, che ignoranza.
2: Scorsese.
1: Vabbè, Scorsese.
2: Cioè, Martin Scorsese.
1: Sta lavorando al nuovo Fantozzi, non è vero, ma secondo me ci sta lavorando.
2: E tutti insieme? Sti cazzi.
1: Sti cazzi grandissimi. Guarda, iniziamo che è meglio. Vabbè.

0: Luca Speso Pluma, La Bebe, il remix è quello di David Guetta. Tra pochissimo avremo una telefonata abbastanza incredibile.
1: Avremo,
0: allora, abbiamo provato a contattare Pupo, ma purtroppo Pupo adesso è a fare un altro menage a trois dopo la prova e quindi è difficile da contattare, ma in teoria
1: sì, avremo una ragazza fresca appunto di prima prova di questa fresca maturità 2026. Tra l'altro ci sono un sacco di articoli, per esempio alcuni: Gaia Trivellato, 19 anni, si presenta alla maturità con tutti 10. E sti? No, vabbè, dai. Ma per me non ci sono voti, è un bagaglio culturale. Prima prova per quanto riguarda tutti gli istituti superiori appunto d'Italia, prova che ha riguardato chiaramente la nostra lingua, ovvero l'italiano. Quindi tema, e poi scopriremo un po' com'è andata molto velocemente, anche per capire come si sono preparati questi ragazzi.
0: Piccola fun fact che sicuro non ti interessa niente. Ma quando ho fatto la seconda prova di elettronica, sono stato dentro 6 ore totali. Ho fatto fuori tutti i fogli possibili e immaginabili. Quando ho riacceso il telefono, non mi ricordavo più il PIN della SIM. Da quanto ero fuso, e sono arrivato a casa un'ora dopo e avevo il foglietto con il PIN scritto, lo mettevo tutti i giorni, perso per sempre.
1: Pensa a queste prove,
0: la
1: che
0: testa.
1: Comunque dai ragazzi, il 30% della maturità,
0: il peggio deve ancora venire,
1: il peggio deve ancora venire,
0: però.
1: Perché oggi era tutto bello, tutto tranquillo, però diciamo il 30% ve lo siete portati a casa, adesso l'altro 70 da mettersi
0: tra
1: sotto.
0: Tra poco quindi parleremo con una rappresentante degli studenti modello,
1: speriamo.
0: No, va bene.
2: Ora ci sono i piscalli di Radio Company. Spot.
3: Tempo di fitness?
4: Tempo di allenarsi?
3: Tempo di Combat Mania!
4: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
5: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento Caianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Veste lui.
5: Veste lei.
4: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
5: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
4: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti a Benevento.
3: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
6: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli €1.390. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli €690. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
7: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
8: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci fanno tutti.
9: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
10: anche senza gridare.
9: La radio rende
8: famosi. Occhio, anzi orecchio.

0: grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta. Company.
1: Radio Company.
2: Sei la più bella del mondo.

0: remix di House Square e Cedric Ham. Mauro Tonello nel suo archivio ha delle cose molto strane, devo dire. Va bene, poco prima Rosalyn con Snap e siamo partiti con Gemelli Diversi e la loro Mary.
1: Millennium Mix che ovviamente tornerà domani sempre alla stessa ora, tra poco il comp'anniversario, diciamo oggi in via del tutto eccezionale ci sarà una telefonata ovviamente per fare gli auguri a qualcuno, questa cosa noi ci teniamo particolarmente, ma poi come dicevamo all'inizio sentiremo anche una giovane, fresca,
0: oh, sì.
1: Una giovane ragazza che è rimasta a scuola, cioè è andata a scuola stamattina, ha fatto la sua prima prova e ne è uscita, adesso capiremo come ne è uscita.
0: Sì, quindi domande improponibili da fare subito.
1: No, esatto. Allora, tempo fa una testata dalle mie parti giornalistica, venne a scuola, ok? Uh-huh. E potremmo anche salutarli, ma non lo farò, non importa. Comunque, vennero a scuola per dire: allora, com'è andata la prima prova? Tutti bene, bene. Arrivo io, mi chiedono: vuoi fare un'intervista? Io, certo,
0: ma
1: volentieri.
0: Ma era un'intervista in video?
1: Era un'intervista in video. C'è anche un video.
0: Hai tolto dal tuo profilo?
1: No, no, c'è ancora che gira. E ad un certo punto la ragazza, questa insomma ragazza della testata, mi guarda e mi fa: e lei come si è preparato per la prima prova d'esame? La guardo negli occhi e dico: ma in realtà non mi sono preparato. Cioè, chi è che si prepara per la prova d'italiano? Cioè,
0: ti metti a casa a fare un tema?
1: Adesso poi, guarda, lo chiederemo anche a Valentina, questa ragazza che tra poco interverrà in onda, e le chiederemo: ma scusami, come ci si prepara alla prima prova d'esame?
0: Non ci si prepara.
1: Non ci si prepara, semplicemente questo.
0: La seconda sì, la prima no. Cioè, o sai scrivere o non sai scrivere.
1: E già su quello effettivamente potremmo stare qui a parlarne per molto tempo.
0: Va bene, dai, tra poco quindi, se tutto va bene, due telefonate confermatissime del comp'anniversario.
2: Ora ci sono i piscelli di Radio Company.
3: Chi fa la radio più bella? Ma i piscelli. Spot.
2: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
4: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
5: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
4: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
6: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Questa nostra su Radio Company 14:35 per un copo anniversario che non è un copo anniversario,
1: no, infatti,
0: soltanto un attimo di confronto tra ex studenti e studenti che oggi sono andati sul campo.
1: Bravo, ben detto, infatti al telefono abbiamo Valentina. Ciao Valentina, benvenuta su Company, ciao.
2: Ciao.
1: Ciao, allora Valentina, ragazza molto molto giovane, di età 19, giusto?
2: Sì, giusto, giusto.
1: Ok, giusto, oggi prima prova, esatto, prima prova d'esame, prima prova, allora dici che scuola e soprattutto raccontaci un po' com'è andata, quali sono state molto velocemente le proposte,
0: se
1: appunto
0: te le ricordi,
1: sulle quali lavorare poi effettivamente, vai.
2: Allora, c'erano le solite tipologie, quindi
1: sì.
2: A, B e C.
1: Ok.
2: E c'erano due testi di tipologia A, c'era Arese.
1: Sì.
2: E un altro testo italiano.
1: Ok.
0: Bene.
2: Poi di tipologia B c'era uno sulla Costituzione.
1: Va bene, quindi dice molto, molto attuale, esatto, ci stava. Quindi magari
2: sì,
1: era
2: esatto.
1: Anche abbastanza prevedibile, no? Arrivasse una traccia di questo tipo.
2: Sì, esatto.
1: Ok. Senti,
2: poi
1: quella che hai scelto, scusami, quella che hai scelto te qual è?
2: Io ho scelto la C2.
1: Cioè?
2: Era un testo riguardo il concetto di fatica.
1: Il concetto di fatica.
0: Ma c'era il famoso tema piacere di fantasia?
1: No, non credo, non, sì. Non credo.
2: No,
1: ci
2: no, non c'era.
1: Allora, salve.
0: Raccontami una storia.
1: Maturanda Valentina, senta, mi parli di quello, scriva quello che vuole.
0: Sì, no, mi racconti una storia di fantasia.
1: Mi racconti, allora, prendi una fiaba e uniscila ad una storia horror. Vediamo
0: io
1: un po' come te la cavi.
0: Cosa ho fatto.
1: Ma neanche io mi ricordo che cosa ho fatto. Cioè,
0: qualcosa
1: dire,
0: sulla guerra, forse.
1: Molto
0: non lo
1: probabilmente.
0: So.
1: Ma senti, Valentina, lo so che è una domanda un po' inutile, ma ti sei preparata per la prima prova d'esame?
0: Ci si prepara soprattutto?
2: Più o meno.
1: Infatti chi è che studia per la prima prova d'esame? Vabbè, senti.
0: Magari ti metti lì a casa il giorno prima,
1: sì,
0: foglio protocollo e ti metti a fare dei
1: sì,
0: temi.
1: Sì, figurati, l'unica quindi, cosa che puoi fare è prevedere o comunque ipotizzare una traccia,
0: allora,
1: eccetera.
0: ChatGPT è stato molto utile per la previsione, non so quanto abbia azzeccato però.
1: Senti una cosa, tu che scuola frequenti qui, cioè che scuola hai frequentato a questo punto?
2: Io ho frequentato il liceo Scienze Applicate.
1: Okay, ok, seconda prova sarà su che cosa?
2: Matematica,
1: dai, è perfetto. E lì inizieranno i primi problemi. Però
0: dai,
1: in bocca al lupo,
0: insomma,
1: ok?
0: Dacci dentro, tieni grazie duro e poi magari ci aggiorniamo quando hai finito.
1: Ok, ciao, okay. Valentina, in bocca
2: certo,
1: al lupo.
2: Certo.
0: Ciao.

0: Daring con Stay Away, giusto?
1: Giusto.
0: Entra tu,
1: tutto giusto. Raga, scusami, ero emozionato per Marco del comp'anniversario.
0: Stai facendo il cosplay di Andreotti, scusami.
1: Perdonami. Allora, comp'anniversario, prima telefonata abbiamo Marco. Ciao Marco, benvenuto.
2: Ciao a tutti.
1: Come stai, Marco?
0: Come va?
2: Benissimo, un po' caldato, ma...
1: Un po' caldato?
0: Che lavoro fai? Stai lavorando o sei a casa?
2: Sto lavorando in una ditta di spedizioni di merci fresche.
0: Vai dentro il camion frigo
1: accaldato, merci fresche.
2: Sì, ma la parte fresca è dietro di me, io sono nella parte calda nel...
0: L'inferno è il paradiso, la
1: Sì,
0: roba.
1: Diciamo che lui si divide, che poi sono un po' quei contesti dove

0: dove potresti prendere anche qualcosa, perché passi dal fresco al caldo molto velocemente.
1: Ma lui è un guerriero, va bene.
0: Bravo, bravo. Allora, molto senti, Marco, noi sappiamo che oggi per te è una giornata speciale, dici un po' che succede.
2: Ho compiuto cifra tonda,
0: 60 anni. 60, auguri! Grandissimo, tanti auguri, Marco. Auguri da tutta Radio Company, auguri in particolare da parte nostra, ovvero i Pischelli, e c'è anche un bel messaggio per te, grazie.
1: Sentiamo.
0: E ti dicono, senti qua che cosa bella ti dicono. Ci vuole un minuto per notare una persona speciale, un'ora per apprezzarla, un giorno per volerle bene, ma tutta una vita per dimenticarla. Ma forse voleva dire, ma tutta una vita per non dimenticarla.
1: Ah, non lo so.
0: Non lo so.
2: Non dimenticarla.
0: Infatti, non
2: dimenticarla.
0: No, infatti, ma chi è che scrive messaggi d'auguri sbagliati?
1: Ma manco tutta, il GPT,
0: cioè, ci vuole un minuto, ma tutta una vita per dimenticarla.
1: Sì,
0: no, vabbè. Okay.
1: Che non è un buon augurio così, però.
0: A noi è bastata. No, infatti, parte proprio male.
1: Aspetta,
0: st'augurio.
1: Vediamo come va a finire.
0: A noi è bastata una telefonata 10 anni fa e ora siamo una famiglia. Grazie per l'amore che tutti i giorni mi dai e per il papà meraviglioso che sei. Buon compleanno da parte di Alessandra, Pietro, Emma e Kira. Tra parentesi ci dicono che è il cane.
1: Hanno capito, no,
0: hanno
1: la,
0: capito
1: regola.
0: La regola, perché molte volte sai come si chiama tuo figlio, Kirby? Ah no, quello è il cane, infatti.
1: O il contrario, con la nonna. Bene,
2: è
1: cosa vuoi dire?
2: Più obbediente della famiglia.
1: Cosa vuoi dire a tutti i tuoi parenti che insomma ti hanno fatto gli auguri oggi?
2: Grazie mille per la bellissima sorpresa che mi avete fatto, è stato stupendo.
0: Ecco, bene. A scrivere il messaggio comunque potrebbe essere stato il cane, magari quella parte di dimenticarla. Credo che si sia confuso.
1: O forse il cane Kirby lo avrebbe scritto meglio.
0: Forse il cane Kirby lo avrebbe scritto meglio. Va bene. Va bene. Ok, tanti auguri, Marco. Buon weekend,
2: grazie,
0: ok?
2: Mille.
0: Ciao, ciao bello, ciao. Radio Company. 1, 2, go.

0: Company 14:50. Tra poco parleremo di cose. Ancora non abbiamo definito perché siamo un po' impegnati.
1: Stiamo impegnando a fare un po' di cose. Esatto. Comunque, in ogni caso, ancora buon pomeriggio dai Pischelli in questo giovedì 18 di giugno. Ovunque voi siate, mi raccomando, accendete la radio. Tirate su quel volume.
0: Preparate il telefono al 333-2688-688 perché tra poco, molto probabilmente, essendo giovedì, avremo bisogno di voi.
1: Sì, mi raccomando, abbiamo bisogno di voi sempre, ma specialmente oggi in questo giovedì. 333-2688-688, a tra poco.
2: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company. Pischelli di Radio Company. Spot. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
3: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.smlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuova

0: a Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
2: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
3: Su Radio Company,
4: un successo del passato
3: e uno del presente, insieme
4: per una grande emozione.

0: Merck & Cremon, Serena Brancale, i The Color su Radio Company. Guarda che puntualità anche
1: oggi. Esatto, amici miei, perché sono le 15 in punto.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: Miles Smith e Niall Horan con Drive Safe su Radio Company. Inizia la seconda ora dei Pischelli e oggi partiamo da una notizia e parliamo di soprannomi.
1: Allora,
0: spoiler.
1: C'è una bellissima tradizione, è una tradizione messicana che poi in realtà comprende un po' tutta l'America Latina, di dare proprio soprannomi in particolar modo ai calciatori.
0: Così.
1: Ok, dato che siamo anche in tema mondiali.
0: Tipo
1: alla fine
0: Nino.
1: Bravissimo, praticamente i giocatori di calcio sono accomunati proprio da questa cosa qui, soprattutto quelli un pochino più famosi, un pochino più forti e riconoscibili, sono accomunati dall'avere un soprannome che in spagnolo si dice apodo, credo si pronunci in questo modo, che si pone proprio tra il nome e il cognome che li identifica.
0: Ok.
1: Pensa, l'apodo, spiega la professoressa Concession Company, che vedi, tutto torna.
0: Assunta da noi.
1: Ricercatrice appunto dell'Istituto di Ricerche Filologiche a Città del Messico, è un modo per esprimere affetto o vicinanza e sottolinea proprio una caratteristica, una situazione o ha origini anche proprio in stereotipi culturali e razziali non per forza negativi.
0: Beh,
1: ok? Quindi i soprannomi svolgono alla fine in America Latina proprio una funzione sociale con differenze proprio in base al paese che si prende in considerazione. Pensa molto velocemente che in Brasile si tende a sostituire il nome con il nomignolo con cui si veniva chiamati da bambini. Ronaldinho, Robinho oppure Kaká, è molto evidente in questi calciatori. Il soprannome, per esempio, con cui è conosciuto l'ex giocatore del Milan e Real Madrid, Ricardo XXXon dos Santos Leite, è che deriva dal modo in cui veniva chiamato dal fratellino che da piccolo non riusciva a pronunciare il nome Riccardo. Vabbè, non ho capito.
0: Ma anche noi siamo un chiaro esempio di questa cosa, cioè anch'io fin da piccolo mi chiamano Chicco.
1: A me è coglione. Così proprio con la I in mezzo, neanche coglione. GL, coglione.
0: Uno
1: proprio così.
0: Ha la famiglia che si merita.
1: D'altronde è così, O-I-O, proprio così, no. A parte gli scherzi, diciamo soprannomi. Oggi infatti parliamo di quello e vogliamo sapere A, come vi chiamate, B, qual è il vostro soprannome,
0: C,
1: qual è la storia che c'è dietro al nomignolo, al soprannome che vi siete dati o che nella maggior parte dei casi vi è stato dato.
0: Io non riuscivo a dire Federico e quindi dicevo tipo Pechicco, una cosa così, no?
1: Ok.
0: E se lo ricorda mia bisnonna e zie varie, eccetera, e quindi credo che nasca da lì, poi non lo so, dovrei chiedere. Però,
1: quindi da lì Pechicco, che poi Chicco. Diventa Chicco in
0: Chicco
1: altre,
0: per tutti, anche
1: in altre
0: per i gatti.
1: Trasformazioni.
0: E tu?
1: Beh, molto semplice, alla fine Giovanni.
0: Facevi un sacco di danni, quindi ero un coglione.
1: No.
0: Ah no, è un altro nome.
1: No, Giovanni, nella maggior parte dei casi, l'abbreviazione più semplice è Gio. Poi per dirti, forse una cosa che avevo già raccontato in radio, mio nonno, che si chiama al mio stesso modo, ha avuto un'evoluzione nel soprannome.
0: Nino.
1: Lo chiamano Nino, perché è l'abbreviazione del nomignolo Giovannino, scusami, quindi proprio del diminutivo di Giovanni, e da Giovannino tieni l'ultima parte, ovvero Nino.
0: Da domani i Pischelli con Chicco e Nino.
1: Nino, sì, veramente. A proposito, salutiamo anche Nino Carollo,
0: ciao.
1: Che conosciamo. Ciao,
0: ciao
1: Nino.
0: L'uomo del mattino.
1: L'uomo del mattino di
0: allora,
1: radio.
0: Quindi 333-2688-688, come vi chiamate? Qual è il vostro soprannome e soprattutto come è nato il vostro soprannome, la storia filosofica dietro?
1: 333-2688-688.

0: Unfazed con Agirà su Company 15:09. State ascoltando i Pischelli, ancora buon pomeriggio fino alle 16 insieme. Quindi oggi si parla di soprannomi, tradizione dell'America Latina, Messico, Argentina,
1: ma
0: Brasile.
1: Ma in Italia siamo forti.
0: Ma anche in Italia alla fine con i nomignoli, con i soprannomi siamo forti. Quindi oggi vi abbiamo chiesto come vi chiamate, qual è il vostro soprannome che magari vi è stato dato oppure ve lo siete dati da solo, che da soli capita.
1: Però sei autoinflitto.
0: Esatto, autoinflitto, ottimo, ottimo modo di dire. Diteci, raccontateci un pochino la storia del vostro soprannome, perché ci interessa conoscervi anche da quel punto di vista.
1: Salutiamo Marta che dice: ciao Pischelli, io nessun soprannome, mio marito invece è Matteo, lo chiamo Teo, nessuna motivazione in particolare, lo sento più coccolo. Quando invece lo chiamo Matteo anche i miei figli dicono papà, la mamma è arrabbiata.
0: Effettivamente, ah, okay.
1: Anche quando io vengo chiamato Federico, di base o persone che non mi conoscono o persone che vogliono cazziarmi
0: o istituzioni tipo IMSS o Agenzia delle Entrate, non è che dicono guardi Chicco, c'è l'IMU da pagare.
1: Io dico
0: dire,
1: intanto mi chiami Chicco e poi poi ne riparliamo.
0: Intanto mi taggiuelo, rifacciamo da capo. E questa volta dica Chicco. Poi Domenico scrive: ciao, mi chiamo Domenico, sono soprannominato Meniskovic. Sono stato operato 4 volte ai menischi.
1: Madonna.
0: Comunque con questo nome potrebbe tranquillamente giocare per la Croazia, Meniskovic. Tra l'altro, quindi operato 4 volte ai menischi, 2 operazioni per gamba e cavolo, ci dispiace un po', speriamo insomma tu stia bene ora.
1: Beh, Dio.
0: Beh, quindi sì, con il menisco.
1: Dopo 4 operazioni salta
0: cioè,
1: per tetti.
0: Ad un certo punto l'ultima volta l'ha fatta senza anestesia perché tanto già sapeva come andava.
1: No, se l'è fatta da sola, perché ha visto e ha tagliato.
0: Ha detto faccio io, guardi che anestesia. No, no, guarda, andiamo a secco così
1: serve.
0: Proprio.
1: Dai, 333-2688-688, si parla di soprannomi oggi, quindi qual è il vostro nome? Qual è il vostro soprannome e soprattutto quale storia si cela dietro il vostro soprannome?
0: Ci interessa proprio l'aneddoto della storia del soprannome, perché è la cosa forse anche più divertente per molti di voi.
1: Ci sono un sacco di persone che a scuola hanno fatto cose strane, tipo è caduta una gomma, hanno detto una parola storpiata, sono diventati quella parola.
0: Tipo fuocolo.
1: Che senso?
0: No, che ha mandato a fuoco la scuola, fuocolo. Allora, scusa, è una cavolata, sì.
1: Va bene, dai, 333-2688-688.
2: Go! Ora ci sono i Pischelli di Radio Company. Pischelli! Spot! Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Svuota tutto!
6: Svuota tutto!
5: Svuota tutto! Globo, svuota tutto! Ma proprio tutto! A prezzi stracciati!
7: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia a piccoli prezzi!
5: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
7: Globo, svuota tutto!
8: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia Apollosa Benevento 0824 45 898.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
10: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
11: Ehi Paola!
12: Ciao Carla, come va?
11: Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
12: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
11: Ah sì?
12: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
13: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
14: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto, via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
15: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
16: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Buon vento su Radio Company, salutiamo proprio Giovanotti che ha riscoperto la radio, infatti ha creato questa piccola web radio che si chiama Radio Sole Luna, all'interno della quale proprio racconta un sacco di aneddoti, chiacchierate.
1: Sì, attrezzatura da 1 milione di euro,
0: sì,
1: visto?
0: Sì,
1: però,
0: diciamo,
1: vabbè,
0: poi
1: fa
0: fai un sacco
1: niente.
0: Di musica, ma lo fa con una tranquillità e con una libertà che davvero dici, sì, cavolo, quest'uomo ha cominciato proprio dalla radio.
1: A proposito
0: e se
1: di
0: ci pensi,
1: ringraziamenti e saluti, volevo salutare Claudia e sì, Matteo, il piccolo sì. Matteo che ci ha mandato una mail per i pischelli.
0: Sì, okay. Sì, è una cosa molto bello.
1: Non leggeremo qui. Perché è una cosa nostra, però grazie a uno dei fan dei pischelli.
0: È molto bello quando sì. ci arrivano delle mail, oltre ad essere magari mail minatorie, ogni tanto è bello anche ricevere cose belle.
1: Claudia
0: ecco.
1: Si è quasi commossa.
0: E questa è una
1: bene.
0: Cosa bella. Va bene.
1: Ho un vocale se vuoi riguardo ai soprannomi.
2: Ciao Radio Company.
0: Ciao.
2: Io mi chiamo Oliviana. E siccome veniva sempre storpiato in Olivia, Viviana, Oliveira, ma questi nomi tutti particolari, mi sono detta, sentite, chiamatemi Oli, che Oli. Così non ci sbagliamo più. Siete grandi, ciao!
0: Grazie. Ciao, Stanlio e Oli, perfetto. Poi, Oli. Poi qualcuno scrive, ciao Pischelli, il nostro soprannome è Scarpon. Ok.
1: Scarpone.
0: Nonno l'aveva anche nella carta d'identità, cioè abito in un borgo di 1600 abitanti. Qui c'è una storia incredibile. Ad Arqua Petrarca, e quindi 1600 abitanti scarsi, e un tempo c'erano pochi cognomi tra i cosiddetti local, no? Gli autoctoni proprio della zona.
1: Bene.
0: E si identificava la famiglia per soprannome. Incredibile, questa è una storia insua. Il mio bisnonno sistemava le scarpe Sgalmare e da lì Scarpon.
1: Va bene.
0: C'è andata bene. Qui ci sono soprannomi non ben identificati come Tetta, Morte, Polentina e Femena.
1: Femena è il meno peggio di tutti, ma è la famiglia Morte.
0: Ma raga,
1: state bene?
0: Ma che problemi ci sono ad Arqua Petrarca?
1: Ah,
0: cioè, tutto
1: so.
0: A posto?
1: Non lo so.
0: Cioè,
1: salutiamo Jessica. Ciao Pischelli. Nome Jessica, soprannome Gege o Ge, così per se devi risparmiare sui caratteri.
0: Sì.
1: Soprannome nato una sera dal mio migliore amico. Erano fuori a fare festa e da lì è rimasto sempre così. Ed è rimasto per qualsiasi cosa. Difatti, adesso tutti mi chiamano così e non ho più il nome completo.
0: Perfetto.
1: Anch'io sono
0: dai.
1: Stato diseredato.
0: Grandissima Jessica. 333-2688-688. Quindi messaggi scritti, messaggi vocali. Come al solito, scegliete voi la forma, noi piace comunque sentire la vostra voce.
1: Certo.
0: Diteci come vi chiamate, qual è il vostro soprannome, perché sicuramente uno ne avete, un nomignolo, se ve lo siete dati da soli o se invece qualcuno ve l'ha dato.
1: Vogliamo capire la storia.
0: L'excursus, il percorso.
1: Che
0: perché
1: parole difficili.
0: Tutto quello per arrivare poi al vostro soprannome, cioè che cosa è successo,
1: è
0: perché
1: fenomenale.
0: La gente vi chiama così, questo vogliamo sapere.
1: Vi aspettiamo, messaggi scritti o vocali.

0: Hot su Radio Company, amici, ancora buon pomeriggio. Quindi soprannomi, abbiamo parlato, no? Abbiamo cominciato a parlare di questa cosa perché proprio parte della tradizione dell'America Latina, nello specifico Messico, poi Mexicans. Si aggiungono anche Sabrina.
1: Salerno,
0: Reggio Calabria, sì. Brasile, si aggiungono il Brasile, ovviamente anche l'Argentina, a quanto pare proprio per affetto è usanza, proprio una tradizione molto forte usare il cosiddetto soprannome tra il nome e il cognome quando si parla di persone influenti, per esempio come giocatori di calcio.
1: Tipo il Pibe d'Oro.
0: Sì, ok, o proprio anche altri nomi. Allora, ciao, sono Gioia e ho 12 anni. I miei amici e anche i miei fratelli mi chiamano Joyce, dal personaggio di Stranger Things. Joyce.
1: Sì, che è scritto con la G, l'originale con la J.
0: È con la J.
1: La madre di Will.
0: Ah, la madre di Will. Ah, Joyce, è vero. Joyce. E l'hai proprio scritto Joyce, proprio come Gioia, ma senza l'A, con la S finale.
1: Poi abbiamo un'altra persona che odia il suo nome.
2: Ciao Pischelli. Allora, io sono Elisa. Sì. In arte Ellie. Vi spiego perché. Perché odio il mio nome. Fin da piccola ho deciso che mi chiamo Ellie, scritto E, doppia L lunga. Per gli amici sono Ellie, quando mi presento dico Ellie. Firmo soltanto Elisa, quindi finisce lì. Mentre in amore sono Cookie, scritto Cookie. Non come la carta d'alluminio, ma scritto neanche come biscotto.
0: E come scritto?
2: K-U, K-I.
0: Ah,
2: e di conseguenza anche il mio compagno si chiama Cookie. Anche il cane si chiama Cookie. Tutti Cookie.
0: Una famiglia di Cookie, dai.
1: È
0: insomma.
1: Una famiglia di persone che si amano, dai.
0: Sì,
1: va bene.
0: Cookie,
1: va bene,
0: Cookie, Cookie. Beh, Cookie. Dai.
1: Poi, ciao, Cookie, c'era Cookie. La mia povera nonnina che la chiamavano Nancy, diminutivo di Fernanda. È da 6 anni che purtroppo quel nome non lo sento più.
0: Ah,
1: anche
0: vabbè,
1: perché poi
0: ti
1: affezioni alla persona, giusto?
0: Vabbè, certo, in questo caso era la nonna, voglio dire, cioè, insomma, sicuramente.
1: Diciamo che il nome, poi il soprannome, la ricordi come.
0: Sì,
1: Nancy.
0: Sì, sì, sì. 333-2688-688, quindi messaggi scritti e vocali, si parla di soprannomi, quindi come vi chiamate, qual è il vostro nomignolo, qual è il vostro appunto soprannome e soprattutto la storia che c'è dietro, perché quella ci interessa, gli aneddoti.

0: chiama Aie Cassango, Alejandro Garrido. Siete su Company, amici, ancora buon pomeriggio. Abbiamo altri messaggi riguardo ai vostri soprannomi, quindi sentiamo.
1: Senti qua, nomi particolari e dove trovarli.
2: Ciao raga, io mi chiamo Tassica, ma Tassica, soprannominata Tassica. Jessie, perché da piccola non riuscivano mai a pronunciarlo bene e a me non piaceva. Adesso che mi piace invece vorrei farmi chiamare col mio nome, nessuno mi chiama più così. E vabbè, mia nonna ha preso il nome dalla nonna, Tassica, soprannominata Checca. Ciao.
0: Che correlazione assurda. Però bello.
1: Che correlazione.
0: Che senti, ritorna con la colonna sonora di Super Quark, amico mio, perché dobbiamo ritornare nella magica Arqua Petrarca.
3: Fresco come una rosa.
0: Bravo, ci siamo lasciati poco fa con questa storia incredibile, molte famiglie con proprio dei soprannomi. E abbiamo un ascoltatore, Alberto d'Este, che dice: "Mio suocero è di Arqua Petrarca, città immaginaria incredibile dove follettini e gnomi popolano questa grandissima città."
4: Che dire?
0: Il suo soprannome De Morte, deriva da un antenato che non è più tornato dalla guerra. Tutti lo davamo per disperso, ma dopo molti anni è tornato a casa. E da lì tutti i conoscenti iniziarono a chiamarlo De Morte, cioè proprio per intendere perché è tornato dalla morte. È incredibile, ragazzi.
1: Questi
0: ti giuro.
1: Nomi.
0: Ma che ce frega ad andare all'estero quando potremmo andare tutti ad Arqua Petrarca?
1: Ma dov'è?
0: Arqua Petrarca dov'è? Non sai dov'è?
1: No.
0: Arqua Petrarca, quarta capitale d'Italia. Ma cioè, non so se ti ricordi. Arqua Petrarca.
1: Google mi dice non trovato.
0: Come non trovato Arqua Petrarca?
1: Porca miseria.
0: No, è un comune.
1: Padova, ubicato ai piedi del Monte Piccolo e del Monte Ventolone nei Colli Euganei.
0: Leggimi un po' di storia di Arqua Petrarca.
1: Un po' di storia di Arqua Petrarca. Beh, potrei dirti che è a Padova, ubicato ai piedi del Monte Piccolo e del Monte Ventolone nei Colli Euganei.
0: Già detto, ok.
1: Scusa, 80 metri sul livello del mare.
0: Vabbè, sì, ho detto un po' di storia.
1: 1785 abitanti.
0: Ah, abitanti, ok.
1: Poi
0: okay.
1: Una cosa che è fondamentale per la storia di
0: Arqua Petrarca.
1: È il codice Istat, che è lo 028005.
0: Grazie.
1: Il giorno festivo è la prima domenica dopo Pentecoste. Il patrono per
0: qual
1: tutti
0: è?
1: Gli amici là fuori
0: è
1: che
0: Petrarca
1: dico...
0: l'autore? Cioè l'autore, il poeta Petrarca, lo scrittore Petrarca?
1: No.
0: Chi è?
1: Il Trinità.
0: Ah, Trinità, cioè,
1: Santissima Trinità.
0: Santissima Trinità, va bene.
1: Bene.
0: Bene, grazie.
1: Da Vigonza, 32 chilometri.
0: Da Vigonza,
1: no, scusa, 32 minuti di macchina.
0: Minuti di macchina.
1: Va bene. Salutiamo
0: grazie.
1: Tutti quelli di Arqua Petrarca.
0: Vi aspettiamo, non vediamo l'ora di venire a visitare questo borgo. Immaginiamo.
1: Veniamo a fare un censimento dei cognomi e dei soprannomi.
0: Sì, non vediamo l'ora.
1: Dai, torniamo tra poco.
5: Ora ci sono i piscalli di Radio Company.
6: Ciao, Chico e Joe, siete i miei preferiti. Spot.
5: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.

momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: l'aiuto del santissimo internet per capire la storia.
1: C'è arrivato anche un messaggio interno alla radio scritto con Claude, con ChatGPT, con un sacco di informazioni.
0: Salutiamo il nostro amico e collega Max. Ciao Max. Ciao.
1: Allora, tutti quanti con la I comunque.
0: È arrivato. Solo perché non conosci le cose. Scusami. Allora, giustamente Max ci ha mandato un aiuto e scrive: allora, innanzitutto state facendo
2: Chicco
0: Chicco sta facendo una figuraccia. Qua Petrarca c'è la casa, il monumento del Petrarca. E che cazzo? Ha scritto proprio così. Comunque, in questo periodo, nel 1364, Francesco Petrarca. Francesco Petrarca conobbe Arqua mentre soggiornava ad Abano per sottoporsi a delle cure termali prescritte lì per la scabbia. All'epoca era una roba abbastanza frequente. Comunque, pochi anni dopo, nel 1369, ottenne delle terre ad Arqua, dove decise di stabilirsi per trascorrere gli ultimi anni della sua vita, che proprio si concluse nel 1374. Hai mai sentito parlare del dissidio interno di Petrarca? Questa è roba che veramente dovresti conoscere perché studiata a scuola. Non dico nell'ultimo anno, ma tra la terza e la quarta superiore si studia.
1: Tu la conosci la leggenda delle scimmie bonobo? Giochiamo di conoscenze inutili.
0: No, non conosco le scimmie bonobo, no. Perdonami.
1: Scrivi un tema.
0: Parlami di Francesco Petrarca o descrivimi la storia delle scimmie bonobo.
1: Adesso, amici ascoltatori, cercate qual è la leggenda delle scimmie bonobo su Google.
0: Va bene.
1: Va bene. Nel frattempo, New Track, collaborazione, ritornano dopo il 2024 Angelina Mango e Marco Mengoni, la loro Canto d'amore.
3: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
4: New Track.
3: Una

0: altri messaggi, altri nomignoli, soprannomi, sentiamo un po'.
1: Arqua Petraca, che c'è? Basta. È vicino a Padova.
0: Ho capito, basta. Bella. Raga, allora, la storia di Arqua Petrarca, per tutti quelli che avevano dei dubbi, ora belli che accontentati, siete anche acculturati.
2: A posto, abbiamo guadagnato anche noi sulla cultura. Allora, c'è Mattia, sì, l'avevo già letto, no? La mia migliore amica, mia amica mi ha dato il soprannome Manchis.
0: O Manchis.
2: O Manchis. Piccola inside joke. Come l'ha scritto?
0: Importa, va avanti.
2: Una volta la segreteria della scuola ha sbagliato e ha mischiato il mio cognome Mancini con uno di una nostra compagna di classe. Da lì Manchis.
0: Ah, ho capito. Chiaro. Poi ciao a tutti, io mi chiamo Enrico, da sempre per tutti sono Chicco. Oh, no. Scusa, Chicco. Sì, Chicco. Non solo per amici e famiglia, ma anche per colleghi e clienti. Lavoro nella ristorazione. Mi hanno sempre chiamato così, tanto che quando qualcuno mi chiama Enrico, spesso non mi giro nemmeno perché penso stiano chiamando qualcun altro. Che poi alla fine ti abitui e ti fa quasi strano. Per esempio, mia nonna si chiama Francesca, odia il suo nome e si fa chiamare Franca. Se tu la chiami Francesca, lei ti dice non c'è. Sì, ma...
2: Questo conflitto di interesse tra tua nonna e le sue personalità.
0: No, mia nonna Francesca non c'è, risponde lei. Io, sì, scusa, Franca, sì, hai capito? Vabbè, era un'altra
2: Franci, qualcosa. Franca è tutto un altro nome.
0: Vabbè, mia nonna, sì, non c'era sta roba in l'inglesismo Franci, no? Era l'italianizzato Franca.
2: La TV,
0: scusami,
2: è arrivata dopo.
0: È arrivata dopo la TV.
2: Va bene, grazie per i vostri soprannomi. Abbiamo scoperto un sacco di storie. E adesso vado ad aggiungere la cosa di Acqua Petrarca sul curriculum.
0: Sul curriculum, sì, bravo, sì.

0: Lui è Irvi con Lie to Me e siamo praticamente arrivati alla fine. Volevo solo avvisare di tenere d'occhio i social oggi.
1: Certo, okay?
0: Entro le 18 uscirà qualcosa.
1: Ah, anche oggi
0: sì,
1: uscirà,
0: esce
1: quindi
0: oggi, esce oggi.
1: Va bene, ok, quindi mi raccomando, se ancora non lo fate, andate su Instagram e seguite la pagina ufficiale di Radio Company.
2: Go! Ora ci sono i pischelli di Radio Company. Spot! Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
3: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
6: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
5: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati, per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
8: Veste lui.
9: Veste lei.
8: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
9: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
8: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti a Benevento.
10: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
11: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
12: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
13: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
14: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: La collaborazione tra Madonna e Sabrina Carpenter si chiama Bring Your Love su Company. Bene, adesso possiamo
1: andare via.
0: Finalmente oggi leggermente dopo, però ogni tanto anche noi
2: vi conviene.
0: Aspetta, attenzione, Andrea Rossini nel nostro programma.
1: Ciao.
3: Ti ringrazio mio signore, non ho più paura. I fiscali di Radio Company.
1: Le 16 in punto.
0: Ma dove?
4: Radio Company Time.
5: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido. Radio

0: Gordo e Rainer Zonneveld, il pezzo si conosce molto molto bene, lo suoniamo da tanto tempo, si intitola Loco Loco ed è il pezzo che oggi apre la puntata del giovedì di Brutti giovedì. Ma Simpatici.
1: È bello perché quando hai aperto il microfono ho sentito le stesse frasi della regia che si dicono normalmente in sala operatoria. No.
0: Ah, pensavo lo stiamo perdendo.
1: Più o meno una roba di questo tipo. Va bene, siamo pronti allora, apposta. Avete apparecchiato la tavola, avete grattato il formaggio?
0: Certo.
1: Posto, mettiamo la sigla, dai.
2: Zero problemi, zero discussioni.
3: Ora
2: su Radio Company ci sono quei due brutti ma simpatici.
1: Voilà.
0: Buon pomeriggio Pietro.
1: Ciao, buon pomeriggio dottor Ferrari.
0: E buon pomeriggio anche ad Andrea Rossini che si occuperà della regia anche nella puntata di oggi, Brutti ma Simpatici, tra le 16 e le 18.
1: Esatto.
0: Tutti i giorni, da lunedì al venerdì, e poi c'è una piccola, come potremmo definirla?
1: Cosa?
0: Una nostra costola.
1: Con costola.
0: D'annunziana. Tu che ne sai qualcosa?
1: No, non sono
0: So
1: come va la storia, cosa dice la leggenda, ma no.
0: Che è una leggenda metropolitana, no, non è vero. Aveva più problemi ai denti che alle costole, D'Annunzio.
1: E beh, forse
0: cosa?
1: No, niente.
0: Per lo stesso motivo dici? Non lo so. Vabbè. In ogni caso ci siamo anche la domenica tra le 17 e le 18 con Brutti ma Domenica.
1: Esatto,
0: appunto.
1: Sei stato formalmente corretto, hai detto tutto. A questo punto vi domando, ma Stefano Ferrari sbaglia mai?
0: Sempre. Sì, tutti i giorni.
1: Oggi hai sbagliato quando, ad esempio?
0: Non lo so, ma
1: ieri?
0: Oggi abbiamo appena cominciato. Tempo al tempo.
1: Esatto, cominciamo, dai.

0: Gone Gone, David Guetta, Teddy Swims, Tones and I, qui a Radio Company, brutti ma simpatici, questo programma che va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 18, metti che qualcuno insomma per sbaglio vi
1: se
0: chieda.
1: Se lo si è perso quando l'ho detto 3 minuti fa.
0: Certo.
1: Ah ok, no no va bene.
0: Devo ascoltarti quando parli.
1: Sei come mio nonno, veramente.
0: Va bene, tra poco, dai.
2: Fermi tutti, ora su Radio Company. Brutti ma simpatici. Spot. Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Tempo di fitness?
3: Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
5: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
3: Ma è fantastico!
2: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
4: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 700. 168.
5: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
6: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
7: C come Company, C come C Radio.

0: Linguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento qui a Radio Company, in Brutti ma Simpatici, dove adesso parliamo di alimentazione. Sì.
1: Alimentazione, esatto, perché allora in Italia, secondo gli ultimi dati disponibili, sono diminuiti i vegetariani.
0: Ok.
1: Ok, quindi i vegetariani sono quelli che in pratica
0: non mangiano carne?
1: Non mangiano carne, ma non escludono tutti i prodotti di origine animale, ad esempio le uova le mangiano.
0: Assolutamente. Okay. Latte, latticini e derivati.
1: Sì, esatto,
0: e
1: esatto.
0: Addirittura non so se si chiamino pescetariani, una roba del genere, quelli che non mangiano carne però mangiano pesce.
1: Ah sì, giusto, è vero. Ok, mentre per quanto riguarda i vegani, stanno aumentando perché si passa dal 2,9% al 3,2%, che sono piccoli punti percentuali, ma considerati in tutta la popolazione italiana. Quindi sono
0: tanta roba,
1: sono
0: sì.
1: parecchie migliaia di persone in più. Cioè, i vegani sono quelli che non mangiano niente che arrivi da un animale, insomma.
0: No,
1: cioè zero.
0: Niente che abbia a che fare con gli animali.
1: Ok, molto bene. E sono, leggo, sono più che quintuplicati in 10 anni. Quindi sono tanti, insomma, stanno cambiando abitudini alimentari. Ora, io niente in contrario, cioè prodotti vegani mi capita di consumarli, ma perché insomma è giusto per provare, quindi non è un problema. L'unica cosa è che, sai, ci sono quei dibattiti che poi sono stati portati anche a livello politico sulla denominazione dei prodotti. Tipo il latte, se non è latte non può chiamarsi latte.
0: L'hamburger di tofu,
1: l'hamburger di tofu non deve essere chiamato,
0: chiamalo polistirolo di tofu, ma hamburger di tofu anche no.
1: Poi i casinò, ad esempio, devono essere chiamati videolotteri, cioè roba, capito, così.
0: Cosa giusto? C'entra con i vegani?
1: No, c'entra, però è più o meno la stessa cosa.
0: Ah, ok, okay. Perché mi sono perso un attimo.
1: Esattamente. Tu potresti concepire il fatto di diventare vegano?
0: No.
1: Ok, neanche io.
0: Assolutamente, tu nella maniera più
2: assolutamente
1: assoluta.
2: No.
1: No. Posto assolutamente, però, cioè proprio
0: No,
1: cioè, zero.
0: No.
1: Va bene.
0: Ma cioè neanche vegetariano, ti dico no.
1: Sì. Sai che mi ricorda questa cosa? Mi ricorda quello che va al ristorante. E dice: guardi, se vuole, come piatto, come portata importante in questo ristorante abbiamo la lingua salmistrata. E lui dice: no, guardi, non potrei mai mangiare niente che è stato in bocca a un animale. Mi porti delle uova.
0: Ah, ok.

0: ci sono degli ascoltatori che quando sentono la parola, cioè hanno la radio bassa, sì, stanno facendo le loro cose, a un certo punto sentono il sottofondo vegano.
1: Vegano, okay, sì.
0: E cioè diventano gli occhi rossi, si triggerano.
1: Volume a 10.
0: Volume a 10, sentiamo, che, sentiamo che cosa dicono questi sui vegani. No, non vi preoccupate.
2: Ragazzi,
0: abbiamo...
2: mettetevela via, che tra un po' saremo costretti tutti, e dico tutti, a diventare insettivori.
1: Insettivori.
0: In realtà, cioè... Rossini, perché l'abbiamo messo in onda questo messaggio?
1: A parte il fatto che siamo già insettivori, nel senso, tu che dormi con la bocca aperta di notte, mangi i ragni, quindi cioè non è niente di nuovo, eh? Sai che nella nostra vita mangiamo un sacco di ragni?
0: È vero. Va bene, ci sono i primi 30 secondi con Egidio Ferrante.
3: Buon pomeriggio, in apertura la maturità al via per i 527.747 studenti che oggi hanno affrontato la prima prova scritta. Il tema 7, le tracce comuni a tutti gli indirizzi di studio. Tra queste un brano tratto dal libro Alzarsi all'alba di Mario Calabresi, un approfondimento sull'assemblea costituente con il discorso di insediamento di Giuseppe Saragat, una poesia di Cesare Pavese, un testo in prosa di Vitaliano Brancati e un'analisi sui confini e sull'importanza delle frontiere del professor Frank Furedi. Domani tocca la prova di indirizzo. A voi la linea.
1: Arriva Irama.

0: I don't mind Sam Jacobs qui a Radio Company, brutti ma simpatici, zero problemi
1: e zero discussioni.
0: Adesso faccio una pausa, però se avete voglia, voi tutti, anche voi ascoltatori, tra poco torniamo, facciamo cose insieme.
1: Assolutamente, al nostro 333-2688-688, se non l'avete ancora memorizzato, fatelo.
2: Sii te stesso. Sii te stesso. Sempre su Radio Company, brutti ma simpatici. Spot.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
4: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta. Boom, boom.

0: buona domenica.
1: Safe, buona domenica qui a Radio Company, in Brutti ma Simpatici, dove è arrivato finalmente il momento di aprire la mezz'oretta dedicata a chi ci sta ascoltando, partendo da una bella notizia.
2: Da un film, diciamo, sì. Che dopo 40 anni circa viene riproposto al cinema.
1: 42.
2: 42, ok, un film del 1984, in sì. effetti, quindi ci sta, di Ciro Ippolito, il film è Arrapao.
1: Arrapao.
2: Che all'epoca, diciamo, dell'uscita venne presentato come il film più brutto della storia.
1: Sì, lo presentarono proprio così, per attirare l'attenzione. Non avevano torto.
2: No, secondo me in realtà avevano torto, perché senti che trama.
1: Allora dovete fare attenzione, questa arriva la sinossi del film. Allora, ascoltatela con attenzione, perché è proprio un capolavoro.
2: Ok, allora, Palla Pesante è il capo della tribù dei Cefaloni. È una figlia, Scella Pezzata, che è innamorata dell'aitante Arrapao, che è figlio del capo Mazzanera. Vado avanti.
1: Sì, sì.
2: È stata però promessa in sposa al molto meno attraente e molto più vecchio Cavallo Pazzo. C'è inoltre un altro problema: Arrapao ha attratto anche Luna Caprese, che fa parte della tribù dei Frocheyen. Questo è il film degli anni Ottanta. Cioè,
1: chiaro.
2: Dai,
1: c'erano delle piccole aperture, sì, che adesso sarebbero bannabili.
2: No, assolutamente. Però...
1: Piaceva anche a me Scella Pezzata, però. Come ti chiami, Scella?
2: No, a te piaceva la tribù dei Frocheyen, te lo dico.
1: Frocheyen, certo.
2: Piaceva quello a te. Vabbè. Va bene, allora, amici ascoltatori, ascoltatrici, 333-2688-688, WhatsApp, scritte vocali, scegliete voi. Vi faccio una domanda così velocissima, ve la
1: facile,
2: facciamo.
1: Facile, facile.
2: Visto che Arrapao è stato proprio presentato come il film più brutto della storia, noi vi chiediamo: qual è il film più brutto della storia secondo voi?
1: Sì.
2: Il film più brutto che avete mai visto? O che magari avete tentato di vedere,
1: del quale avete memoria, può essere anche un film che avete visto recentemente. Tipo, io ho visto un film che si intitola Third Person. L'ho visto su Amazon Prime.
2: Terza persona.
1: Una roba di un brutto. Mm. Ma di un bello è che c'è tipo Liam Neeson, c'erano attori anche. Ma veramente?
2: Allora, diciamo che poi il cinema è come la musica.
1: È lì nel mio continuo a guardare, ma è sottoscritto, ma anche no.
2: Ma anche no, va bene. Allora, diciamo che il cinema è come la musica, va a gusti, va a preferenze. Ci sono magari dei film che guardi dove, in momenti in cui non sei predisposto
1: per
2: guardare.
1: Non lo puoi capire.
2: In cui non sei predisposto per guardare i film. A me è successo ad esempio con Big Fish di Tim Burton, sì, visto diversi anni fa, non sono riuscito a finirlo. Mm. Però è stato definito come un capolavoro, quindi mi verrà voglia di riguardarlo prima o poi,
1: anche
2: per capire qualcosa.
1: Anche perché ti senti stupido, perché dice allora cosa guardate
2: infatti quindi è per voi questo, cioè è una vostra opinione soggettiva. 333-2688-688, scritti o vocali, qual è secondo voi il film

0: J'adore, Nico Heinz, Fabio De Magistris e Victor qui a Radio Company in Brutti ma Simpatici, dove oggi vi abbiamo chiesto, parlando ovviamente del film Arrapao, che a distanza di 42 anni torna.
1: Che noi non abbiamo visto, tra l'altro.
0: No, non l'ho visto, torna, no. Però adesso che mi hai letto la trama mi
1: viene voglia.
0: Sì, scella pezzata.
1: No, vabbè. A suo tempo era stato, diciamo, introdotto come il film più brutto della storia.
0: E noi vi abbiamo chiesto qual è il film, secondo voi, tra quelli che avete visto, ovviamente, più brutto della storia.
1: Brutto. Allora, Pluto Nash, orribile.
0: Pluto Nash,
1: è
0: non
1: un
0: l'ho
1: film
0: visto.
1: Con Eddie Murphy, che neppure io ho visto. Mm. E probabilmente fa parte di quei film, sai, l'attore ha firmato dei contratti, deve farli. Infatti, sì. Non è un gran film, in effetti. Ho visto delle recensioni. No. Allora, il film più brutto che io abbia mai visto è Velociraptor.
0: Velociraptor?
1: Ma anche questo zero, non l'ho
0: con
1: visto.
0: Con i dinosauri. Sarà una brutta copia di Jurassic Park, forse.
1: Non lo so, bisognerebbe capire, perché poi, insomma, i titoli possono anche essere fuorvianti. Il Grande Gatsby, una cagata pazzesca, Daniele.
0: Ok, film con Leonardo DiCaprio.
1: Leonardo DiCaprio, che io ho visto.
0: Io no.
1: Allora, non mi è piaciuto tantissimo, cioè nel senso che non l'ho proprio apprezzato come altri film di Leonardo DiCaprio, in effetti. Sì, forse concordo, non è piaciuto molto, non lo so, un po' estremo, diciamo. Film brutto è Luna di Fiele, mai vista?
0: No, okay. Nemmeno io.
1: E poi certamente Albatros e Arrapao.
0: Ok, Albatros non l'ho visto.
1: È un film autobiografico, se non sbaglio.
0: Però mi fa piacere che i film, cioè, che ci stanno mandando, quelli brutti, io non li abbia visto. Cioè, abbia visto uno.
1: Aspetta, abbiamo un intenditore, un sommelier del cinema.
0: No,
1: qua,
0: è fortuna, ma sono contento di questo.
1: Sentiamo.
2: Il film peggiore che ho visto è Primavera, Estate, Autunno, Inverno e ancora Primavera. Non finiva mai.
0: Vabbè, sono 5 stagioni. Ti credo che è lungo.
1: Allora, ciao Brutti, così su due piedi, La Teta e la Luna, film spagnolo.
0: Ah, di Bigas Luna.
1: Sì,
0: mi sa.
1: Sì, potrebbe
0: sì, Bigas
1: essere.
0: Luna.
1: Sì, sì.
0: Non l'ho visto, cioè nel senso attirava perché c'era la parola teta. Però poi no.
1: No, diciamo che i film autoriali spagnoli sono un po' complicati, però a me piacciono, non dispiacciono.
0: Sai che me ne è venuto in mente un altro di spagnolo che ho visto poi ti dico come si intitola, perché vi ho detto il giorno dopo, mi raccomando, evitatelo, evitatelo. Poi vi dico qual è.
1: Okay.
0: Anche quello brutto forte.
1: Sentiamo.
3: So che adesso riceverò miliardi di bestemmie addosso, sì, perché sto per parlare di un film cult, ma per me il film più brutto in assoluto, una palla stratosferica, è stato Il Signore degli Anelli. Cioè, non sono riuscita a finirlo, cioè, veramente da addormentarsi, ma proprio palloso da morire.
0: Beh, vero.
3: Scusate,
0: poi,
3: ragazzi,
0: erano tre.
3: Così.
0: Erano tre, poi, cioè sono tipo 8 ore in totale di film da vedere.
1: I film fantasy sono un po' così. Ad esempio, io, cioè, i film fantasy non riesco. Ho visto un film, ad esempio, poco tempo fa, sempre fantasy, di un tizio che chiedeva un aumento di stipendio.
0: Ah, sì, è fantasy forte, eh.
4: Radio Company. Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Tiziana Ferra e Giorgia, e ora altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: La cronaca: c'è una prima traccia nel mistero delle due sorelle scomparse in Abruzzo. Sarebbe stato ritrovato un fermaglio rosso che dovrebbe essere di Sara su un sentiero vicino alla casa famiglia Civitella Alfedena. Lo ha comunicato Alessia Natali, referente della sezione territoriale per l'associazione L'Abruzzo di Penelope. Intanto emerge che le due sorelline di 16 e 12 anni, sparite 12 giorni fa dalla casa famiglia, avrebbero con loro due cellulari segreti. A tra poco.
2: Time out per noi.
3: Rotti si nasce. Rotti si nasce. Simpatici si diventa. Su Radio Company. Su Radio Company. Brutti ma simpatici.
4: Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
5: Fatti sentire.
6: Fatti sentire.
5: Fatti vedere.
6: Fatti conoscere.
5: Fatti seguire.
6: Fatti notare.
7: Fatti desiderare.
8: Fatti provare.
9: Fatti cliccare.
8: Fatti comprare.
10: Fatti amare.
11: La radio rende.
12: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
13: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24. 463. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
14: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
15: Sì!
14: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
16: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
17: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuova

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU. Può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri. Può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
2: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: C come Company, C come C Radio.

0: Francesco Gabbani qui a Radio Company in Brutti ma Simpatici, dove oggi vi abbiamo chiesto, secondo voi, visto che Arrapao mi torna al cinema, qual è il film più brutto che avete visto?
1: Vado, allora, La zona di interesse, pessimo, mai visto. Ero per lì per andarmene, ma speravo migliorasse, ha vinto 2 Oscar. Vabbè, il cinema è soggettivo come la musica, dai.
0: Chiaro.
1: D.S. Daus, Dando da Trieste, mai visto. Questo film l'ho già sentito, è un, dovrebbe essere tipo un cult. Buon pomeriggio, Brutti ma Simpatici, il film noioso a bestia, Io sono leggenda con Will Smith, Tiziano da Sottomarina, Rovente Beach.
0: A me è piaciuto tantissimo quel film.
1: Non tantissimo, ma un bel film, dai, sì. Per me il più brutto film è stato quello tratto dal libro 50 sfumature di grigio. Hanno fatto un vero disastro a livello di sceneggiatura, regia e recitazione. Leggete il romanzo piuttosto, Patrizia di Padova.
0: Ok.
1: Non ho visto il film, non ho letto il romanzo.
0: No, nemmeno io. So che c'è la stanza dei giochi, ma non so altro.
1: Stanza dei giochi, c'è una... Ah, c'è la PlayStation?
0: Sì.
1: Allora, forse dirò una bestemmia, però io non ho proprio sopportato La grande bellezza. L'ho trovato di un noioso, forse devo riguardarlo, ma a me proprio non è piaciuto.
0: Non l'ho visto perché sono quei film italiani intellettuali che non sopporto.
1: No, io l'ho visto, a me è piaciuto, ti dico la verità. Beh, però va guardato sotto tanti punti di vista.
0: Okay.
1: Vabbè. Il film più brutto, Box Office 3D, senza ombra di dubbio, quello con Ezio Greggio.
0: Sì,
1: però è orribile.
0: Sì,
1: quel
0: robe
1: film,
0: che non dovevano uscire.
1: È orribile,
0: però.
1: Vabbè. Per me, Mangia Pregama, siamo riusciti in due ad addormentarci al cinema. Cristina, poi Ralph Super Maxi Eroi, ma quella è una serie.
0: È una serie?
1: E poi è bella.
0: Era bellissimo.
1: A me piaceva. Ciao Brutti ma Simpatici, il film più brutto che ho visto risale diversi anni fa. Beetlejuice, Spiritello Porcello, Baci da Nadia.
0: Ok, che invece è diventato un cult. È uscito
1: piaciuto,
0: anche il seguito.
1: È tantissimo, mi piace un sacco quel film lì. Poi Borat, una cagata pazzesca.
0: No, Borat è un cult. Scusa.
1: Va bene, Magnolia con Tom Cruise, unico film che ho abbandonato, in cui ho abbandonato il cinema. A me invece è piaciuto molto quel film.
0: Io lo stavo per abbandonare il cinema, poi l'ho riguardato e l'ho capito.
1: Ok. Il diario di Bridget Jones, ho dormito tutto il film per non vederlo dalla disperazione. Grandi ragazzi, ciao. fa strano però, perché questi sono film che sono andati tantissimo.
0: Sì.
1: Mi associo alla signora, una palla al Signore degli Anelli. Vabbè, sentiamo, dai.
2: Il mio film non preferito è Toy Story 4. Ciao.
0: Toy Story 4. Basta, la trilogia.
1: Sentiamo.
3: Ciao Radio Company, il film più brutto che ho visto io è stato Divergent, mi pare si chiamasse, ero al cinema, sono scappata fuori dalla sala, la scena più schifosa, a parte che era un film dove si ammazzavano in continuo, hanno squartato un cavallo, la pancia, tirato fuori tutte le budella e poi sono andati dentro per ripararsi dal freddo, è stato veramente vomitevole,
1: sì,
3: il più brutto film che ho visto, sono scappata nell'altra sala che facevano Aldo, Giovanni e Giacomo.
1: Ok.
0: Beh, io ho visto un film con l'attore di Borat in cui per ripararsi entravano nel culo di un elefante, però adesso non so se è la stessa cosa.
1: Bene, buon aperitivo amici, buon aperitivo, 17:05 minuti.
4: Radio Company Time.
5: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

0: Sorry Papi.
1: Il disco di Topic, Becky G qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Adesso ci fermiamo.
2: Sì, grazie ancora una volta a tutti quelli che hanno mandato i messaggi, grazie anche a quelli che non siamo riusciti a leggere perché ogni tanto siete in tanti.
1: Ma soprattutto grazie a?
2: Cosa?
1: A Graziella.
2: A Graziella.
1: A Graziella.
2: Cioè.
3: Fermi tutti, ora su Radio Company. Brutti ma simpatici. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
0: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
3: Ehi Paolo!
4: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando il lungo e il largo per un regalo degno di questo nome.
3: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
4: Ah sì?
3: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
5: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
6: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
7: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
8: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
0: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Tu cosa fai questa sera, Noemi, qui a Radio Company, in Brutti ma Simpatici?
1: Bene, adesso parliamo di smart working, questa cosa che insomma è andata avanti per un po' di tempo per necessità, diciamo la verità. Qualcun altro invece poi l'ha utilizzata,
0: l'ha portata avanti.
1: L'ha portata avanti perché l'ha utilizzata anche come metodo di lavoro un po' alternativo. Perché diciamo la verità, lo smart working da molti è apprezzato. Sì. Per quale motivo? Perché la mattina non serve che ti vesti, non serve che insomma ti prepari tutto quanto, non serve affrontare il traffico. Però come ogni cosa c'è un rovescio della medaglia.
0: Pro e contro,
1: esatto. Allora, c'è un maxi studio fatto negli Stati Uniti che ha preso in considerazione più di 500.000 lavoratori, 568.000, quindi veramente, veramente tanti, per capire quali possano essere le conseguenze psicologiche di uno smart working, quindi di un lavorare da casa prolungato nel tempo. Allora, innanzitutto ci sono delle problematiche che si fanno sentire molto di più sulle persone che normalmente vivono da sole.
0: Chiaro, perché già sono da sole di loro.
1: Esattamente. Allora, ve la riassumo in questa frase qui. Allora, lo smart working ha aumentato la solitudine e acuito i problemi di salute mentale.
0: Ah.
1: Perché già sei da solo a casa. Ok, e se lavori anche da casa, questa è una cosa che io personalmente ho sempre pensato, sì. Però poi non vale per tutti, questo è chiaro. Però se casa è casa e lavoro è lavoro, ogni posto deve avere il suo luogo adatto, cioè tu non puoi lavorare, non puoi, lo puoi fare, ma per lunghi periodi, secondo me è sbagliato, perché confondi poi la casa con quello che è il posto di lavoro, cioè la casa deve essere
0: tutt'altro. Rimani stressato,
1: cioè non stacchi mai praticamente.
0: E poi alla fine hai dei problemi mentali. Vedi, noi invece che venendo qui tutti i giorni e non lavorando ma in smart working siamo psicologicamente perfettamente sani.
1: Questa è una bella battuta, me la riuso questa

0: MF Sisa qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Ora altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Il Medio Oriente, il presidente iraniano Pezeshkian ha commentato con evidente soddisfazione la firma del memorandum d'intesa con il suo omologo USA Donald Trump. La pace si realizzerà all'ombra del rispetto reciproco, ha detto. Domani la Svizzera ospiterà a Ginevra la cerimonia per la firma dello storico accordo in 14 punti. Chi critica è invidioso, cattivo o stupido, ha affermato Trump. Israele intanto ha comunicato che non si ritirerà dal Libano. A voi.
2: La band pop punk milanese delle Bambole di Pezza, dopo il buon successo a Sanremo, è uscita con un nuovo singolo che mette in scena il rifiuto di dinamiche relazionali soffocanti e di aspettative esterne. Sentiamole, arriva Porno. Radio.

0: Buongiorno, bambole di pezza, qui a Radio Company, brutti ma simpatici, con Stefano Ferrari.
1: Con Pietro.
0: Ce l'ho fatta a farti dire qualcosa,
1: esatto.
0: Poi anche con Andrea Rossini alla parte tecnica. Tra poco invece torniamo con Cervelli in Fuga, quindi 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli da vincere.
2: Zero problemi, zero discussioni su Radio Company. Brutti ma simpatici. Spot.
3: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 13 03. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
4: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
5: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
4: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
6: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
7: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa Benevento, 0824 45 898.
8: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
9: Veste lui.
10: Veste lei.
9: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
10: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire

0: Robin Clark qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Adesso andiamo con Cervelli in fuga.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga.
2: Cervelli in fuga.
0: Cervelli in fuga, 50 euro di buoni carburanti e San Marco Petroli da vincere anche questa sera.
3: Esatto, San Marco Petroli che è title sponsor e sarà presente con la sua postazione all'SMP Motocross Championship 2026 Friuli Venezia Giulia nella data di Cordenonze, in provincia di Pordenone, che arriverà proprio questa domenica, il 21, e ci sarà la possibilità ovviamente di vedere grande spettacolo con le moto, ma anche di passare al corner di SMP per saperne di più sulla F101, ma anche ritirare il gadget ufficiale.
0: 21, che tra l'altro dovrebbe essere anche il primo giorno d'estate.
3: L'inizio dell'estate, ecco, certo.
0: E tu mi dirai, come fai a saperlo? Perché me l'hai detto tu mentre stavamo registrando la domenica.
3: È vero, è vero.
0: Va bene, allora, Cervelli in fuga, due categorie rimaste, storia indiana oppure metropolitane. Ripetiamo, storia indiana.

0: business. Dito nella piaga. E adesso cervelli in fuga, andiamo alla seconda parte. Giochiamo con Luisa dalla provincia di Trieste per la categoria metropolitane.
1: Metropolitane.
0: Ciao Luisa, buonasera, benvenuta.
1: Ciao.
2: Ciao, ciao, grazie.
0: Come stai?
2: Bene, grazie.
0: Bene, sì. Bene, bene.
1: Molto grazie, bene, molto bene.
2: Oggi.
1: Cioè, non abbiamo capito, puoi parlare più forte?
2: Benissimo, oggi è il mio compleanno, benissimo.
1: La Madonna! Auguri!
0: Buon compleanno!
1: Auguri, auguri. Sì, ti chiedi, siccome ti sentiamo poco, Luisa, ti chiediamo di parlare un po' più, cioè come se stessi litigando con noi, in pratica, quindi con un tono di voce sì, un po' più alto. Bene. Allora, senti, la categoria che hai scelto è metropolitane, giusto?
2: Sì.
1: Molto bene, e allora tra poco ti faccio la domanda, ti do le tre alternative di risposta e poi dico via con il tempo. Da lì hai 10 secondi, mi raccomando, non farli scadere. Sei pronta, Luisa?
2: Va bene, grazie. Sì.
1: E allora andiamo con la domanda della categoria grazie metropolitane. Prego. Allora Luisa, la domanda è questa: quale città italiana ha inaugurato la prima linea metropolitana del paese, quindi in Italia, nel 1955? A. Roma. B. Milano. C. Bologna. Via con il tempo.
2: Qualcuno
1: te l'ha suggerito?
0: No,
1: qualcuno te
0: no,
1: l'ha suggerito, no. L'abbiamo sentito.
0: Vabbè, ma non importa.
1: Purtroppo, non è Milano, ma è stata Roma nel
0: Roma,
1: 1955,
0: Roma.
1: Mentre invece Bologna non ha una sorta di metro di superficie, però non ha una metropolitana interrata.
0: Okay.
1: Ci dispiace, Luisa.
0: Luisa, ci dispiace, ma puoi riprovare. Buona serata, ciao.
1: Buon compleanno.
0: Buon compleanno.
3: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli hanno presentato Cervelli in fuga.

0: Jenny Dracula qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Ora gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Torniamo in Italia sull'alta velocità Napoli-Roma. La circolazione è in ripresa dopo i rallentamenti per danneggiamenti alla linea da parte di ignoti nei pressi di Tora e Piccilli, Caserta. I treni alta velocità da questa mattina sono stati instradati da Napoli a Roma sulla linea convenzionale via Formia, con un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti. Ieri altri disagi per un guasto alla linea elettrica tra Milano e Bologna. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it, scarica l'app.
2: Grazie Egidio Ferrante, ti aspettiamo qui domani.
3: Su Radio Company, rotti ma simpatici. Spot.
4: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
5: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
6: Sì!
5: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
7: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
8: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di 499,99 euro. Climatizzatore Confido 10.000 BTU può essere tuo a 149,50 euro. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a 399,50 euro. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.

0: La testa gira e anche noi ci giriamo, nel senso ci giriamo e alziamo i tacchi e ce ne andiamo, ma torniamo domani sempre tra le 16 e le 18.
1: Esattamente, è stato un piacere, grazie a voi e grazie anche a Stefano Ferrari.
0: Grazie a Pietro.
1: Grazie anche ad Andrea Rossini della parte tecnica. Adesso arriva anche Stefano Conte. C'è Conte? C'è Conte.
2: C'è Conte.
1: C'è, c'è. C'è.
3: Radio Company Time.
4: Ciao.
1: Au.
5: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Sport.
6: Venerdì 26 giugno, Mauro Tonello presenta la prima data di 80 Festival Summer Tour 2026. Le stelle e la musica degli iconici anni 80, protagonisti nelle piazze d'Italia. E si parte da Piazza 20 Settembre nel cuore di Pordenone, capitale italiana della cultura 2027. 80 Festival Summer Tour. 80 Festival Summer Tour. In console Harry Morri DJ e Igor Pezzi. Cuori e mani al cielo per ballare i grandi successi degli anni 70 e 80. Super ospite, lei, la voce e le emozioni della Italo Disco degli anni 80.

0: collaborazione con il Comune di Pordenone e l'associazione Centro Anch'io.
1: Vaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: E te lo dice Antonino.

0: oggi ci introduciamo, perché noi ci introduciamo nel vostro pomeriggio, in questo 18 di giugno 2026. Stiamo per incominciare, tutti in lista!
1: Ehi voi, ma siete in lista?
2: Ma qui siamo tutti in lista!
1: Con Radio Company e Stefano Conte, la sera è tutti in lista.
0: La sera è tutti in lista, insieme a Stefano Conte, insieme a Gianluca Pascion.
3: Ciao cuoricino.
0: Come stai, Gianlu, dalla Toscanaccia?
3: Ah, tutto sommato, tra poco vado in ferie.
0: Ecco, vedi, se per quello gli interessa. Quella è la sua preoccupazione, non l'idea di lavorare, staccare, no, andare in ferie. Salutiamo tutti quelli che stanno lavorando, quelli che hanno finito di lavorare, quelli che non si fermeranno mai, quelli che hanno mandato a quel paese subito Gianluca. Salutiamo tutti voi, con una mano e anche con l'altra. Ah, voi lavoratori, voi che state rientrando dopo una giornata di lavoro, voi che vi state riposando, voi che state facendo sport, c'è tutti in lista che vi tiene compagnia come sempre con tanta musica. Un argomento anche spinoso quello di oggi, sai che ogni tanto mi piace andare su quella che è la cronaca, perché poi i giudici ci danno sempre delle gioie anche sulle sentenze. Quindi oggi parleremo di un giudice insomma particolare di Perugia. Abbiamo intanto tanta musica prima di lanciare l'argomento di stasera. C'è Mace, Salmo e Colapesce, Cattive Abitudini, in arrivo.

Pesce, cattive abitudini, siete nel pomeriggio di Radio Company. Da dove iniziamo oggi? Dal fatto di Perugia, non lo sapete? Tenetevi forte, ragazzi. Una mamma è alla fermata dell'autobus con la sua bambina piccola, un uomo si avvicina, afferra la bambina e la solleva. La madre la strappa via mentre la piccola piange e trema, uomo ghanese. Da qualche giorno la bambina si sveglia la notte terrorizzata. La madre denuncia per tentato rapimento l'uomo, irregolare, senza fissa dimora, con precedenti penali, un divieto di frequentare proprio quella zona. Viene fermato, ma il giudice lo rilascia, dice che il suo racconto è credibile. E il suo racconto qual è? Che voleva proteggere la bambina perché temeva cadesse sotto l'autobus. Peccato che in quel momento non passasse nessun autobus, che la bambina fosse attaccata alle gambe della madre. Tra le ipotesi, il giudice sceglie quella dell'intento testuale ludico. Voleva giocare. Nel cellulare dell'uomo sono state trovate anche fotografie della bambina che lui dice di non ricordare di avere scattato. Ora, casi come questo ne sentiamo tanti e ognuno ci lascia con la stessa domanda in testa. Che sarebbe? Abbiamo ancora fiducia? Cioè, visto che c'è tutto il racconto della madre, che è stato riportato dai poliziotti che l'uomo era pericoloso, che non era la prima volta che si comportava in questo modo, che aveva già un ordine di Daspo, doveva stare lontano dalla stazione, che non c'era nessun autobus e c'erano testimoni che hanno dimostrato che non c'era nessun intento di giocare. Perché sarebbe troppo semplice come domanda se avete fiducia nella giustizia italiana o ultimamente ci sono qualche sentenza che vi lascia qualche dubbio? Non voglio rientrare su. Oppure un'altra domanda, semplicemente fatta così secca. Dopo il racconto che vi abbiamo fatto, che cosa ne pensate da uomini e da donne della strada? Cioè, dopo quello che vi abbiamo detto, che cosa ne pensate della sentenza, di quello che è accaduto? Che cosa ne pensate da uomini e donne della strada? 333-2688-688, abbiamo intanto Shakira con Cardi B alla sua punteria.

0: Shakira con Cardi B, punteria. Allora, troppo facile sarebbe come domande. Allora, che ne pensate della giustizia italiana, del giudice, di quello che ha sentenziato? Da uomini e donne della strada, che cosa ne pensate di quello che è accaduto? Sentiamo.
1: Allora, in questo caso, dalle mie parti, si direbbe che sono braccia rubate all'agricoltura. Con tutto rispetto nei confronti degli agricoltori, sì, di cui faccio parte anch'io, ma quello come giudice non dovrebbe più esercitare.
0: Va bene, ritorniamo fra pochissimo con Tutti in Lista.
2: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
3: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.
4: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa, Benevento. 0824 45 898.
2: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
5: C come Company, C come C Radio.

0: Allora, la giustizia italiana oggi, da uomini e donne della strada, che cosa ne pensate? Vi fidate, non vi fidate più, non vi siete mai fidati visto quello che vi abbiamo raccontato? Sentiamo chi c'è in lista.
1: Ciao, mi dispiace contraddire la ragazza che ha appena parlato delle braccia rubate all'agricoltura. Sono un agricoltore anch'io, ma non ho parole per descrivere questo giudice, no, veramente. Vabbè. Spero tanto che gli possa capitare quello che ha capitato a quella bambina lì. A sua figlia magari, no? Okay. Per vedere se la penso uguale. Ma che cazzo di giustizia è questa?
0: Allora, è questo che lascia un po' perplessi, no? Dinanzi a questa notizia, al fatto che sia stato difeso colui che in realtà era colpevole dell'atto, anche perché lascia ancora più perplesso il fatto che non vale più neanche il discorso di se uno è recidivo, se ha commesso più volte lo stesso reato, se è stato allontanato dalla zona. Stiamo parlando di una madre a cui era stata strappata la bambina e si parlava di possibile rapimento, ma siccome non era confermabile, ed è qua che entra la legge in contrasto poi con la giustizia, che è quella che vorrebbero moltissimi, è che la legge non poteva aderire all'idea del rapimento. Cioè, in realtà, siccome lei è intervenuta cioè è stata troppo brava a riprendere troppo presto la bambina, avrebbe dovuto lasciare rapita la bambina per un giorno, allora poteva incarcerarla. Hai capito? È quasi un cortocircuito fra l'applicazione della legge e la giustizia che invece uno vorrebbe. Che cosa ne pensate? Continuano ad arrivare i vostri messaggi. Noi intanto ci ascoltiamo Harry Styles con American Girls.

Arrivando messaggi scritti vocali sul racconto che vi ho fatto oggi pomeriggio. Ciao company, sono Filippo dalla provincia di Treviso. Purtroppo in Italia è così. La prevenzione non è contemplata dagli organi di giustizia. O meglio, se c'è da piazzare un autovelox per far cassa, si agisce subito. Ma per evitare che un malintenzionato documentato possa essere libero di fare ciò che vuole, nessuno fa il necessario finché non capita. Che potremmo aggiungere poi a migliaia di altri casi, perché abbiamo parlato di questo, del bambino, perché ha fatto specie, perché insomma era ovvio che lui avesse altre intenzioni, non era quella di aiutare la bambina a evitare l'autobus, no? Però si unisce un po' ai molti casi che abbiamo sentito anche di donne che hanno denunciato violenze, dove poi però non si può intervenire, cioè sono liberi, circano liberamente e rovinano intanto la vita di coloro che invece sono stati o sono state trattate male, perché accade anche di questo. C'è Robin Schulz con Barbs, Better Times in arrivo.

0: Robin Schulz insieme a Bonds, Better Times. Fra un attimo vi faccio il riassunto di quanto accaduto e da dove siamo partiti, però intanto vorrei sentire altri amici e amiche in lista con noi al 333-2688-688.
1: Cosa penso? Penso che sono schifata, che col giudice dovrebbe andare a... è corrotto, decisamente corrotto, e dovrebbe andare a tappare la terra invece di fare il giudice. Perché dopo tutte queste testimonianze chiare come solo che lui è un delinquente, ancora lì si dà. Ma d'altro canto mi dico, cosa ci stupiamo in casi di violenza e che i violentatori sono stati assolti perché lei indossava una minogonna o lei non aveva le mutande troppo strette e quindi lei ha agevolato il fatto. Purtroppo poi ci lamentiamo se la gente si fa giustizia da sola.
0: Sono troppe forse le scappatoie, sono molto di più invece le persone che riescono, diciamo, a sfuggire a quella che dovrebbe essere la giustizia vera e propria. Fra un attimo sentiremo altri messaggi. Adesso Fabri Fibra, Maurizio Carucci con un pezzo che mi fa impazzire, si chiama Stelle.

0: di Fabri Fibra e Maurizio Carucci. Allora, ciao Conte, più che esprimere un parere sulla questione, io trovo che hanno ragione entrambi. Sicuramente il fatto è scandaloso, ma alla fine un giudice può solo applicare la legge e nulla più. Quindi direi che la questione sarebbe avere delle leggi decenti, non una legge che contraddice l'altra o che crea una scappatoia. Ma per tutto ciò credo ci voglia solo una classe politica intelligente che guarda gli interessi della nazione, quindi impossibile, specie guardando chi abbiamo negli ultimi anni, sembrano tifosi da stadio invece che politici. Ma credo che la politica in questo caso c'entri poco, è solo come si vogliono applicare le leggi, e spesso le leggi danno più scappatoie forse a chi si comporta male e non ha nulla da perdere, rispetto invece a quelli che hanno molto da perdere e che quando intervengono ci rimettono del loro. Ci fermiamo un istante, ritorniamo fra pochissimo.
1: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
3: Per questa pubblicità 0824 43 732.

0: siete nel pomeriggio di Radio Company, che musica. Allora, voglio specificare perché ci è arrivato un messaggio da parte di un amico che dice: se la storia fosse vera, no, la storia è vera, arriva da Perugia e questa madre che si trovava alla fermata dell'autobus con la sua bambina, è intervenuto quest'uomo ghanese irregolare, che se vogliamo dirla tutta è clandestino, si è avvicinato, ha afferrato la bambina e l'ha sollevata, la madre l'ha strappata via mentre la piccola piangeva e tremava. Da quel giorno la bambina si sveglia la notte terrorizzata. La madre ha denunciato questa cosa per tentato rapimento. L'uomo è conosciuto, irregolare, senza fissa dimora, con precedenti penali e un divieto di frequentare proprio quella zona. Daspo dalla stazione, viene fermato, ma il giudice lo rilascia, dice che il suo racconto è credibile. E il suo racconto qual è? Che voleva proteggere la bambina perché temeva cadesse sotto l'autobus. Peccato che in quel momento non passasse nessun autobus e che la bambina fosse attaccata alle gambe della madre. Tra le ipotesi il giudice sceglie quella dell'intento testuale ludico, cioè voleva giocare. Da lì vi abbiamo girato la domanda, da uomini e donne di strada, che cosa ne pensate di questa sentenza? Avete ancora fiducia nella giustizia oppure no? Sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Ma a me, sapete qual è la cosa che fa più incazzare? Che la giustizia quando vuole funziona, quando non vuole invece proprio è assente. Sarebbe stato, cioè, se questo discorso, questo racconto che avete fatto fosse vero, a parte che sarebbe gravissimo, però mi chiedo, ma qualora io fossi intervenuto per bloccare questo che stava cercando di portar via la bambina, gli avessi fatto del male, in quel caso il giudice sicuramente mi avrebbe punito. È quello l'assurdo, che uno non solo non può denunciare, ma non può neanche difendersi.
0: C'è qualcuno che per diciamo come risposta ha scritto qualcosa che è diverso da quello che ci hai appena detto tu. Fra un attimo ne sentiamo altri di messaggi. Adesso però Medusa con Harry Camamille, Don't Wanna Go.

0: Con Erika Mammil siete nel pomeriggio di Radio Company, sentiamo chi c'è in lista.
1: Avanti. Ciao, ma scusate, non c'è nessuno che giudica il giudice,
0: no,
1: e dice: ehi cretino, ma che sentenza hai dato? No. Io questo non capisco e questo mi fa incazzare, che certi giudici giudicano sbagliando, ok, quindi non osservando le leggi in questo caso, okay, e non vengono puniti,
0: no,
1: non vengono neanche ripresi,
0: no,
1: questo è lo scandalo.
0: Non vengono ripresi, non vengono puniti.

puniti e non c'è neanche la possibilità che se c'è un errore giudiziario che costa allo Stato italiano 6 milioni, non voglio entrare nel tema di quale sia, diciamo, quello che potrebbe costarci 6 milioni prossimamente, non li rimette lui, li rimettono i cittadini. E questa cosa qua sul giudizio, quindi va bene. Fra un attimo abbiamo altre risposte e altri messaggi. Intanto c'è Bruno, anzi no, scusami, dei giornalisti Maradona e Pelé, eccoli qua.

Maradona è meglio Pelé? Se ne sta discutendo moltissimo in questi giorni di mondiale, se Maradona è meglio di Pelé, se Messi è migliore di Maradona, se Messi è il migliore di tutti, se Ronaldo insomma non è più vabbè, non è questa la domanda però di stasera. Intanto c'è un messaggio scritto che dice: giudice delinquente. Il giudice ha applicato in questo caso la legge non potendo dimostrare tra l'altro che c'era il rapimento, perché quello è stato il motivo per cui ha detto guardate che questo ha fatto un'azione solo perché voleva giocare. Ciao Conte, io aspetterei che passasse l'autobus e inavvertitamente, visto che non si toglie mai dalle scatole in zona della stazione, per giocare cadrebbe sotto l'autobus in arrivo. E là la colpa sarebbe dell'autobus però, e dell'autista poverino, perché poi vedi la colpa ricade sempre su qualcun altro. Cioè non è che giocando lo volevo salvare e però diventerebbe colpa dell'autista. Abbiamo Bruno Mars con I Just Might.

0: Bruno Mars, I Just Might. Allora, dopo quello che vi abbiamo raccontato da uomo della strada e da donna della strada, che cosa ne pensate? Stanno arrivando un bel po' di risposte, di messaggi. Ne abbiamo uno ancora, sentiamo.
1: Ciao a tutti da Andrea, scusate l'espressione, ma bisogna tagliarli coi basta, castrarli.
0: Ho capito a cosa si riferisce, all'uomo che ha tentato di rapire la bambina, che in realtà non ce l'ha fatta per l'intervento della madre. Lui avrebbe una decisione, cioè una scelta molto decisa. Ci fermiamo un istante e ritorniamo fra poco con Tutti in Lista.
2: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: passione.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuova

0: da Benevento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale.
4: Radio Company.
3: In Campania.
4: In Italia.
3: Nel mondo. Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: prima il brano del passato, poi il brano del presente, quindi The Bausa, la loro Magnetic. Fra un attimo daremo spazio a altre risposte, anche altre domande che ci arrivano, non subito, Gianluca, la mettiamo dopo, una domanda che ci viene fatta. C'è Rosanna che scrive: io da madre questa notizia non la mando giù, una bambina che è afferrata e sollevata non è un gioco, è terrore, quella piccola si sveglia ancora la notte, lo ha detto la mamma, è una madre che difende sua figlia, si dice che ha capito male, mentre uno con i precedenti si crede che voleva giocare. Ma in che mondo viviamo? Ci ha scritto praticamente questa amica. Viviamo in quello che vi abbiamo raccontato. Ci fermiamo un istante, anzi controlliamo l'ora. Le 19:04 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. Bentrovati al via il Consiglio europeo, oggi e domani in programma a Bruxelles. Al centro dei lavori la competitività e le sfide economiche globali, ma anche Ucraina e Medio Oriente. Sul tavolo dei 27 anche il bilancio pluriennale dell'Unione. Il petrolio scorre e le borse stanno ruggendo, così Donald Trump sul suo social Truth in merito all'accordo raggiunto con Teheran. Ma la giornata dei mercati è stata nell'insieme interlocutoria, ancora sollievo sulle quotazioni internazionali del petrolio, scese in Europa sui $74 al barile mentre risale il gas. Il lieve rialzo le principali piazze delle due sponde dell'Atlantico, Milano chiude a più 0,18%, in cauta risalita lo spread sui 72 punti. La Corte dei Conti ha approvato la gestione dell'Agenzia delle Entrate registrando un totale di 16 miliardi di euro in attività di riscossione, in aumento del 7,9% sul 2023. Restano le criticità strutturali dei ruoli pregressi pari a 1.274 miliardi di euro, di cui il 40% ritenuti di difficile o impossibile recupero. Una buona serata da Alessio Galea.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Radio Company.
5: Spot.
6: È tempo di pensare all'estate.
7: Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
8: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
7: Radio Company Summer Tour 2026.
8: Il tuo evento e la nostra passione
7: per un'estate perfetta.
9: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura. Per essere sicuri, sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
10: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
11: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A 299 euro. Frigorifero Hisense 4 porte Total No Frost 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
12: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
13: Euronics, un mondo più avanti.
14: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: l'emozione.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

al tuo paese, eccolo qua, Serena Brancale, Levante, Delia, al mio paese, mentre noi siamo pronti a farvi scegliere fra tre canzoni, tre pezzi, quale volete scegliere, il pezzo A, il pezzo B, il pezzo C, come fate a scoprire quali sono? Ve lo diciamo noi, vi facciamo sentire un piccolo assaggio, da questo assaggio voi decidete quale di queste tre potreste sentire fra un attimo in onda, il numero resta quello, cioè 333-2688-688, pezzo A di questo 18 di giugno, 20 Fingers, Short Dick Man.

Copa de la Vida. Pezzo C, ci sono i Mojo con Lady. Su stile, la classe, l'eleganza, quale volete? Come pezzo A, 20 Fingers, come pezzo B, Ricky Martin, come pezzo C, Mojo, uno delle tre verrà scelta da voi. Noi sommeremo semplicemente le preferenze. Adesso Joel Corry con Rad Motion.

0: Ale ale ale, la coppa della vida, mentre noi siamo pronti anche con la traccia nuova Eve con Meet Me in the Dark, la new track
1: su Radio Company. C'è un nuovo successo,
2: new track,
3: new track,
1: una nuova traccia.

0: L'ape in mano? L'aperitivo, cosa avevi capito? L'ape, l'aperitivo. Perché noi abbreviamo l'ape in mano. Cioè. No, perché con questo sound qua in sottofondo, ragazzi, è quasi da fluido. Mi piace un casino sto pezzo qua, l'avevo già addocchiato, però bravo, insomma, anche il nostro Fabio De Magistris a proporcelo come new track, perché funziona alla grande. Ivy, Meet Me in the Dark, lo stile, la classe, l'eleganza ogni tanto ritorna anche all'interno di Tutti in Lista, mentre noi abbiamo subito spazio all'informazione con Egidio Ferrante.
1: Buonasera da Egidio Ferrante, gli aggiornamenti della redazione. Se l'Ucraina brucia, brucerà anche Mosca. Lo afferma il presidente ucraino Zelensky dopo l'attacco di Kiev alla raffineria della capitale russa. Tutti gli aeroporti di Mosca sono stati chiusi a causa di un massiccio attacco di droni. Gli ultimi bombardamenti ucraini sulla Russia non aiutano a promuovere un incontro tra Zelensky e Putin, avverte il consigliere presidenziale russo Ushakov. Segnalati anche missili russi su Kiev con i civili nei rifugi. Un ragazzino di 11 anni è morto dopo essere stato investito da un camion della Nettezza Urbana mentre era in sella alla sua bici a Reggio Emilia. L'undicenne è stato travolto ed è finito violentemente a terra. Immediato l'allarme e l'arrivo dei soccorsi. È morto in ospedale dove era arrivato in condizioni disperate. Il piccolo aveva appena finito la scuola elementare. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it, scarica l'app.
2: Radio Company. Spot.
3: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
4: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
5: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuova

0: a Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.
0: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

piace questo nuovo singolo per i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento, perché mette l'allegria giusta verso l'estate 2026. La vostra estate come sta andando? Tutto bene? Noi vogliamo già fare una previsione per il mese di luglio, lo diciamo perché come al solito a quest'ora ci piace divertirci, trattenerci con il gioco, quello che insomma non ha più bisogno di presentazioni, perché ogni sera ne facciamo uno diverso prendendo spunto e idee da quelli che sono i social, ma poi diventa un gioco per divertire noi della radio, e quindi ci dovete mandare alcuni elementi per conoscere una risposta. In questo caso andiamo sulla previsione del mese di luglio, perché l'effetto che ci diverte tanto e che ci dà delle risposte interessantissime è quello dei due tarocchi. L'oracolo dei due tarocchi. Come funziona? Mettiamo in elaborazione il vostro nome, quello ci serve per riconoscervi, non tanto per elaborare la risposta, ma dovete darci il numero fondamentale, quello della vostra data di nascita, quindi ci basta il giorno, non serve tutta la data, il giorno di nascita, e il segno zodiacale. Verranno estratti a sorte per il vostro mese di luglio due tarocchi da questo effetto, e le due carte dei tarocchi vi danno una risposta, una previsione sul mese di luglio. Ho fatto un test con Gianluca Pacini. Lui è nato il 9 e il suo segno è quello della Vergine, quindi avevo tutti gli elementi, non poteva sottrarsi a questa cosa. È venuto fuori il carro e la papessa. Caro Gianluca, per luglio, il tuo mese dice: il carro apre luglio a tutta velocità, a inizio mese prendi in mano una situazione e vai dritto verso la meta con grinta e determinazione. Poi la papessa ti frena con saggezza nella seconda parte, ascolta quindi l'intuito, aspetta prima di agire, c'è qualcosa che capisci senza bisogno di parole. Gianluca, a luglio parti come un razzo, ma il silenzio a darti le risposte vere. E voi volete ricevere la risposta con i due tarocchi? 333-2688-688, sapete cosa inviarci? Adesso c'è Calvin Harris con Dua Lipa, One Kiss.

0: Viviana, 12, mi basta il giorno di nascita, eh? E il segno zodiacale. Oliviana al 12 è dei gemelli. Le carte per Oliviana sono l'appeso e la forza dei tarocchi, quindi l'appeso apre luglio con una pausa obbligata, inizio mese, tocca aspettare e guardare le cose da un'altra angolazione, anche se ti scoccia. Poi arriva la forza nella seconda parte, ritrovi il controllo con dolcezza, domi una difficoltà, non con lo scontro ma con la calma e la pazienza. Oliviana, a luglio prima ti fermi, poi vinci con la gentilezza. Te lo dico mentre io sto tranquillamente leggendo la tua previsione, c'è Gianluca Pacini che sta combattendo, secondo me, con un'ape che è entrata dentro lo studio. Quindi sembrava
1: una zanzara tigre.
0: Sembrava fosse un toro che era entrato da fine. C'è Annalisa che invece è nata il 9 del segno del Capricorno. Annalisa ha come prima carta la torre e come seconda la temperanza. La torre apre luglio con uno scossone a inizio mese, qualcosa scricchiola o salta all'improvviso, ma butta giù solo ciò che stava in piedi male. Poi la temperanza rimette equilibrio nella seconda parte, con calma e pazienza ricucisci i pezzi e ritrovi la serenità. Annalisa, a luglio qualcosa crolla per liberarti e poi ritrovi il giusto equilibrio, quindi insomma andrà, vedrai, alla grande. C'è Olivia Rodrigo, Drop Dead.

andiamo a scoprire altre previsioni per il mese di luglio, grazie insomma a questo simpatico giochetto che facciamo a fine serata, dove l'effetto risponde in questo caso a Greta. Il numero 2 è il giorno di nascita, il Capricorno è il segno zodiacale. Greta, l'eremita e il mago. L'eremita apre luglio invitandoti a rallentare a inizio mese, fermati, ascoltati e fai chiarezza dentro di te e lontano dal rumore. E poi il mago accende la seconda parte, hai tutti gli strumenti in mano per realizzare un'idea, è il momento di partire e farla diventare concreta. Greta, a luglio prima ti ascolti, poi hai la bacchetta magica per farcela, eh? Samuele, anche per lui 8, è nato un giorno prima di te nel segno della Vergine, Samuele. Niente paura, la morte è la prima carta e voglio non spaventarti, il sole è la seconda che viene fuori. La morte apre luglio con trasformazione, vuol dire cambiamento, la morte nei tarocchi, non come disgrazia. A inizio mese chiudi un capitolo praticamente, lasci andare qualcosa che non ti serve più per fare spazio al nuovo. Poi il sole illumina la seconda parte, torna la luce piena di gioia, energia e una bella soddisfazione. Samuele, a luglio chiudi una porta nel buio e ne trovi una spalancata sul sole che va alla grandissima. C'è Baby K, Tuca Macarena.

0: di Baby K, mentre noi abbiamo anche Danila, che è nata il 24 del segno dei pesci. La sua prima carta sono gli innamorati, la seconda è il mondo. Gli innamorati aprono luglio con una scelta da fare col cuore. A inizio mese ti trovi davanti a un bivio e la testa da sola non basta. Poi il mondo chiude la bellezza, chiude praticamente in bellezza nella seconda parte, un ciclo che si completa, i pezzi vanno al loro posto e arriva una bella pienezza. Forse un traguardo, un viaggio? Danila, a luglio scegli col cuore e tutto si chiude nel modo giusto. Cioè, questa è l'indicazione che danno i due segnali. Abbiamo ancora Elisa, 20, cancro. Elisa, la luna è l'imperatrice per te come carte. La luna apre luglio con un po' di nebbia. A inizio mese ci sono dubbi ed emozioni confuse. Non fidarti delle apparenze, non decidere di getto. Poi arriva l'imperatrice, porta abbondanza. Nella seconda parte qualcosa che ha seminato fiorisce. Creatività e cura danno i loro frutti. Quindi Elisa, luglio attraversi un po' di nebbia e poi tutto intorno a te fiorisce. Puoi andare alla grande nel mese di luglio. Siamo arrivati in chiusura dei nostri effetti, ma ritorniamo fra poco. Sarà ancora tutti in lista.
1: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
2: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388-797-4320.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Pronto?
5: Ciao Romina!
4: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena.
5: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
4: Sempre al verde?
5: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
4: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
6: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio, Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
7: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
8: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: Brano del passato, brano del presente per chiudere anche stasera il nostro Tutti in Lista, ringraziando e abbracciando tutti voi che siete stati con noi fino adesso, ma restate su Radio Company perché continua la musica, continua la serata con Igor Pezzi e le sue cose da pezzi. Grazie a Gianluca Pacini, a domani!
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company.
0: Le 23 minuti.
2: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

0: Gaia Bossa Nostra.
1: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
0: Buonasera a tutti, buonasera Gianluca Pacini, buonasera a tutto il pubblico, live. Sento parlare di cose live, della radio. A parte i nostri eventi, ormai è partito il tour, stanno andando molto bene, siamo molto contenti e ne arriveranno tanti. Tra l'altro posso già anticipare che il 26 saremo in piazza 20 settembre a Pordenone con l'80 Festival, Mauro Tonello, Henry Morri, Vanna Spagna, insomma sarà veramente... Però sento anche delle dirette come quelle di ieri sera da Villa Italia e diciamocela, perché è andata anche bene, cioè questo bisogna dirlo. E allora, alla grande, il sapore d'estate c'è. Gianluca Pacini, e te il sapore d'estate l'hai interpretato prendendoti ferie anche per domani, e io voglio scrivere alla direzione che non se ne può più. Ecco, basta! Ok, vabbè, ma ci divertiremo anche questa sera, non ti preoccupare, non vi preoccupate. Oggi è una giornata molto particolare, molto, sono iniziati gli esami di maturità e quindi tutta l'Italia un momentino è impegnata, o meglio, non tutta, ma tutti i ragazzi che stanno partecipando alla maturità sono impegnati ovviamente a vivere questi giorni, queste ansie, questi momenti che sono un passaggio epocale della vita, che tutti quanti l'abbiamo passato, quindi alla fine lascia qualcosa di positivo. Questa è la cosa bella. Mille i leader oggi politici e non solo che hanno parlato di questo, ma quello che conta di più, signori, è ciò che dice lo sciamano qui su Radio Company. E quindi, a proposito di maturità, prego lo sciamano.
2: Vedi, Molinari, l'importante non è quello che trovi alla fine di una corsa. L'importante è quello che provi mentre corri. Notte prima degli esami.

0: Questa è Radio Company, le cose da pezzi con Igor Pezzi e Gianluca Pacini. Stasera parleremo di orticaria, ve lo anticipiamo già subito. Cos'è l'orticaria? L'orticaria è quella sensazione che ti viene di nevrosi, di nervoso proprio, quando sentite quella frase che proprio vi fa venire l'orticaria. Mi collego alla notte prima degli esami, quando tutti noi abbiamo provato quell'ansia incredibile e ti arrivano quelle frasi in bocca al lupo. Vedrai che andrà tutto bene, ma vai tranquillo. Dai, stai sereno, fai vedere quello che sai fare, tutte cose, spacca tutto. Cioè, queste frasi qua ci hanno in qualche maniera traumatizzato, perché a molti di noi ci ha fatto l'effetto contrario, no? Avete sentito anche, insomma, tante le frasi oggi da parte, dicevo prima, degli esponenti politici invitavano ad affrontare l'esame senza paura, a prendersi il proprio futuro nel modo giusto, un grande in bocca al lupo, eccetera eccetera. Ma voi siete lì con l'ansia, lo stomaco si stringe, vedete tutto storto, avete l'ansia per qualsiasi cosa, anche il gatto con la coda alta che vi passa davanti vi fa ansia. E arriva lì l'amico, la zia, il papà, il nonno, l'amico di famiglia che dice: ma vai tranquillo, non ti arrabbiare, andrà tutto bene, stai sereno. Quelle cose che insomma ti fanno venire l'orticaria, sia la notte prima degli esami, ma anche nella vita. Qual è quella frase che vi fa venire l'orticaria? 3332 688 688. Tra poco
1: Cose da Pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti, vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica, inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
3: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
4: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

don't like to move it. Viva Sound, J Balvin, Godzilla su Radio Company. Buonasera ancora. Ci siamo ispirati al momento di chi diciamo ha vissuto o sta vivendo in queste ore, in questi giorni, la notte prima degli esami, visto che oggi sono partiti gli esami di maturità, e ci sono quelle frasi che cercano di incoraggiarti, cercano di darti una pacca sulla spalla, ma sì, dai, in realtà ti fanno venire l'orticaria, perché in quel momento tu stai provando l'ansia, lì la conosci, a 18 anni conosci cos'è l'ansia, e ci sono quelle frasi che ti fanno venire l'orticaria, però avviene anche durante la vita, non soltanto la notte prima degli esami. Da qui ci siamo un pochettino ispirati per questa domanda da porre a voi: qual è la frase, insomma, che vi dà più fastidio, che vi fa venire l'orticaria? C'è Andrea da Treviso che dice: mi fa venire l'orticaria quando spieghi le tue ansie con i tuoi motivi, c'è qualcuno che ti parla dei suoi problemi e delle sue ansie. Effettivamente è molto molto fastidiosa sta cosa. C'è chi si sente dire, quando ti senti dire: ma dai, sì, vedrai che va tutto bene, sorridi un po', non pensarci tanto. Chris da Padova, anche questo dà molto fastidio. Poi mi dà l'orticaria quando mi dicono: te l'avevo detto, perché mi fa pensare che non ho ascoltato abbastanza. Ciao da Fede. Concludiamo con un messaggio che non si firma: prendila con filosofia. Cioè, questa cosa non lo puoi prendere con filosofia. Cioè, l'esame di maturità, l'esame, che ne so, stai per diventare papà, non so, l'esatto momento che capisci che stai per diventare mamma, cioè sono momenti talmente personali che non la puoi concludere con prendila con filosofia, ma vanno sicuramente vissuti perché fanno parte della nostra vita. No Job con Don't Speak su Company.

0: Potential su Radio Company. Buonasera ancora. C'è da farsi una domanda. Caro Pacini. Perché c'è uno studio che dice che niente di nuovo, ma le persone, specialmente gli italiani, sono più efficienti, sono più produttive al mattino. Dopo parleremo di questa cosa. La domanda che ci dobbiamo fare io e te, caro Gianluca Pacini, è: perché ci hanno messo quindi noi due alla sera?
1: Già, perché?
0: Che c'è, se l'italiano è più produttivo al mattino, invece hanno scelto di metterci noi alla sera. Come mai? Ok, vabbè, è un po' inquietante sta cosa. Comunque, ci riflettiamo, eh? A tra poco, fermi là. A tra
2: cose
0: poco.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
3: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
4: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
3: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
5: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
6: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
7: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Euronics, un mondo più avanti.

0: produttivi nelle prime ore della giornata. In pratica il nostro cervello, diciamo, darebbe il meglio di sé, soprattutto al mattino, ecco, più lucidi, più efficienti, più tutto, insomma, quello che ci immaginate. Jack Nicholson in Shining, che si sveglia e si mette a scrivere ossessivamente, del tipo, no? O magari il regista Stanley Kubrick, che senza saperlo aveva già intuito quello che oggi sostengono tanti ricercatori: le prime ore della giornata possono essere quelle più produttive. Ma non siamo tutti uguali, perché c'è chi è veramente produttivo alle ore 7 del mattino, è già una macchina da guerra; chi invece si comincia a svegliare appena e diventa produttivo verso le 10, 10 e mezza, tarda mattinata; addirittura chi trova il suo massimo, il massimo splendore della sua produttività alla sera. E quindi io pensavo, Gianluca Pacini, che io e te ci hanno studiato, cioè secondo me Mauro Tonello ci ha studiato prima, ha detto secondo me questi vanno bene alla sera perché sono più produttivi, alla mattina farebbero schifo. Ora, non che la sera, però voglio dire, secondo te potrebbe essere? Perché io una domandina me la sono fatta, capisci? Ok, vabbè,
1: non so come la pensi tu.
0: Ma non è così?
1: No.
0: Siamo un caso umano, ci hanno messo per... Vabbè, ma non importa. Allora, ma qual è il momento più produttivo, vero? È vero, secondo me, alla mattina. Io alla mattina sono più produttivo. Lo dico. La sera anche, ma perché faccio il lavoro che mi piace, più bello del mondo, e mi ricarica per il giorno dopo. Ma la mattina è un po' più, si è più produttivi, secondo me. Quindi è vero. Se volete dire la vostra al 333-2688-688, la condividete con tutti noi, perché no? Quindi aspettiamo, insomma, il vostro punto di vista di quando si è più produttivi durante la giornata. Invece c'è il momento di Clan Bandit con Symphony.

0: mondo è il complimento che vuole sentirsi dire una donna dal proprio uomo o la figlia dal proprio papà. Lui è Rocco Hunt su Radio Company. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco con il Simply Red.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
7: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
8: Ehi Paola!
9: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando il lungo e il largo per un regalo degno di questo nome.
8: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
9: Ah sì?
8: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
10: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
11: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
12: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
2: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Miley Smith su Company. Si conclude così la prima ora delle cose da pezzi, ma fermi là perché ne parte subito una nuova. E tra poco parleremo del caldo africano che sta arrivando, dell'anticiclone africano che sta arrivando, perché ha comunque un nome sotto sotto, e un nome glielo possiamo dare pure noi. Vediamo che ora si è fatta.
1: Sincronizziamo gli orologi. Che ora fa?
2: Le 10:30.
3: 11:15.
4: 10:20.
5: Le 10:15.
6: Le 10:35.
1: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci
0: voi. Le 9:04 della sera.
7: Radio Company Time.
8: Radio Company ha scelto stabilimento Tivoli a Grado, Gorizia.

Si chiama Cola con Nathan Dave su Radio Company. Ancora una buona serata da parte di Igor Pezzi, di Gianluca Pacini. Signori, è arrivata l'estate, come sempre accompagnata da un anticiclone africano. L'anticiclone africano è... senso proprio di sollievo a sentire questi suoni. Gli esperti parlano di una forte espansione di questo anticiclone, tra l'altro il centro-sud si vivranno 38-40 gradi addirittura, un po' meglio nel Triveneto, nelle zone del nord Italia, perché la massima sarà di 34 gradi, però 30-34 gradi con afa o meno afa, insomma, c'è sempre una sofferenza. Io lo soffro tantissimo il caldo, ma tantissimo. Ricordo l'anno scorso, quando eravamo all'80 Festival a Pordenone, avevo questo vestito nero che era di una pesantezza unica e c'erano fuori 40 gradi. Sono dimagrito 5 kg in un'ora, mi ricordo come ora, una cosa incredibile. Ma come lo chiamiamo l'anticiclone africano? Come, secondo te, non dire il nome che ti ho detto, Gianluca, come lo chiameresti? Gli diamo un nome, perché l'anticiclone, c'è il caldo che, ne so, ti fa sudare anche da fermo, allora potremmo chiamarlo sudorino, anticiclone sudorino, perché, che ne so, perché ridi, scusa? Perché prima fuori onda ti ho detto che l'anticiclone africano lo chiamerei mandingo, per questo. Okay. Allora, Caldo Baldo, per esempio, potrebbe essere un nome simpatico anche questo, perché sembra il nome di uno che vive in sauna. San Ventaglio. Perché no? Anticiclone San Ventaglio, perché diventa il santo protettore dell'estate, perché hai bisogno sempre di sventolare qualcosa per non soffrire. Ma io non la voglio scegliere. Sciogli Popò. Che cosa mi avete scritto in regia? Sciogli Popò. Certo, perché l'anticiclone africano può sciogliere pure il gelo che c'è in freezer, perché se fa troppo caldo, hai capito? Allora, in base alle vostre esperienze, ai vostri aneddoti di come vivete il caldo in queste ore, in questi giorni, che nome gli dareste all'anticiclone africano? Lo condividiamo al 3332 688 688 qui su Company.

0: Ma noi stiamo parlando degli anticicloni, africani. E qua c'è Tagaji e Kedra con Ciclone su Radio Company. Buona serata ancora. I vostri messaggi che stanno arrivando al 3332-688-688. Stiamo condividendo un attimo di leggerezza, niente di che, visto che sta arrivando l'estate, sta arrivando l'anticiclone e ovviamente ci fa soffrire, ci cambia anche le abitudini, perché il caldo, insomma, non hai questa libertà, diciamocelo. Sì, cioè. Senti che sollievo. Cos'è questo? È il mare che ti accompagna, ti raffresca. Allora, ma come lo chiamereste? Che nome gli dareste in base a come, anzi, a come lo vivete, a vostre aneddote che avete magari già vissuto grazie al caldo? Non so se si può dire in radio, ma io sto anticiclone africano, lo chiamerei semplicemente rompimaroni. Ok, poi anticiclone ascellare, mi dicono. E qua le ghiandole lavorano molto. Poi Gigi da Vicenza, lo chiamerei anticiclone Priscaldo, è una tragedia veneta, però come fai? Ne bevi sicuramente di più per dissetarti, con moderazione sempre. Elena da Treviso, per me è caldo canaglia, perché ti rovina la piega appena esci di casa. Poi Roberta dalla provincia di Belluno, anticiclone sciogli cani. Il mio Labrador si sdraia direttamente nel frigorifero. Va dentro il frigorifero? Come fa? Poi un altro messaggio, Sara da Treviso, anticiclone doccia numero 7. Ecco, è vero, quante docce ci facciamo? Cioè, e poi tanti riescono a farsi anche più docce durante il giorno, ma alcuni no, cioè non siamo tutti uguali, no? Voglio dire, cioè, in base un po' anche agli impegni quotidiani. Insomma, benvenuto al caldo, ma non troppo, perché ci fa soffrire, diciamoci. Ah. Caro Pacini, ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco, che dici?
1: Sì. Sì.
0: Va bene, a tra poco.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
4: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuova

0: da Benevento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura. Per essere sicuri.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

0: Era circa il 2004, Star Sailor con Fall to the Floor, ma qui nella versione insieme con Offenbach su Company. Sempre bella, Fall to the Floor. Parliamo invece delle lingue. Parliamo delle lingue perché gli studiosi dicono, insomma, studiosi scrittori, linguisti, insomma, appassionati di lingue in generale, cioè stanno cercando di capire perché alcune parole ci emozionano più di altre. Quindi c'è una parola più bella del mondo per voi? È molto soggettivo, perché alcuni collegano questa bellezza al suono semplicemente, o magari al significato, o semplicemente ai ricordi, viene legata ai ricordi, quindi potrebbe diventare mamma, la parola più bella del mondo, che poi è un nome. Si parla anche di nomi, però, in questa ricerca si narra che Sofia è il nome più bello del mondo. Io rimango sempre nell'idea che è molto soggettiva questa cosa, no? Abbiamo ogni testo un piccolo mondo, si dice, no? Abbiamo un passato diverso un po' tutti, quindi dipende da molte cose. Ma volevamo capire appunto qual è la parola più bella del mondo e perché, se volete condividere la vostra idea al 333-2688-688. Allora, negli ultimi anni anche scrittori e poeti si sono divertiti anche a scegliere la loro parola preferita, quindi c'è anche un gioco attorno a questo, ma insomma, fondamentalmente, com'è che ci comunichiamo? Tramite le parole, che siano scritte, che siano degli slang, che siano anche degli emoji in qualche maniera, è così che ci si comunica. E quindi, insomma, fanno parte integrante del nostro vivere. Quindi, qual è la parola al mondo, la più bella del mondo? Pacini, ti posso chiedere a te in diretta questa cosa?
1: Così. Gianluca!
0: Ma sei banale, però, non puoi dire il tuo nome. Ma scusa, non puoi dire il tuo nome.
1: E di escludere il mio nome, sai come?
0: Aspetta, sei un paraculo. Vabbè, allora, non la più utile, non la più importante, ma proprio quella che vi piace leggere, che vi piace ascoltare, che vi arriva dritta al cuore. Qual è la parola più bella del mondo secondo voi? La condividiamo qui al 3332 688 688. Su Company arriva Elisa, l'amore
1: Asdrubale.
0: È
1: ti piace?

0: Oceana con Endless Summer. Sono le 21:31, quasi 32 di questa sera, e siete in onda, anzi siamo in onda insieme con voi qua su Company. Stavamo parlando della parola più bella del mondo e mi sono piaciuti particolarmente i vostri messaggi. Comincio dal meno romantico. Stefano da Vicenza, che scrive comunque: la mia è stipendio. Sarò poco poetico, ma è l'unica parola che quando arrivo mi fa sorridere automaticamente. C'è un unico e comune denominatore in tutti i vostri messaggi che sono arrivati, per questo ho scelto anche di leggerli. Elena dice: scelgo mare. Sono nata lontano, in provincia di Verona, dalla costa, quindi, ma appena sento quella parola mi fa sentire già l'odore della salsedine e mi fa star bene. Antonio di Napoli dice: la parola più bella è mangia, perché ogni volta che mia madre la pronuncia succede qualcosa di meraviglioso. E poi ancora Chiara da Padova dice: io dico finalmente, questa è la parola più bella del mondo secondo me, perché di solito arriva dopo una lunga attesa e porta sempre con sé qualcosa di bello. Tutte le vostre parole sono il preludio di un qualcosa di piacevole, di qualcosa di bello, di un qualcosa che vi fa star bene, che vi fa sognare e che vi fa stare leggeri con la mente, che è l'unica cosa della quale abbiamo bisogno. Ci fermiamo un attimo, ma tra poco parleremo di mondiali, non di questi, ma di quelli passati. A tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

I Begin to Wonder, JC Hay su Radio Company. Avevamo annunciato prima che parlavamo dei mondiali, ma dei mondiali più belli di sempre, cioè, secondo una classifica, insomma, sono stati citati per qualche motivo, per qualche azione particolare, per qualche episodio, insomma. Nel frattempo i mondiali attuali del 2026, quelli che si stanno svolgendo tra Stati Uniti, Messico e Canada, stanno registrando ottimi dati Auditel, quindi tantissimi follower da questo punto di vista televisivi, in presenza un po' meno. C'era, diciamo, un po' meno, attenzione, non si parla di stadi vuoti, assolutamente. C'è molta gente, siamo all'inizio della competizione e siamo in una terra che non è nota per il gioco del calcio. Ecco, non siamo in Europa, quindi insomma, anzi, la cultura del calcio, proprio del calcio l'ha portata David Beckham in America. Ne avevamo parlato qualche settimana fa di questo aspetto. Ma insomma, stanno facendo comunque parlare di sé, anche perché c'è la possibilità di ascoltare qualche dichiarazione dal vivo direttamente dai giocatori. Se non erro, le dichiarazioni tipo di Adrien Rabiot, che si è lamentato del man turboso, che dice praticamente lasciamo stare. Tutte cose, tutti i commenti, cose così a caldo che un pochettino aumentano anche l'audience. Ma passiamo alla classifica dei mondiali più belli di sempre. Se io vi chiedo qual è per voi il mondiale più bello di sempre, essendo italiani, un po' maturi, magari mi dite il 1982, l'Italia di Berzotti in Spagna. Un po' più giovani, magari il

quello del 66, citano anche la vittoria dell'Inghilterra sulla Germania a Wembley, quello del 54 della Germania che supera l'Ungheria in questo caso, ed infine il mondiale 2022 con la coppa con la finale spettacolare tra Argentina e Francia, tra Messi e Mbappé, finita 3-3 e poi decisa ai rigori. Strano che però non hanno messo quelli dell'86, la mano de Dios, che poi aveva un significato grandissimo quello. Cioè quel genio di Maradona mise la mano tra la palla e il portiere senza farsi notare, non c'era il VAR chiaramente, e fece gol di mano. Cioè ma lo fece anche per rispondere provocatoriamente alla guerra che c'era, comunque alle tensioni che c'erano tra il Regno Unito e l'Argentina, a proposito di Commonwealth e quant'altro, e quindi ha avuto anche un po' un significato storico-politico, ma soltanto un genio come Maradona. Pensavo venisse citato, invece niente, non è tra i mondiali più indimenticabili. Va bene, ci fermiamo un attimo. No, arriva Majam con Marrakesh, volevo capire.

0: Alex insieme a Ed Sheeran con Repeat su Company. Allora, mi ha colpito una notizia che ve la voglio dire, però un giorno magari l'approfondiamo, ok? Che adesso ne parliamo solo in maniera veloce, perché se vi parlo di vegetariani e vegani non vi dico niente di nuovo, sapete già. Però c'è una nuova categoria. C'è una nuova categoria, incredibile. I flexitariani. Parliamo di un pa... Sì, ma c'è da ridere veramente. Innanzitutto, si pensa che, se parliamo della popolazione italiana, si pensa che i vegetariani siano in maggioranza. E invece attenzione, perché il numero dei vegetariani sta calando, il numero dei vegani sta aumentando. Attualmente, allo stato attuale, si conta il totale tra vegetariani e vegani in Italia conta un ben 8.5% della popolazione italiana, che tradotto in numeri sono circa 3 milioni di vegetariani e 2 milioni di vegani. Ricordo, i vegani sono in crescita in questo caso. E vabbè, e fino a qua ci sta, insomma, ognuno mangia quello che vuole. Ma la cosa interessante che c'è in crescita, il più assoluto, sta crescendo un'altra categoria, un'altra etichetta, io la chiamo i flexitariani. E mo questi che mangiano? Come mangiano i flexitariani? Perché abbiamo parlato di vegano e lo sappiamo, il vegetariano lo sappiamo, il carnivoro, vabbè, eccetera, eccetera. Alla fin fine è gente che mangia in maniera equilibrata, cioè mangia, c'è chi mangia la carne magari una volta alla settimana, non ne abusa, soprattutto d'estate, c'è chi durante l'anno la consuma raramente, preferisce i legumi, verdure, alimenti di origine vegetale, per esempio, cioè sono quelli che mangiano in maniera regolare, li hanno chiamati flexitariani, ma perché, io mi chiedo? E io ho scoperto di essere un flexitariano, perché vado pazzo per la carne alla brace, ma la mangio in modo moderato, i carboidrati idem, vuoi togliermi la pasta? No, assolutamente, mangio pure quella ma in maniera moderata, il pesce, la verdura, i legumi, cioè è tutto, fa tutto bene alla fine, no? Però va mangiato in maniera regolare, quindi abbiamo scoperto di essere flexitariani, cari signori, però sono in aumento, quindi... Questo mi fa anche piacere, questa cosa, tutto sommato. Un po' di cultura generale che non fa mai male. Ci fermiamo un attimo e torneremo tra pochissimo con un grande successo dal passato, i Kool & The Gang.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
6: C come Company, C come C Radio.

0: Uno dei cantautori, secondo me, più bravi del momento, Francesco Gabbani, Summer Funk su Radio Company, specie quando ha duettato con Ornella Vanoni. Meraviglioso. Siamo arrivati alla fine. Domani, sempre puntuali alle ore 8, ci sarò soltanto io con il DJM, qualcuno non c'è. Qualcuno fa latitante, qualcuno mi tradisce. Vabbè, Gianluca Pacini, nome a caso.
1: Vi ho trovato uno grazie. Più bello, sai com'è.
0: Vabbè, ma io sono innamorato di te, però, radiofonicamente parlando. Voglio bene agli altri, però. Va bene, dai, grazie. Comunque ci. No, fermi tutti, signori. Il signorino va in ferie. Ma per una settimana lunghissima, quella prossima.
1: È troppo poco.
0: Che verga. Che vergogna. Io scrivo la direzione, basta, è ora di finirla. Non scappate, perché dopo c'è Musica Maestra con Joe e Ale De Biasi, a seguire c'è Yesterday con Gianluca Pacini e Fabio De Magistris. Io vi voglio bene, un abbraccio, domani, ciao.
2: Su Radio Company, cose da pezzi, con Igor Pezzi.
3: Sincronizziamo gli orologi, che ora fate?
4: Le 10:30.
5: 11:15.
6: 10:20.
7: Le 10:15.
8: Le 10:35.
3: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci vostri.
0: Le 10:01 della sera.
9: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Punta Faro Beach a Lignano.

0: disco di Crybe, si chiama You. Siete su Company, amici, buonasera a tutti in questo giovedì 18 di giugno. Ciao Ale, ciao amico mio. Siamo pronti a incominciare anche questa sera dopo una bellissima puntata delle cose da pezzi che ho ascoltato questa volta perché avevo un po' di tempo proprio pre-programma. Ma beh, salutiamo Gianluca Pacini e Igor Pezzi. Noi siamo pronti a incominciare con una nuova puntata di Musica Maestro.
1: Ciao bello!
2: Is everything. It's the emotion behind music, the energy that connects people. True sound to me would be a basic sound wave, I suppose. I think the surrounding when you make music is also very important. This is why I love Ibiza. For me, the HD25 was always the ultimate headphones.
3: I got used to it to a point that sometimes I would even mix a record with it.
4: Musica Maestro.

0: Gio and Ale De Biasi present Musica Maestro.
1: Esatto amici, avete capito bene, buonasera a tutti, si incomincia giovedì 18 di giugno, nuova puntata di Musica Maestro, noi ve lo ricordiamo ogni giovedì dalle 22 alle 23, ci siamo noi per un'ora di musica scelta da noi, magari potrebbero sceglierla loro una volta alle De Biasi. Va bene, a proposito di musica bella, musica che torna frequentemente qui su Company, c'è l'ultimo singolo di De Biasi, Durante, e si chiama Non mi dica che no.
2: Sì,

disco decisamente pettinato, si chiama I've Got Everything Set Me Free, e By Heart con Silk Frequency. Siete su Company, amici, ancora buonasera a tutti da Joe, da Ale De Biasi fino alle 23 insieme. Molti magari si domandano che cosa viene suonato all'interno di Musica Maestro e mi piacerebbe rispondere: musica a caso. Ma non è vero, in realtà scegliamo, cerchiamo anche di andare alla ricerca proprio di canzoni che generalmente non siete abituati ad ascoltare in quella che è la programmazione tranquilla e normale di Radio Company, spaziando proprio nei diversi generi musicali, non solo musica elettronica, ma ogni tanto cerchiamo anche di spaziare verso altro. Ancora buonasera, abbiamo tanti dischi da ascoltare, quindi si va avanti subito con il prossimo. Abbiamo infatti MB, Mason Collective, Holly BC e Danny Gomez con la loro Mix.

0: Maslow, l'ultimo disco di Musica Maestro, ultimo disco di questa prima parte che in un certo senso ci fa proprio rallentare. Quindi amici, piccola pausa, velocissimi, ma tra poco ritorniamo e lo facciamo proprio con Trumpet.
1: Company, Company, Radio Company.
2: Musica Maestro.
3: Spot.
4: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
4: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.

Ci si chiama Trumpet, Smoothies, Matthew Sachs, MC Vinijo con Ali Selecta. Siete su Company Amici, si riprende con la seconda parte di Musica Maestro. Ancora buonasera a tutti da Joe, da Ale, De Biasi. Noi vi ricordiamo che Musica Maestro, ed è una cosa che diciamo praticamente spesso, forse in ogni puntata, non potete ascoltarlo, anzi potete ascoltarlo sì tramite la radio, ma non è l'unico mezzo, perché ci sono anche tanti altri canali che tra poco appunto vi dirò. Intanto, prossimo disco, fino alle 23 insieme abbiamo Higher Place, lui si chiama Giorgio Bracci.

non solo tramite la radio, ma potete riascoltare tutte le puntate scaricando ovviamente la nostra applicazione gratuita, si chiama Streammo, ma si scrive Streammo, all'interno della quale appunto troverete Musica Maestro, ma anche un sacco di altri programmi, podcast, contenuti originali che spaziano praticamente a 360 gradi. Andiamo avanti con DJ Tamisha e la sua Move Your

0: Volevi praticamente concludere in bellezza Ale, DJ Phil con Out of My Mind su Company. Amici, grazie per essere rimasti con noi all'interno di Musica Maestro. Ci risentiamo giovedì prossimo a partire dalle 22. Adesso invece Fabio De Magistris, Gianluca Pacini per quanto riguarda lo Yesterday. Da Joe è tutto, ciao! Musica Maestro.
1: Radio Company, Musica Maestro. Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova. Spot. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Azione! Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
1: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.

0: J-Lo.
1: Company Yesterday.
2: Radio Company.
0: Yadusa, noi manna.
2: Yesterday.
1: Accendi il ritmo.
2: Con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini.
3: It's a new generation.
1: Company Yesterday.
4: Bella, bella.
1: Yesterday.
4: Bella, bella.
2: Radio Company. Yesterday.
5: Ciao a tutti, buona serata e ben ritrovati soprattutto qui su Radio Company. Io sono Fabio De Magistris, ritorno il nostro appuntamento Company Yesterday, anche stasera giovedì 18 giugno. Gianluca Pacini è già in regia, pronto quindi a mixare tutte le canzoni che abbiamo scelto. E ricordo che all'interno di Company Yesterday riascoltiamo assieme i grandi successi, quelli di qualche tempo fa. Tra poco, ad esempio, ritroveremo Shy Guy di Diana King, poi Top Loader, Black Eyed Peas e subito Club Dogo con Giuliano Palma, c'è PES.

appunto The Black Eyed Peas è uno dei loro primi grandissimi successi, era Hey Mama la canzone che abbiamo riascoltato, continua Company Yesterday, non ci fermiamo, altre canzoni da riascoltare assieme, in regia c'è sempre Gianluca Pacini, io sono Fabio De Magistris, tra poco vi farò riascoltare Phoenix, Daft Punk, Mika con Relax, Take It Easy e subito

0: qualche minuto con Relax, Take It Easy, uno dei grandi successi di Mika, un'altra delle canzoni quindi scelte stasera per Company Yesterday. Adesso per noi c'è una brevissima pausa, ritorneremo però tra qualche istante. Company Yesterday. Don't stop the
1: party. Spot. Venerdì 26 giugno, Mauro Tonello presenta la prima data di 80 Festival Summer Tour 2026. Le stelle e la musica degli iconici anni 80, protagonisti nelle piazze d'Italia. E si parte da Piazza 20 Settembre nel cuore di Pordenone, capitale italiana della cultura 2027. 80 Festival Summer Tour.

0: azione con il Comune di Pordenone e l'associazione Centro Anch'io.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.
3: Compra

Ancora una buona serata a tutti, siete su Radio Company, io sono Fabio De Magistris, in regia a quest'ora c'è Gianluca Pacini, ma noi il compito di portarvi verso la mezzanotte con Company Yesterday, questo nostro spazio dedicato ai successi di qualche tempo fa. Tra poco ritroveremo Jennifer Lopez, poi Ciara con One Two Step, riascolteremo anche Independent Woman, un ritorno nel tempo con Destiny Child e subito Justin Timberlake.

Su Radio Company, Destiny Child, le abbiamo riascoltate con questo loro grande successo, Independent Woman, un'altra delle canzoni scelte stasera, giovedì, per questo appuntamento dedicato ai successi di qualche anno fa. Io sono Fabio De Magistris, pronto subito a farvi riascoltare altre canzoni. Tra poco Bruno Mars, Cesare Cremonini e adesso Stereo MCs.

0: C'è Cesare Cremonini ci ha riportato indietro nel tempo a riascoltare questo suo grande successo che si intitola Mondo ed è la canzone che chiude praticamente il nostro appuntamento di stasera, giovedì, l'ultimo contatto della settimana con Company Yesterday. Grazie a Gianluca Pacini che si è occupato della regia, grazie a voi come sempre per essere stati con me qui su Radio Company. Da Fabio De Magistris è tutto, vi aspetto domenica con Company Maximum a partire dalle 19:15. Company Yesterday.
1: Don't stop the party.
2: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Nick, questa notte mixa su Radio Company per Dance Story.
1: Un, dos, tres, un pasito pa'lante, Maria. Un, dos, tres, un pasito pa' atrás.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company Live Tour. Le nostre feste d'estate sotto le stelle. Questo fine settimana ci trovi sabato 20 giugno con il mixatone alla Notte Rosa di Bovolone. Vuoi saperne di più? Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com. Company.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: so, Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.